0: non sento, non sento, non sento, non esco, non è, adesso esco.
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Masterchef.
1: Masterchef 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci pronti per un altro Masterchef 90. Welcome everybody. Are you ready for this? Are you ready? Tell me, are you ready? Tutto intriso di buona musica. Intriso, intriso.
0: Deve essere la dieta a base di gallette che mi sta facendo parlare così.
4: Abbiate pazienza, perché di solito ne sparo qualcuna, ma il regime di dieta mi potrebbe aiutare a spararne molte di più. Benvenuti, questo è Masterchef 90. Sono Cecco Corvasce. Dall'altra parte c'è un uomo che non ha bisogno di presentazioni, anche perché non riuscirebbe a farsene una, che infatti risponde al nome
2: Daniel's Jack.
4: Ai led bruciati, ormai è senza led, cioè ai led spenti. Sei il primo uomo con i led spenti. Si è fulminato un led, l'altro mi potrebbe partire.

che fanno un po' sì, un po' no, che si accendono e si spengono. Vabbè, cominciamo subito con il nostro Masterchef, che arriva da Fog, la nebbia, quella che c'ho nel cervello. Che c'ho tutta nebbiata, ma non mi sogno la pasta, mi sogno la besciamella, la besciamella. Senti come grasso già anche il suono. Besciamella. La panna di soia, è secco anche il suono, soia.

praticamente una mazza della vita. L'ho detto un sacco di volte rispetto al video, rispetto anche all'interpretazione del video. Era il periodo in cui si usavano poi queste giacche lunghe, tipo il corvo, tipo il famoso film con Brandon Lee. E poi aveva le spalline, la faccia da culo, un po' come la tua, Dennis Jack, che è stata però coperta opportunamente dai LED, salvo due che mi sono partiti. Uno è andato, l'altro mi sta andando. Ma raccontiamo una cosa importante su Ned Crawley. Cosa raccontiamo di importante? Che la traccia cantata da John Reid sul CD originale, citata come traccia di John Reid. Vabbè, andiamo avanti, che arriva, eccolo, Double D, l'uomo della fruscia, con noi in questo Mastercheck 90, People Get Up dal 92. Dirige l'orchestra quell'uomo là, senza un LED e con un altro abbastanza spento, che risponde al nome del

0: Jacob Batgull.
1: Grazie, Algerino.
0: Da capo. Everything but the girl in Masterchef 90 con Missing. Con Missing del 95. Daniels, Jack, lo sapevi che di questa traccia esiste una versione cantata da Iodo? Io ho fatto finta di non ricordarlo in anni e anni di Masterchef, però mi ricordo di sti 3-4 forse, un po' panza un po' muscolo, che la cantavano, i No Mercy. Te la ricordi? Eccoli qua, No Mercy, una sorta di fratelli maggiori di Maluma. Togliamo sta merda che... Grazie per aver rimembrato con noi questa cosa. Rimembrato con noi. Vedi la panna di soia che effetto mi fa. Andiamo avanti senza mai fermarci. Anzi no, fermiamoci a fare un'ode a questo cantante da matrimoni, che una volta invece è stato, una volta invece è stato un grandissimo cantante internazionale, che poi a un certo punto ha detto: pronte, sono finito la soldo.

0: vabbè. Blast featuring BDC con Crazy Man dal 94. Io già mi immagino oggi che li fanno cantare in versione napoletana in matrimonio.
1: Un uomo pazzo che non crede nell'amore. No, no.
0: E l'abbiamo devastato.

0: Tony di Bart con Do It. Io ho sempre avuto chiarissime cognizioni di causa sulla sua provenienza. Ho sbagliato quelle 42 volte su 41 rispetto a nome, origine e tutto quanto, però forse qualcosina l'ho azzeccata. In ogni caso, il pezzo del 94 è il vero nome di Tony di Bart, è Antonio Carmine de Bartolomeo, che voi immaginate se avessero presentato su un palco tipo festival, roba. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo al Festival Bar del 94. Sul palco del Festival Bar questa notte con Do It, Antonio Carmine di Bartolomeo.
1: Meglio Tony di Bart.
0: In ogni caso Tony di Bart è di Sluth, che in Inghilterra, che qui è per questo che non me lo ricordo, perché ogni volta avrei dovuto fare dei bagni pazzeschi a tutti quelli che mi circondano, perché anche lui secondo me era abbastanza, come dire, in imbarazzo rispetto al luogo di provenienza al citarlo, perché Tony, anzi Antonio Carmine, dove cazzo sei? Di Sluth. Vabbè, adesso arrivano gli Smoke City con Mr. Gorgeous e Miss Corey.

0: abbiamo principalmente, che poi sono i 90, un po' di roba anche un po' alternative, che poi è diventata commerciale, perché come sapete, già più volte detto, tutto quello che poi ad un certo punto veniva passato molto in disco veniva passato di conseguenza parecchio in radio. Funzionava così prima, invece oggi basta fare due cazzate su YouTube. E magari in radio non li passiamo nemmeno, per vergogna. Green Velvet con La La Land, che aveva già avuto in ogni caso grande successo nel mondo techno tech house come Cashmere. Poi, oltre a Green Velvet, ha utilizzato anche altri pseudonimi, ve ne cito alcuni come Half Pint, molto molto figo, Current Stone, e voi potreste immaginarvi magari qualcos'altro di molto figo in quanto pseudonimo. Gino Vittori!
1: Bene, sembra un partecipante di Ok Pezzo Giusto, cazzo.
0: E adesso è arrivato il momento di mettere una cosa bella che mi è piaciuta. Quando me l'ha proposta Dennis Jack sta cosa qua? Me l'ha proposta più o meno così.
2: Ora!
0: Che invece dovrebbe essere...
2: Mettiamo un pezzo recente, ma che sia un rifacimento degli anni 90.
0: Usiamo anche noi questa moda di proporre i rifacimenti in chiave moderna della musica anni 90. Tanti DJ si sono cimentati con il riproporre canzoni molto famose nel passato, a volte ci sono riusciti molto bene, a volte hanno fatto delle schifezze che la metà basta. In questo caso, per esempio, è decisamente molto molto bella la versione del 2016 di The Rhythm of the Night del nostro Fred Legrand.
3: Masterchef

0: provincia di Corona del 94, come detto, ma con la voce originale.
1: Con la voce regionale, quindi non è una cover.
0: Non è una cover. E tra l'altro non è neanche di Corona ma di Jenny B, e quindi vabbè.
1: Remix Today, mi piace. Io su Remix Today ci prendiamo una piccola promo pausa, okay. E torniamo fra molto con un po' di bella musica. Torneremo col solito pezzettino un po' yeah,
0: che in questo caso sarà di Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, a fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
3: Come back soon.
4: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel.

0: rifatta lei, sì, anche da artisti importanti la traccia, tra cui Coldplay, U2, Garbage, Prince, Shelby.
1: Dai, dai, già me lo immagino con la sciarpettina. Ditemi che si è sparato dopo. Perché vado via. No. Secondo te posso avere la forza di andare avanti adesso? Andiamo. Enrico, ma è andata anche. Sto morendo di scialpite. Andiamo con Ace of Base, All That She Wants, dal 92. Mandala, va.

0: Tutto di stranezze.
1: Che poi nel mondo latino cos'è che odio in assoluto? Cosa odio nel senso proprio più assoluto? La salsa, la baciata e il...

0: Steam.
1: La voce uguale.
2: Dopo Freddie Mercury arriva un po' di roba italiana, DWA. No, DWA non c'è un cazzo perché Bliss Corporation. Hai ragione.
1: Ma se vai a caso? Se vai a caso, una fila alla fila.
0: Va bene, va bene, va bene.
2: Da capo. Dopo Freddie Mercury è il momento della famosa Bliss Corporation. L'ho detta al volo, ricordo perfettamente quante cose abbiamo fatto a Torino, fra Torino e Mantova, quelli della Bliss, dove c'era il ancora mignolo mignolo, piccolo piccolo. Com'è che si chiama il faccio di cazzo?
0: Oh. Su faccio di cazzo magari bippa.
3: Ok.
2: Bliss Team, People Have the p***a, dal 90 Master Check 90.

0: And itu betul, itu betul.
1: Itu brothers. Two brothers on the fourth floor con Never Alone. Fourth floor, la forfora, quella che ti manca, Dennis Jack, perché se togli la maschera e il cappello e non c'è più, c'è soltanto questa tenda. Adesso ascoltiamo un mashup, in questo caso di 5 pezzi, super mixato da Dennis Jack. Qualche volta saranno 5, qualche volta saranno 6, perché come al solito fai un po' come cazzo ti pare, va bene. Ma in questo caso ne ascolteremo 5, una dopo l'altra, una dentro l'altra, un'orgia di dance 90, così poi dopo nel disannuncio e nei saluti ve le presento anche le tracce. E quindi ascoltiamo mashup di Dennis Jack e Masterchef 90.
2: Masterchef 90
3: presents the mega mashup of the week.

0: Good afternoon. Too Unlimited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside e Prezioso con Get On Up. E il mashup di questo giro, di questa volta, con Dance Jack. Va bene, sta puntata finisce qua. Vi ricordo che per tutte le info booking potete scriverci a cecocorvascia77@gmail.com o semplicemente visitare la nostra page, fanpage Mastercheck 90, così come l'ho detto, col 90 numero. Grazie a Dennis Jack, grazie anche ovviamente alla mia splendida ugola. L'appuntamento, ho esagerato? Eccole, ecco. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!
1: Mastercheck 90 Mastercheck con Cecco Corvasce e Dennis Jack.

0: Check this out.
1: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica.

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. Then he's picked up your scent.

questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Bravo, giusto. Radio
1: Studio. Ci siamo?
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea. Ci siamo, signori, si parte.
3: 6-9, siamo qui.
1: Sì, sì.
3: Sei su Radio Studio Pirà.
1: Ed eccoci, signori, buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Ugo Palmistano per voi, lunedì 7 settembre, andiamo. Si riparte, nuova settimana. Si vola alto, signori. Domenico, buongiorno. 338 14 11 001, Simo da Verona, Robby da Lugagnano, Ale da Fiumicino. Oggi andiamo in terapia, eh? Oggi abbiamo terapia. Tempo che si scaldi WhatsApp e arrivano, lo sapete, vero?

around the world. Demis da Canneto, buongiorno. Abbiamo l'Ors. We fly so high, we fly high.

signori, il lunedì 7 settembre 5:44, tutto live. Si riparte con una nuova settimana, la settimana settembrina. Yeah, that's the way I gotta go. With everybody singing my mo and mo. Picking up the record in the record store. Hollywood, Hollywood on the red. Hollywood, Hollywood. Jamming, party.

0: Ed eccoci! Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Lunedì 7 settembre, le 5.45 in questo momento inizia una nuova settimana con l'Andrea Cadavolo Show e questo è l'anteprima. Oggi avremo la solita mezz'oretta nostra che serve per risvegliarci, soprattutto il lunedì mattina, ragazzi, per ridarci lo sprint per affrontare bene non solo la giornata ma tutta la settimana. Poi avremo tre momenti che non avete sentito in replica neanche sabato e domenica, cioè quello che è successo venerdì, quindi preparatevi. E poi dalle 7 alle 9, come ben sapete, con Andrea Cadavolo e Achille Ferrari qui nello studio centrale, io poi mi sposto nel mio acquario di fronte a loro. Allora, i presupposti ci sono tutti, io direi di iniziare pure. 338 14 11 001 e andiamo, si parte. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Sul volume, andiamo. 338 14 11 001, adesso arrivano tutti insieme, deve scaldare la macchinetta di WhatsApp. È come quella del caffè, devi andare in ebollizione. Andiamo.
1: Bonjour.

0: andiamo sta scaldando, sta per uscire il caffè, occhio. Siamo partiti con Bonjour, mi sembra giusto. Certo che c'è la sigla del lunedì. Oh, attenzione, abbiamo una doppia degli snap. Oh là.
1: Bonjour.

0: Bonjour.
1: Signori, prezioso Marvin, adesso invece avremo una bella doppia degli Snap, ragazzi. Eccola in arrivo la prima. Signori, 1990, dove tutto ebbe inizio. Arrivano gli Snap con The Power e poi Pelle d'Oca, ragazzi, preparatevi.

beh, ve la ricordate? Niente, WhatsApp è impallato, ragazzi. Voi continuate a mandarli, dai, arriveranno prima o poi.

Ah sì sì, Fabio Rapozzaglio, ti ricordi? È arrivato adrenalina, sarebbe arrivato un quarto d'ora fa, però ben arrivato Dario. Signori, giù adrenalina, perché adesso entriamo nella storia, 1992. Mamma mia, signori, mamma mia! Sul volume! Quando si poteva sognare, quando tutto era possibile, quando non c'erano i cellulari, quando si volava.

Siamo Ciccio, Domenico e Mahmood. Il trio dall'aeroporto di Linate, Ricchi da Piantirose, Badel Bergamasco, il Vietta da Parma. Tutti in carrozza, 338 14 11 001, il Boccia.

capita anche il lunedì. Eh sì, Stefano Pirichino, buongiorno. Attenzione, salutiamo la doppietta degli Snap. E andiamo in terapia con Ramirez, che dite? Siete pronti ad andare in terapia? Laura Davobarno, sei pronta ad andare in terapia con Ramirez? E andiamo in terapia con Ramirez! Si spinge!

0: Uè, è arrivato lo splendido, hai finito di sbocciare? È arrivata anche Dora da Senigallia, ciao Dora. Terapia!
1: Hai legutato! Bueno, tota!
0: Carlo Antonio Di Andrea, direzione Ventimiglia.
1: È quello che viene.
0: È arrivato anche Dario D'Ariva e la Luisella.

è così che ci svegliamo il lunedì mattina, eh? Abbiamo Angelone, il camionista di Ferrara. Buon lavoro, Angelone. Era via! È arrivato Cristian da Belgioioso. Mi ricorda qualcosa il Belgioioso? La roba buona.

occhio, salutiamo Ramirez e continuiamo, arrivano i Brooklyn Bounce, questo è Club Bizarre, è arrivato anche Picchio e Giulietto da Garniga, o da Garniga, chiedo scusa. Ah, voi là, buongiorno da Dublino, voi là, tramite l'app, vedete? Ci potete seguire ovunque.

0: e il bastone carota.
1: È arrivato Marco Villo, operatore ecologico. È arrivata anche Dama.
0: Arriva la bomba.
2: We can be free.
1: Compleanno di Mickey Mix, auguri. Siamo Marco e Netturbino da Villafranca, buon lavoro Marco.

0: Roberto da Como, mi sembra che ti sento in anticipo. Sì, parto sempre prima delle 6, Roberto, sì. Salutiamo Roberto da Como. Graziano da Cerea, grande Graziano. Lui è nuovo, ecco perché. Roberto da Como è un nuovo ascoltatore, vedi? Sì, parto sempre 5.40, 5.42, Roberto. Gli è arrivata la Mary e adesso arriva la signorina che ci piace tanto, signori, occhio. E non è ancora finita. Alziamo il livello. Alziamo il volume. Marco, il bus driver di Pescara, buongiorno.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Ah beh.
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Ah, andiamo a star bene. Alessandro da Brentonico, buongiorno. Pronti a scatenare l'inferno? Ezio da Milano, sei pronto? Sul volume nel taxi. Siete pronti? Adesso! Mi è arrivata la Mary. Mary per sempre.

Occhio che ci riparla ancora la signorina. Gli è arrivato Hiroshi da Tollo. Anche Maer. Ascolta Maer, ascolta la signorina.

è arrivato Alessandro, il fornaio da Carpeneto. Non è ancora finita, signori. Ne abbiamo ancora una, arriva il Panda e poi la nostra siglona del lunedì. Ornella da Bobardo, buongiorno. Siamo per salutare i Rhythm Gangsta. Questo è The Crowd Song. E adesso in arrivo c'è il Panda, signori, con My Dimension. Dato è arrivato Massimo da Comacchio. Return My Dimension. Si vola col Panda. Sul volume, 3 minuti e 36 di pura goduria. Franco da Cervia, sul volume.

0: dimension.
1: Mi stanno a mangiare zanzare, oh.

signori, è arrivato Cavallo Pazzo. Ah, vuole un caffè doppio, Cavallo Pazzo. Mettiti in coda allora. Oh, Biffino, chef da Sulbiate, buongiorno.

0: Lucchino, il contadino da Ravenna, ben arrivato. Occhio signori, tra un minuto c'è il siglone del lunedì. Signori, è arrivato agosto, mi sembra giusto. No, Gabriele da Piattelli si è fatto la battuta da solo. Buongiorno da Pool, Gabriele. Ormai sei dei nostri. Grande Gabri. È arrivata anche Ivana da Tavoletto. Luca D'Arcore, vedi, un mese di ferie si è fatto, oggi si riprende. Ah bello, oh, te tocca lavorare ora, eh. Qualcuno dice, perché Pool, Gabriele? Perché di cognome fa Piattelli? Oppure il paese Piattelli? E il piattello è il tiro al piattello, no? Per chi non l'aveva ancora capito. Signori, sigla! Il corpo che si muove è magia, è semplice follia. Seguire adesso il ritmo che picchia dentro il cuore è magia. È semplice. Sul volume con Ellen, la nostra canzone personalizzata. Studio più, è semplice follia. Seguire studio più che picchia dentro il cuore è magia. È semplice energia. Stacco!
1: Stacco!
0: Elio da Calvagese, ciao Elvio. Ciao Elio. E Daitan non è uscito l'altra sera, è rimasto nell'ufficio. Dai che si vola!

poi là abbiamo Angelo da Manopoli. La sigla che apre ufficialmente la settimana. Vai, Ellen.

0: Attenzione.
1: Attenzione. Concentrazione.
0: Studio Più.
1: Studio Più. The Dance Station. Attenzione. Concentrazione. Studio Più. The Dance Station.
0: È arrivata anche Rita da Roncadelle e apri da Suzzara. Operatore ecologico, buon lavoro. Fino alla fine, Elena, andiamo.
1: Attenzione.

0: Danilo da Roncadelle, Peppe da Trento, buongiorno. Eccoci qua con Ellen, abbiamo aperto ufficialmente la settimana, buon lunedì, inizio di settimana a tutti. Le nostre cannonate, il nostro risveglio tornerà domani, lo dico anche per Roberto da Como che è nuovo la trasmissione, un nuovo ascoltatore, io inizio intorno alle 5.40, 5.41, quindi già a quell'ora ti puoi sintonizzare. Va bene ragazzi, andiamo in pubblicità e poi avremo tre momenti che sono successi venerdì, che non avete neanche riascoltato poi in replica sabato e domenica. Quindi se vi li siete persi, vi li faccio non solo riascoltare, ma anche rivedere. State lì, state lì.
1: Andrea
2: da Tavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: grandissimo Phil Collins con Don't Lose My Number, non perdere il mio numero. Ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi, mi trovo già nell'acquario, nello studio blu dall'altra parte del vetro, pronto con il primo momento dei tre che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi mi raccomando scaricate l'app se non l'avete fatto oppure mettetevi comodi perché arriva il primo momento, tutto da gustare, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Dimmi, no, scommesso,
4: no,
3: dimmi.
4: Stavo pensando alla fortuna.
3: Tu potresti metterti nei centri commerciali, sai che ci sono Vodafone, Tim, così quella. Sì. Tu vuoi non prendere mai?
0: Ma che sposte?
3: E vendi qualcosa che non. Allora, il futuro qual è? Il futuro è non prendere il segnale. Perché se prende il segnale, il telefono, l'indirizzo di casa. Quando è che siamo stati fottuti con tutte le scarpe? Quando ci hanno messo la targa. Ci hanno messo. Una volta non c'era la targa, no? Tu andavi col cavallo. Le prime macchine mica c'erano la targa, andavi senza targa, poi hanno cominciato a dire no mettete la targa, tutti i figli, che bello i numeri, la carta d'identità, una volta ti chiama, come ti chiami? Gianni, tu? Filippo? Cognome? Non lo so, inventate. Poi dopo hanno cominciato a dire no ci vuole la carta d'identità, ci vuole tutte le, del cellulare deve prendere sempre così sappiamo sempre dove sei, capito? Invece il futuro secondo me è quello di tirare via tutte queste cose. Quindi tu potresti essere il precursore, inventi questa cosa, ti fermi al centro commerciale con un baracchino, vuoi non prendere mai? Capisci? C'è un apparecchio che fa perdere il tuo segnale, cioè una figata pazzesca. Vabbè ragazzi, seguitemi per altri consigli, c'ho un canale YouTube.
4: Amici, giunse il momento di ricordare appuntamenti molto importanti, perché ottobre è il momento in cui
3: ottobre è il mese delle castagne, no?
0: Esatto.
3: No, novembre castagna.
0: Non lo so, io
3: ottobre, autunno, foglia cade.
4: Bravo.
3: I foglioni cadono, i foglioni. Noi che siamo tre foglioni
4: andremo a fare
3: cadremo, devi dire, dai, agganciate però, mamma.
4: Cadremo come la frutta secca. La frutta secca che cade sul terreno fertile.
3: Uno ha scritto: "Ma questo è un programma, questa è una malattia, che può prenderti", quindi io ti consiglio di cambiare subito stazione, perché se te prende è un casino, non c'è molli più. Aspetta, c'è un fan tuo, che facciamo? Non rispondiamo. Pronto?
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Ascolta, io volevo chiedere una cosa a Ugo.
3: Sì,
0: sì, mi dica.
3: Sì.
5: Non so che lui a volte ride spesso quando tu fai le battute a Achille che non fa senso e tutto il resto, no?
3: Sì,
5: ma
3: sì.
5: Ugo, che attività sessualità?
3: Che? Non ho capito.
5: Ugo, che attività sessuale ha?
3: Che attività sessuale ha?
0: Che vita sessuale?
3: Ah, è come la tua, grosso modo.
5: Sono Gigi Sciucco, bimbo.
3: Non ho capito chi sei.
0: Chi è?
5: Sono Gigi Sciucco, il tuo amico.
3: Quanto al litro? Quanto?
0: Perché?
3: Dove sei? Al despala adesso. Aglia, presa la zanzara, guarda, l'ha ammazzata.
4: È vero.
0: Scusate, ma
3: chi Gigi Sciucco!
0: Perché?
5: Sei scombinato, me.
3: Io sono scombinato. Curati! Bro, ciao!
5: Ciao!
3: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
4: Vive i succhi, viva le centrifughe! Ottobre, le foglie, ottobre è il mese dei colori. Tre sono le date importanti da segnarvi.
3: Però fare la pubblicità delle nostre serate a teatro con sta camicia, cioè, non lo so, cioè, è talmente brutta che non la venderebbero neanche i cinesi, secondo me.
4: No.
3: Non la trovi neanche negli scaffali cinesi.
4: Questa qua è di lino, hawaiana. Non posso dire la marca, insomma.
3: Sì. È di lino.
4: È di lino.
3: Spazzini. Quello delle aste pubbliche. L'ha presa all'asta la camicia. Dai, andiamo avanti.
4: Comunque, ha giudicato le tre serate.
3: Allora, attenzione ragazzi, se volete sentire la nostra, diciamo, incapacità anche a teatro e vederci anche a teatro, ragazzi, dovete venire a Guidizzolo. Dovete venire il 10 ottobre a Guidizzolo, dove siete andati? Qualcuno dirà: ma il 10 ottobre, cavolo, manca un mese. Appunto! Prenota subito, perché altrimenti poi rimani senza posto, no? Quindi e basta.
4: 16 ottobre invece.
3: No, devi dire Guidizzolo, Mantova.
4: Guidizzolo, Mantova. tutto, vai,
3: io posso fare io tutte le cose, tutto. Ma fate qualcosa anche voi, porca.
4: Fratello, hai appena detto.
3: Quello sta zitto, quello ride e basta.
0: Ma non sto zitto, se lo fare io lo faccio
3: la
0: io.
3: La seppia senza denti, ride e basta.
0: C'era di tua sorella.
4: Quindi le serate di ottobre.
3: Non sono tuoi.
4: Solo tre.
3: Sono dei fratelli schiaffoni.
4: Le palle di Catavolo faranno tappa dove?
3: Le palle di Catavolo è il nome dello spettacolo.
4: Esatto, sì, il nuovo nome dello spettacolo. Sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento. Il 24
3: Rovereto, Trento. Dai, sei ignorante proprio. Dai, poi
4: invece il 24 di ottobre, saremo a Rimini con la commedia di Elvira.
3: Ok. Quindi, due spettacoli diversi.
4: Due show diversi.
3: Sì.
4: E quindi allora, per poter avere informazioni e prenotare il vostro posto in anticipo, per essere comodi poi.
3: Dai il numero, hai rotto i baroni, dai il numero.
0: 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato ogni giorno sui nostri social.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: King, e ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati questa è Radio Studio Più, sono dall'altra parte del vetro e poi dalle 7 alle 9 di fronte con Andrea Cantabria e Achille Ferrari fino alle ore 9. Intanto nel primo momento l'avete sentito, abbiamo parlato anche del nostro tour teatrale, delle tre date di ottobre ragazzi, quindi fatevi sotto, fate tutto con me ragazzi, il numero adesso ve lo ripeto anche se lo trovate poi postato ogni giorno sui nostri social. Intanto vi ricordo che il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, soprattutto per prenotare, fatelo perché i posti vanno, ragazzi, mi raccomando, 389 83 34 825 è il mio numero, fate tutto con me, anche con un semplice WhatsApp ragazzi, anche adesso durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
5: La Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Ah beh, 50 Cent con Candy Shop. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Parmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ci ascoltiamo e rivediamo, soprattutto se avete scaricato l'app oppure ci state seguendo attraverso i nostri canali televisivi, il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Questa è bella, ragazzi, questa è l'unica bella di oggi. Godetevela. Con questa camicia vieni benissimo, cioè. No, il balletto viene benissimo. Vai, vai, vai.
3: Due che non sanno bene né come né dove né quando. Luci rosse la sera, il suono di una sirena.
2: Baby H, ma chi è? Ma chi? Non è Baby H,
4: Baby K.
2: Ah, è preparazione H.
4: Dai.
2: Scusate. No, è bella, dai. Se ti fai sei gin tonic diventa

0: media.
1: Io direi anche basta, ragazzi. Cioè, sta canzone, sta musica che mette nel salario. Oh! E dai, dai, fatto poi,
2: Scusi, buongiorno,
3: È andato, è andato.
4: Andrà per me Achille, sta pensando ancora al lupo ululato ulufronte. Non l'ha capita mai, no, l'ha capita, l'ha capita. Allora, l'ululato. Se il lupo è di fianco è fa l'ululato. Se è di fronte fa l'ulufronte, no?
2: Certo.
4: L'ululato. Ma prima abbiamo sbagliato, perché quella del cinghiale brioschi è quella roba per digerire. Ah. Era quello che andava a dormire e si svegliava con un cinghiale sullo stomaco.
5: Ah, okay.
4: Quindi possiamo farla questa pubblicità. Cioè, Achille sdraiato, dopo la facciamo sul divanetto, Achille sdraiato e tu sopra.
5: Sì.
4: Tu cinghiale sopra, magari ti piace anche, magari che ne sai, potrebbe anche piacerti questa massa di grasso sopra. Andiamo, che ti scende sia a destra che a sinistra. Andiamo avanti contemporaneamente. Poi si vede che ieri sei stato in giostra. In che senso? In che senso?
2: Ma, il messaggio è riferito a chi? A me?
4: Ma che ne so, non lo so, non lo so. È arrivato, ragazzi, il momento di Nando. Sono andate le giostre, sono andate via. Quando vanno è finita l'estate. Dire, quando vanno via le giostre è finita l'estate, è finita, è finita l'estate, è finita. Io e ci avete rotto, ci avete con sto io, capito? E basta, e dite noi
5: la faccia.
2: Scusi, ma lei che...
4: è andato
2: ogni volta che arrivano poi vanno via.
4: Allora, questa notizia l'abbiamo già commentata, ce l'hanno rimandata, non mi ricordo se l'abbiamo commentata, ma penso di sì. Compra casa, oppure l'ho letta io, non lo so, compra casa davanti alla ex moglie, compra casa, tu mi capisci?
2: No, io
4: compra casa davanti all'ex moglie, quindi davanti, capito? Non di fronte e né di fianco, davanti. E installa statua di dito medio gigante, c'è anche la foto così la puoi capire, sul terrazzo della casa, della villa, ha messo questo dito medio gigante enorme, rivolto verso l'ex moglie, chiaramente, no? Che cosa ha fatto lei? Ha fatto anche una statua con una scritta: se avessi avuto un dito così grosso non ti avrei mai lasciato. Mi sembra anche giusto,
5: certo.
4: L'avevo già commentato, non lo so, non mi ricordo, non lo so, andiamo avanti. Allora, catavolo, di a tosso di rifare la carburazione dell'antenna a Porto Recanati, il segnale della radio croata è più forte del vostro. Vabbè, ma ragazzi, non i croati sono tosti, ragazzi, non gente cattiva, gente cattiva nel senso belli, cioè io se dovessi andare in guerra contro i croati non ci andrei, cioè non se si potesse scegliere io andrei contro i pigmei, per esempio
5: i pigmei,
4: lì te la cavi, capito, anche con la clava di plastica gli dai quattro botte in testa, quelli si affossano come nel gioco, no? Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno finocchi gratinati, siamo noi. Non è che ci offendete, più ci insultate più ci gratificate, cretino.
2: No, ma anche perché
4: grazie cretino.
2: Oh, grazie.
4: Scemo,
5: grazie.
4: Uces,
5: grazie.
4: No, tu Uces presente. Ma come mai Achille arriva in orario? Perché la mamma lo fa dormire in giardino e non dorme più dentro casa, piano piano lo vuole eliminare, capito? Piano piano. Allora, ci hanno mandato la foto di una signora mezza nuda, non so in che mare sia, in che spiaggia sia, che è seduta sugli scogli. Adesso l'immagine è abbastanza inquietante perché penso che sia completamente nuda, però è abbondante, sembra Ugo con gli occhiali da sole, ecco, nudo. L'unica differenza, perché anche lei c'ha i capelli corti, l'unica differenza che c'è tra Ugo e lei sono gli occhiali da sole, la tetta è uguale,
5: la tetta.
4: E cosa gli vogliamo dire a questa cozza di mare? Cosa gli vogliamo dire? questa cozzona di mare. Mamma
6: Andrea Catavolo Show.

0: Martin con Living la Vida Loca. Ed eccoci qua, allora dobbiamo andare in pubblicità, ragazzi, e torniamo subito dopo con il terzo momento. Non solo da riascoltare, ma anche da rivedere, quindi spero abbiate scaricato l'app. Se non l'avete fatto, fatelo adesso, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
9: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Moving to the Sun. Dai che sta albeggiando, dai che c'è già, si vede già, ragazzi, eh. Le giornate sono più corte, ma albeggia prima. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, ben ritrovati o ben sintonizzati. Questo è Radio Studio Più e questo è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, Ugo Palmisano per voi. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siamo pronti, ragazzi, terzo momento in arrivo, quindi scaricate l'app se non l'avete fatto. E poi vi ricordo anche che ci potete guardare su Studio Più TV, l'833 per tutta Italia. E poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 sull'809 GoTV Channel di Sky. Andiamo, ragazzi, si va!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Potete diventare marroni per un attimo? No, c'è una battuta sul marrone. Niente, vabbè. Si può organizzare. Andiamo avanti. Si può organizzare. Oh, potete organizzare quello che volete. Va bene. Io a volte vi dico, ma io gli ascoltatori li ho scelti proprio. Cioè, sono cretini come me. Sono. Ma come mai siete cretini come me? Attenzione, abbiamo trovato finalmente il sosia di Achille Ferrari. No, è lui, ragazzi. Allora, l'escursionista racconta la sua avventura sul sentiero Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna. Il 43enne, tra l'altro c'ha la tua età, veneto, ha compiuto il trekking più lungo del mondo. Allora si chiama parla così perché ancora ha perso tutte le energie. Ho fatto 8000 chilometri in 470 giorni senza mai tornare a casa. Ho affrontato bufere di neve, sostituito 11 paia di scarpe e incrociato un orso. Due malattie croniche mi hanno debilitato fino a bloccarmi. La storia di Luca Terenziani. Allora, voi cercate Luca Terenziani, ragazzi, è identico ad Achille Ferrari, è la copia. Anche la mamma gliel'ha detto. La mamma ha letto l'articolo e ha detto: sei tu. Mamma, che impressione.
0: No, è lui.
4: Ti ho detto che è lui.
5: Allora
0: no, è andato
4: a cercare. Allora,
0: è impressionante.
4: Allora, sei tu quando avevi i capelli lunghi. Adesso che ti sei tagliato un po' la barba e i capelli, sei un po' più decente.
0: No,
4: diciamo,
0: ma questa la faccia Andrea, lui.
4: Vabbè, ma lui è così perché ha fatto 470 giorni di camminata. Cioè, non è che andava dal barbiere, da barba, deve camminare, ragazzi, ha tempo per. Poi chi se ne frega, se, anzi, se ti vede l'orso scappa l'orso. Cioè, però magari poi rasato, sistemato, magari è un po' meglio. Così fa impressione anche a qualsiasi animale selvatico. Vabbè, dimmi.
5: Perché se sicuramente
4: dimmi,
5: se l'ha costato.
4: Dimmi, ma no, mi venuto in mente una cosa che tu prima hai detto, che il Kama Sutra, no? Che avevi comprato il Kama Sutra.
5: Sì,
4: tu hai comprato il Mana Sutra. Non il Kama Sutra, il Mana Sutra. Il comprato. Mana Sutra destra e Mana Sutra sinistra. Due versioni, due libri sono. Libri piccoli, due. Dimmi
5: no,
4: Francesco. Dimmi.
5: No, allora, sicuramente fa piacere essere accostato comunque a una persona che ha intrapreso.
0: È un atleta, bravo.
5: Una persona che ha intrapreso un'esperienza sportiva e non solo, perché comunque la montagna
4: al chiosco fresco a Volta Mantovana. Comunque stasera c'è il karaoke, quindi andate dall'amico Sergio che c'è il karaoke e poi mi mangiate la nostra pizza, ragazzi, ma la nostra pizza spacca di brutto. Pensa che ieri sono stato, non posso dire dove, ma sono stato in un ristorante che c'è perché è fotonica la nostra pizza, è buona. E allora, se volete dare le schifezze ai vostri clienti,

0: Manzon. Scusa, ma di dov'è? È di Salerno. Salerno l'ha vista in cartolina, Salerno. Quello. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. No, che la nostra l'altro? Pizza è fotonica, ragazzi, è fotonica. Non è buona di più, ragazzi. Oh, mamma mia. Beh, lì perché la gente è ignorante, dice, ma è fatta, è conservata, non è, come si dice, non è...
1: espressa.
0: Espressa, fatta al momento. Non mi fate parlare, ragazzi, non mi fate parlare, che poi vi lievita a casa di notte quella lì. Questa no, impossibile, impossibile. Levitata a 180 anni, a 180 anni. Nell'Himalaya l'abbiamo fatta. No,
2: che tra l'altro gli anchiostri.
0: Basta.
2: Per dire che comunque c'è, possono trovarla nei vari formati.
0: Nei vari formati.
2: Perché sia il fresco che il chiosco fresco.
0: Sì.
2: Che il chiosco dei mulini.
3: Sì, il chiosco fresco, il chiosco dei mulini, l'amico Sergio. Mamma, che bello che è quella cassone.
2: Scusi, lei è una frequentatrice.
0: È andata.
2: Tu. Comunque lì potete trovarla di vari formati.
0: Sì.
2: Perché
0: sì.
2: Sergio acquista la focaccina, la pinza, la pizza classica, quella da 30 centimetri.
0: Possiamo andare avanti, possiamo andare avanti.
2: Per dire, insomma, che lì potete trovarla nei vari formati.
0: Addio alle relazioni senza futuro. Arriva il Sunset Clause, il patto d'amore con la data di scadenza. Allora, posso dire una cosa? Io sono un cretino e lo sapete tutti, sono uno stupido. Però io anni fa avevo detto questa cosa.
1: L'avevi già detto.
0: Ti ricordi?
1: È vero,
0: ti ricordi?
1: A scadenza.
0: A scadenza. Adesso è uscita fuori questa cosa. Allora, o mi copiate o ci sono dei cervelli perversi e malati come il mio in altri stati. Allora, non posso essere l'unico malato sulla terra. Allora, io dico sempre, no, che se ci fosse la data di scadenza, come tutte le cose... Dimmi una cosa che non ha la scadenza, dai, sentiamo, a parte la Nutella, vai, sentiamo.
1: Ma come a parte la Nutella?
0: La Nutella la tieni anche 70 anni dentro, ma c'è 200.000 anni. Io penso che l'altro giorno ho mangiato la Nutella di Garibaldi.
1: Ma
0: cioè, ti dico solo questo. Sì, sì. C'era scritto Giuseppe. Era di Garibaldi, era. Vabbè, andiamo avanti. Di.
1: Non ci sono, cioè la macchina scade, le cose da mangiare.
0: Cosa scade? No, tu dimmi una cosa che non scade.
1: Non c'è.
0: Pensaci pure tu, dai, che c'hai il cervello.
2: No, allora le cose da mangiare.
1: Ma non da mangiare tutto, cioè in generale.
2: Lui sta dicendo una cosa, quindi parliamo di scadenza, quindi parliamo.
0: Pensa che figata se si potesse aprire il cervello, il cranio di uno mentre parla per vedere che movimento fa il cervello. Cioè, secondo me il suo è statico, cioè proprio fermo, come si dice? Come il dirigibile, immobile. Però si muove, però è immobile. All'occhio umano è immobile, però si muove, capito? Per gli ascoltatori, tu sei immobile, capito? Però si muove il suo cervello, cioè parla. Cioè, dimmi una cosa che non scade, dimmi.
2: Una cosa che non scade.
1: Ma non esiste.
0: Non c'è.
1: Non esiste.
0: No, anche noi scadiamo.
2: Una cosa reale, cioè una cosa che si può toccare che non ha scadenza. No, cioè così lì per lì. Cioè,
0: tutto si degrada, no?
1: Non esiste niente.
0: Sì, tutto sì. Ci mette un po' di anni, un pezzo di carta, la plastica, anche la plastica si degrada piano piano, tutto si,
2: certo,
0: tutto
2: sì.
0: Scade. Perché non fa scadere anche il rapporto d'amore? Poi che cos'è sto rapporto d'amore?
1: Eccolo!
0: Sto rapporto d'amore che io sento ancora quell'odore nel naso. Mamma mia, quell'odore da Bergamo Sacco che mi pervade tutto il corpo, che raccolta.
1: Scusi, ma chi è?
0: È andato. Vale, allora la scadenza del rapporto d'amore. Tu vai in chiesa, ti sposi anche, ma vuoi tu prenderla qui presente Jennifer Lopez fino a dopodomani?
1: A dopodomani?
0: Sì, lo voglio! A onorarla, non tradirla. Allora sì che ce la fai! Tre giorni voglio dire, cioè, che sei? E che sei? No, così freddi. Per dire, se tu dai una data di scadenza all'amore, a un rapporto d'amore, il rapporto d'amore è più bello, è più vivo, più intenso. E tu hai talmente paura di perdere, di finire i giorni, che te li godi alla grande. Noi viviamo male perché siamo convinti che la morte sia lontana da noi, ma la morte è accanto a noi. Cioè, se tu ce l'hai presente, viva, vegeta, vicino a te, la vedi, la concretizzi con gli occhi, come si può dire, come i cinesi che fanno quelle cose con le luci lì che sembra che, come si chiama l'oliogramma lì,
1: le ombre cinesi,
0: io preferisco quello extravergine. Comunque, comunque
2: materializzi
0: tu vivi meglio. Perché vivi meglio?
2: meglio, perché tu hai quello lì, dice sono qua, sono qua, eccomi, potresti morire da un momento all'altro. Tu fai cose, non stai a pensare, di fare le pugnette da solo, le pugnette mentali, fai cose, capisci? Se invece tu sei convinto di avere la morte lontana, no, ma io morirò 80 anni, no, tutti abbiamo il concetto che moriremo 80-90 anni, no, ma chi l'ha detto? Non è così. Ecco perché l'amore, se tu l'amori fino a che morte non vi separi, ma chi l'ha detto sta cosa? No, dammi una data di scadenza che io l'amo ancora di più. Allora un anno, ma sai che anno che fai? Poi lo puoi anche rinnovare, cioè, metti che dopo un anno ti trovi, sei trovato bene, facciamo ancora 6 mesi, che non si sa mai, e avanti così, cioè, non, invece no, fino a qualche morte, una cosa truce, tu ce l'hai sempre lì, la moglie o il marito, sempre lì, dici questo starà tutta la vita qua, cioè, mamma, è come i peli del gatto, cioè non, anche se non sei allergico danno fastidio, cioè, un po', cioè,
4: show su Studio Più.

0: aveva scritto il miele non scade, rincoglioniti. Allora, prova a prendere il miele e lasciarlo su all'aperto così, vediamo se scade. Il chiuso, è chiaro. Ma poi dopo anche quello, dopo anni, anni, anni, dopo, cioè, fra 50 anni, voglio vedere se non scade. Tutto scade. Animale.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Ci siamo ragazzi, ci siamo, dobbiamo andare di meteo e poi si parte. Mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora presente sull'Italia ma inizierà ad indebolirsi. Il contesto inizialmente sarà stabile ovunque, una giornata con prevalenza di sole. Poi verso pomeriggio sera avremo dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità specialmente sulle Alpi orientali. Il caldo sarà ancora il vero protagonista della giornata. Le temperature massime diurne in generale da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

0: Occhio che ti insegue! Occhio che ti insegue!
1: Io non parlo con gli ignoranti come
0: te. Ma stai zitto.
1: La tua ignoranza non può colpirmi.
0: No, allora racconta.
1: Abbiamo appena avuto una discussione.
0: Racconta.
1: La racconta. La racconta. Non sei sul palco, eh. Non sei sul palco. Ragazzi, ma la racconta.
0: Ma ho visto male.
1: Sembri una versione brutta di Vanna Marchi. Cioè, mamma. Sei una roba veramente oscena. Vabbè, non voglio discutere di questa cosa che agli ascoltatori.
0: Perché sai che è una barzelletta, eh?
1: Ma scusate, non posso dirlo. Non me lo far dire. No.
0: Voglio sentire la gente se è normale.
1: Allora, voi e allora. C'è una zona. Parliamo di una zona dove stanno disinfestando, ok? Voi c'entrereste a fare una passeggiata mentre stanno disinfestando?
0: Ho capito, ma dipende, no, se partono da un punto alto.
1: Ma secondo te
0: come fa ad arrivare se tu stai arrivando in quel momento?
1: Ma secondo te c'è vento nell'aria, cioè l'aria si sposta o è ferma? È troppo ignorante, ragazzi. Ma vi rendete come ragiona? Cioè, tu percepisci l'aria che si muove solamente se la senti, se il vento.
0: No, vabbè, okay, tu
1: cioè, secondo te l'aria non si muove. No, l'aria non si muove.
0: Ho capito, ma se stai
1: è
0: fermo.
1: È statica l'aria.
0: No, se stai fermo e aspetti, sì, però se corri ed entri dove devi entrare, non ti
1: non è che ti insegue, tu comunque respiri e ti arriva addosso. Ma no, ma è troppo ignorante, ragazzi.
0: Vabbè,
1: ma
0: dai.
1: Ditegli qualcosa, ragazzi.
0: A me. Aspetta che mi prugno.
1: Ma come a te? Cioè, vabbè, lasciamo stare, dai. È fatto così, ragazzi. Ma io lo sopporto da anni. Cioè,
0: è una cosa reciproca.
1: Ma non è che. Allora, io quando dico ignorante una persona che respira e basta. Cioè, lui respira, mangia, fuma. Cioè, questo. Non riesce a fare un ragionamento logico. Non, poverino, a me mi fa anche tenerezza. Cioè,
0: allora, vuoi avere la ragione?
1: Non voglio la ragione, ci mancherebbe, chi se ne frega, hai ragione te.
0: Io
1: vabbè.
0: Avrei capito io, se avessero spazzato.
1: Io a questo punto direi, ragazzi, questo weekend vado a fare una scampagnata dove fanno la disinfestazione. Se volete campeggiamo proprio lì, tanto l'aria va, cioè non c'è aria, è statica.
0: Ma
1: quindi
0: strano,
1: rimane nell'aria, rimane, partono dal tetto e rimane ferma, diciamo, a mezza altezza. Non arriva a terra.
0: Vabbè, dai,
1: allora, se tu da un tetto di 3 metri, cioè non è che ci mette 6 secondi a arrivare a terra.
0: Ho capito, ma devi stare lì a guardare.
1: A guardare, ma se tu passi lì vicino a 4 metri, 5 metri, ti prende, non è che non ti prende.
0: Okay, va bene, adesso ti tramuterai.
1: Adesso, quando usciamo, io ti faccio vedere che sulla mia macchina, che è a 10 metri, ci sarà tutta una patina sopra.
0: Davvero?
1: E certo.
0: No, io sono pronto a scommettere, ma che patina?
1: Quanto
0: no,
1: scommettiamo?
0: Però attenzione, io dovrei andare fuori a controllare la macchina a fare le foto, perché se c'è già una patina, tu puoi dire, vedi, è quello.
1: No, ma io possiamo fare una discussione di questa cosa che hai già perso, cioè perché vuoi farti insultare ancora di più?
0: Dai,
1: degli
0: ascoltatori? Due euro.
1: Ma quale 2 euro? Cioè, lascia stare. Hai ragione te, ragazzi. Vabbè, dai. Che pesante, però. Ma gli ho detto solo una cosa. Perché ti insegue?
0: Vabbè, perché tu la fai lunga. Cioè,
1: ma
0: dai.
1: la faccio lunga.
0: Guarda, ti stanno già spuntando le ali.
1: Vabbè, dai. Vabbè. Ragazzi, non ci posso fare niente. Mandalo via, lo so. Come faccio a mandarlo via, ragazzi? Lascialo fuori. Perché non vai fuori? Stai fuori.
0: Ma
1: tu.
0: Io vado fuori, non ho problemi.
1: Ragazzi, uno che si fuma 2 pacchetti di Marlboro.
0: Vuoi che mi faccia niente?
1: Che gliene frega a lui della disinfestazione. Quello si respira qualsiasi cosa, cioè non ha problemi. Mamma. Va bene. Senti, uomo, facciamo così.
0: Scusa un attimo, Andrea, ora che arriva Achille, se la prendi.
1: Se la prende tutta, sì. Beh, certo. Vabbè, no, perché hanno già finito, cioè finisce subito, capito? Quindi
0: sì,
1: lui
0: poi devono girare qua dietro e
1: non la prende. Però io sì, l'ho presa, ragazzi.
0: Sì, l'hai presa, certo.
1: L'ho presa in birra. Va bene, certo. Allora, se domani non ci sarò è perché
0: sì, va buva.
1: Va bene, allora, mi ha fatto parlare solamente di questa cosa polemica che mi si è svegliato male stamattina. Allora, io tra l'altro ho avuto gli incubi stanotte. Gli incubi, ho fatto un sogno strano, cioè tutti Ugo che mi volevano mangiare, cioè ero dentro una casa con altra gente e dovevamo scappare da questa casa per andare via, però eravamo circondati da Ugo, da vari Ugo, cioè che ci volevano mangiare. C'è una roba bruttissima, ragazzi. Allora io correvo vicino alle persone un po' più grosse di me, perché voi puntavate solo quelli un po' cicciottelli da sgranocchiare, no? E io quindi mi mettevo vicino a quelli grossi, così e mangiavano quelli e non me, per scappare. Ma è durato una cifra, un incubo pazzesco. Va bene, pubblicità, poi ci presentiamo. Dai, dai.
2: Andrea,
3: tavolo,
2: show
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

0: stato Brandon Fly.
1: Chi è Brandon Fly?
0: Brandon Fly, te lo ricordi il film La Mosca?
1: La Mosca.
0: Quello film d'orrore degli anni 90?
1: No, non me lo ricordo.
0: Era lui, praticamente, era...
1: quello non che... fare sì con la testa, cosa fai sì con la testa?
2: Perché ho presente...
1: Ah, ti ricordi il film?
2: Sì, l'avevo intravisto.
1: Guardate La Mosca, ti rendi conto? E tu sorridi.
2: No, perché mi è venuto da ridere, perché... Premessa che io non sono per il film dell'horror, non mi piacciono.
1: Non ti piacciono? Non sono mai stato perché lo fai tu tutte le sere?
2: No, perché io sono per le... o per i film...
1: Due parole, commedie o thriller? No, commedie.
2: Per la commedia, commedia,
1: punto, basta.
2: Oppure quella...
1: Ma stamattina non sopporto nessuno, non so. Dimmi, stavi dicendo, scusa.
2: No, allora, poi lui ha fatto il verso perché voleva interpretare praticamente il disinfestante.
1: Il
2: disinfestante.
0: Il disinfestatore, no, c'era il disinfestatore. Il disinfestatore.
1: Mamma, ragazzi, quanti problemi! Tanti problemi, vabbè, ma bastava andare a scuola. E invece, tutte le mattine in biblioteca, imboscato.
0: Sei antico.
1: Antico. Cioè, si andava in biblioteca una volta quando non si andava a scuola. L'unico posto dove mio padre e mia mamma non venivano a cercarmi, in biblioteca. Figurati, in biblioteca quello. Cioè, figurati. E invece là andavo io. E pomiciavo pure. Dimmi, scappato di casa, dimmi.
2: No, ma lui è
1: cos'è che volevi dire? Finisci il pensiero.
2: Lui...
1: La gente rimane in sospensione, rimane.
0: In sospensione.
1: Parla, poi si ferma. Finisci, cosa volevi dire?
2: Ma questo qui è il bello. Il bello è
1: ma
2: quello.
1: Ma qual è bello? Di bello non c'è niente. L'unica cosa bella che c'è le sorelle, basta.
2: Ma per piacere,
1: e le nipoti anche.
2: Ma quando vado in giro che cammino e si giro, dicono, ma quello là
1: si giro,
2: chi è?
1: Ah, la terza sorella. Secondo gli sta bene il fuso rosa, cioè, ti vesti attillato, è normale. Da dietro sembra una donna, cioè, se non fosse per le gambe da Tex Wheeler.
2: Allora ascoltami, guarda
1: sì.
2: Che
1: allora ci presentiamo, lui è Tex Wheeler con... Lui è mezzo uomo mezzo cavallo, dalla cinta giù è cavallo ma senza pisello, e dalla cinta in su è uomo. L'altro è Belfagor. Tu sei Belfagor, cioè, l'uomo che si è mangiato Belfagor, eccolo là. Va bene, comunque c'è un mio amico che ti regala, non posso fare il nome, ti regala questa maglietta.
0: No, bella.
1: È tutta nera, aspetta, cioè, fammela girare, è bella, tutta nera, è bella. Eccola qua, dietro c'hai questo disegno.
0: The Monster, bellissimo.
1: The Monster, sei tu praticamente, è bella, è una XXXL.
0: Perfetto.
1: Più grossa di così non c'era, se non ti va, fratello.
0: L'altra, c'è l'altra.
1: Non so.
0: C'è l'altra?
1: No, l'altra è mia, non c'è.
0: Ah,
1: niente.
0: È tua?
1: Questa è talmente piccola che non ti va neanche del braccio.
0: Non l'avevo vista.
1: Questa neanche del braccio.
0: È una canotta.
1: Una canotta, lascia stare. Tengo la canotta.
0: No.
1: Sei presente quando tiri fuori dal cartone il cotechino? C'era uguale.
0: No.
1: che è dentro quella cosa di tela. No, di tela,
2: di alluminio.
1: Ma guarda l'alluminio!
2: Certo.
1: La cosa, la rete da pesca, tipo, no?
2: Sì, no, però il cotechino, però prima. Quando tu lo
1: ma perché non ti ammazzi direttamente? Esattamente. Mi stai uccidendo piano piano. Secco proprio, secco. Una botta secca, non soffre nessuno, non so. Mamma, vedendo decomporsi così tutti i giorni. Si sta decomponendo.
2: Il cotechino è confezionato. C'è la scatola.
1: Sì.
2: Togli la scatola.
3: Sì, va bene, abbiamo capito. C'è la scatola e dentro c'è poi quella roba lì d'alluminio, dai. Lo sanno tutti sta cosa qua, dai. Ma questo è un mona proprio, ragazzi. Ma dove l'avete preso, dai? E lo davano in omaggio.
0: Ma quale
3: omaggio? In omaggio, dentro l'uovo di Pasqua, dov'è che l'avete preso? Mamma, che roba brutta che è!
0: Ma lei chi è?
2: Sempre che è un pilota di moto.
1: È andato,
0: via.
1: Andiamo avanti. Allora,
2: devo dire che nel weekend c'è la novità.
1: Attenzione.
2: Perché praticamente ho iniziato a creare una mia area di zen, benessere,
1: sì,
2: verde,
1: sì,
2: che va a colorare la zona.
1: C'è anche una cassa panca di legno?
2: No,
1: no, non c'è.
2: No, dove faccio gli esercizi, no?
1: Sì, ma quindi... che esercizi? Zen? Esercizi zen? Tu che fai gli esercizi zen?
2: Gli esercizi dove mi alleno?
1: Che c'entra zen, allora? Adesso, tutti che fanno sti giardino zen? Quattro pietre messe lì? Una mangiata di brecciolino? È zen il mio giardino.
0: certo.
1: Ma non ti avevi, non avevi voglia di annaffiare? Hai messo, hai cementato, hai messo una pala di cemento, che è? A Giardino Zen. A Giardino Zen. Poi chi è sto Zen? Cioè, scusa, ma tu lo sai chi è Zen?
0: Zen è uno stato, Andrea.
1: Ma quale stato?
0: È uno stato, stato Zen, cioè
1: sì, nella, lo stato mentale.
0: Stai nella...
1: Sì, di chi si fa le canne. Il Parlamento italiano è Zen. È Zen. Sai che cosa vuol dire Zen almeno? O Zen... parli così tanto per dare aria alla bocca?
2: Zen arriva dal giapponese.
1: Sì, sentiamo.
2: Zen zon zan.
1: Le tre sorelle senza gambe. Ma andiamo avanti, dai.
0: Che cos'è lo stato Zen?
1: Quell'altro che chiede alla deficienza artificiale.
0: Ce l'abbiamo.
1: Sentiamo, sentiamo. Io lo so comunque, bastava chiedere a me. Vai.
0: Lo stato Zen, sì, è una condizione di profonda calma interiore, lucidità mentale e totale presenza nel momento presente, svuotata da pensieri superflui.
1: È occupato.
0: Pensieri stupendi e sensazioni emotive.
1: Una canna, ti fai una bella canna di Maria e vai nello stato Zen. Noi facciamo battute, ragazzi, non vi fate le canne che fanno male. Io sento ogni tanto dire no, ma le canne non fanno così male. Ma che stai dicendo? Per no, le cose che non fanno male, le cose che non fanno male sono l'acqua, la frutta, la verdura. Queste cose non fanno male. Il resto fa male. Che ti fa la canna, ti sballi il cervello. No, fa bene, ti rilassa. Che ti rilassa, che fai casino dopo, vai a sbattere, cretino. Tutti adesso abbiamo sdoganato anche una cannetta, non fa male. Ma che cazzo stai dicendo? Sdoganiamo le cose. Allora, le ciabatte di pelo non fanno male. Se non te le mangi, non fanno male. Che c'è? Va bene, dai. Allora, presentiamoci. Lui è Jim Carrey.
0: Ma chi?
1: Jim Carrey versione Temu. Lui è Jason Momoa versione Temu.
0: Grazie, ciao.
1: E io sono Brandon Lee versione Temu. Allora, siamo versione Temu. Allora, volevo ricordare una cosa che mi hanno scritto adesso. Cadavolo, ma a Guidizzolo, Mantova, il 10 di ottobre farai lo spettacolo uguale a quello dell'anno scorso? Identico, ragazzi. Non cambio niente. Non è che posso lì mettermi a scrivere, a fare, ragazzi. No, allora, lo spettacolo è strano. Diciamo, è molto strano. È uno spettacolo particolare. Cioè, gli spettacoli che faremo da A sono particolari. Quindi, il 10 ottobre, se volete soffrire con noi, venite a teatro a vederci. Perché venire a vederci? Perché sono gli ultimi spettacoli, ma uno pensa a una battuta che stai facendo, no, non avete capito niente, io contro il fisco non mi ci metto, ho già perso, quindi questi sono gli ultimi spettacoli, venite a vedermi perché dopo saranno solamente un ricordo gli spettacoli di Catavolo. Che mi ricordo Catavolo quando andava alle ninfe, che belli spettacoli, sarà un ricordo così, a teatro, che bello. Allora, il 10 di ottobre, lo so che non capisci quello che dico perché sei ancora nel tuo stato zen. Nello stato zenzero. Allora, zenzero. Lo zenzero è quella roba che dicono fa bene, la mangi, ti pizzica tutta la faccia, la gola, ti manca il respiro. Ma dove fa bene? No, ma dopo qua, fa 10 anni fa bene. Due giorni che lo mangi, fa bene. No, come ci vogliamo complicare la vita, ragazzi.
2: Stavo ricordando
1: che il 10 ottobre lo spettacolo si chiama Il gatto diverso di Donald Trump.
0: Ma che cos'è?
1: Ogni giorno cambiamo titolo allo spettacolo. No, non so se avete visto che ha cambiato il gatto, non c'è più quel gatto arancione, l'ha cambiato, ha messo un altro gatto morto in testa. È indefinibile. Mentre lui c'ha quel gatto senza pelo in testa, Ugo. Hai visto? C'ha il gatto senza pelo. Allora, lo spettacolo il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, scusate, in provincia di Mantova. Il 16 di ottobre siamo a Rovereto, in provincia di Trento. E il 24 di ottobre siamo a Bellaria, Igea Marina, a Rimini, il 24 di ottobre. Le ultime tre date e poi chiudiamo baracche e burattini e ce ne andiamo tutti in ferie, ragazzi. Quindi se volete prenotare, fatelo, perché poi dopo, almeno se lo fate subito, non vi rompiamo i maroni con questa cosa, perché non è che posso pagare la pubblicità anche in altri nei posti così, quella qua solo la faccio la pubblicità e basta. Allora, il numero per avere maggiori informazioni, potete portare anche i vostri figli, potete portare chi volete, insomma lo spettacolo è pulito, a parte la faccia di Ugo, insomma, non parlate le ascelle e l'interno coscia, ragazzi, ma lascia stare. fare. Neanche Focus vorrebbe fare un documentario sul tuo interno coscio. Non voglio neanche immaginare quell'odore di.
0: Ma quale odore, tua sorella?
1: Cioè, mi sente quando vai nel kebab che stanno pulendo?
0: No, dai.
1: Quell'odore di bagnato. Lascia stare, dai. Allora, se volete vederci e non vederci mai più, dovete venire in queste tre tappe che facciamo a ottobre. Il numero, vai col numero
0: 389 83 34 82 5. Te lo ripeto, prima che sale l'aliquota, approfittatene. 389 83 34 82 5. Il numero e la locandina la trovate ogni santo giorno sui nostri social.
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè, qua era giusto. Cavolo.
1: Ma no, ma st'indorazione da sfiga.
0: Ma intonazione devi essere vomitare. Chiaro. Oh, devi essere chiaro quando dai.
1: Ma quale chiaro, lascia stare. Allora, un pezzo dello spettacolo, lo spoilero, lo dico, questi cazzi di termini in inglese. Allora, prenderò una clava di gomma, di plastica, insomma, e gli farò fare a Ugo degli annunci. E ogni volta che intona questo modo di parlare, PAM! Ma in faccia però, in faccia. Gli togliamo gli occhiali, gli mettiamo la maschera da sub. Con le pinne lo facciamo scappare dal palco. Deve correre con le pinne, sai, con la maschera. Col costumino, PAM! Spettacolo fuori di testa, ragazzi, sarà, ve lo dico.

0: vedi, allora non è entrato e doveva entrare.
1: No, no, allora
0: quando deve entrare no, non entra.
1: Allora tu te la vuoi giocare, ogni volta tu mi hai detto l'altra volta
0: qua mancava giocare, qua però mancava un secondo, dovevi entrare, no. Vedi, l'altra volta mancavano quattro e sei entrato.
1: Va bene,
0: se ne mancava uno e non sei entrato.
1: Va bene,
0: vabbè. Vuoi una fetta di torta avvelenata? La vuoi? La vuoi? Allora ragazzi, dobbiamo mandare la pubblicità, però prima volevo dire a tutti quelli che hanno figli o stanno per avere figli, anche se non sono vostri, cioè non, più domande fate peggio è, cioè non, è un po' quando tu, me lo diceva sempre mio nonno, quando, anche mio padre, quando pesti una cacca lascia stare, vai avanti, cioè non ti fermare a controllare se l'hai pestata, quanta ne hai pestata, quanta ne stai portando in giro, vai disinvolto, vai avanti,
1: disinvolto.
0: Si stacca piano piano, cioè non, anche sul tappeto del dentista, cioè non,
1: vai
0: non è un problema, non, allora perché dico questo? Perché ha un giocatore di calcio, quando succedono queste cose a gente che ha un sacco di soldi, non so come mai, ma io godo, non solo io ma tanta gente gode. Se capita un disperato come Ugo, la gente fa pena, fa tenerezza, no? Già è sfigato, gli capita un'altra sfiga, dici poveraccio, mamma, è proprio sfigato. Se capita invece a uno figo coi soldi così quella, ci godi anche un po', diciamoci la verità. Non so te, vabbè, tu sei un mezzo chirichetto, quindi lui non gode. Io sì, io sono cattivo, quindi io godo. A questo difensore brasiliano, aspetta, c'è anche il nome, mi hanno scritto anche il nome, ma devo ingrandire la foto. Difensore brasiliano Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, quindi non si sa su quale treno. Poi scopre che il padre non è lui. Vabbè, che cose che possono succedere.
1: Ammazza.
0: Perché questo? Perché ha fatto più domande. Cioè, non. Allora, la fidanzata, lui è, deve essere, è di colore comunque, no? La fidanzata è bianca come la maglietta di Achille o la mia, è bionda, classica, insomma, così quella. Il figlio è venuto bianco. È la versione, diciamo, al contrario della famosa barzelletta, no? È uscito bruciato, no? Sai quelle barzellette razziste che facevano una volta? Sì, dici. Vabbè, però di solito dici, occhio che se il figlio ti nasce nero, e invece stavolta è uscito bianco. E che gli dici al marito? Che è un pizzico di amore, ce l'ha messo anche lui, ha partecipato, voglio dire, per un 20-23, cioè nel senso di 23% di amore ce l'ha messa anche lui, no? Voglio dire, vedere il figlio, che è la figlia che esce fuori bianca come uno straccio, voglio dire, cioè, un sospetto ce l'ha avuto, ha cominciato a fare domande, dove sei stata? In Svezia, quando abbiamo giocato con la Svezia contro l'Irlanda, gente tutta bianca, no? Perché lui gioca a pallone, lei lo segue, quindi evidentemente in Finlandia forse siamo stati, ha cominciato a farsi un po' di domande e ha scoperto che il figlio praticamente non è, la figlia non è sua, e si è tatuato Naite te amo. Naite sarà il nome della figlia, che deve ancora riuscire, pensa, però lui sa già che, come ha fatto, non ho capito, che non è il colore, in base al colore come ha fatto a capire che non è sua, cioè non,
2: dalla diagnostica. Ma magari anche dai lineamenti, capito?
0: Ancora dentro, cioè non è, ha dato una sbirciata, dici. Mamma, che ignoranti che siamo, ragazzi. Non ci ascoltate, che siamo troppo ignoranti. Comunque, Vinicius, basta scrivere sul tatuaggio: hai fatto Naite te amo. Naite te amo, anche se non sei mia, cioè non, anche se io non sono tuo padre. Cioè non, aggiungi un po', aggiungi un pezzo, cioè voglio dire, cioè, vabbè, per un particolare. Naite te amo lo stesso. Cioè non, ormai, che fai? Non l'ami, non è che poi te amo, vediamo, non lo so, qualcosa aggiungi, non lo so, fai te.
3: Su Studio Più
4: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro, e con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Allora, ragazzi, è arrivato Rino, no? E come noi, che siccome siamo anziani, stavamo parlando dei nostri figli. Sai, quando sei anziano cominci a parlare dei figli, le soddisfazioni che ci danno le ragazze, le figlie femmine, a differenza dei maschi. Noi, voglio dire, però non gli puoi neanche dire niente. Ma io, a parte, non ho figli maschi, fortunatamente, mentre lui ne ha due, è chiaro che i maschi, però non gli puoi neanche dire niente ai maschi, perché noi eravamo così, cioè, o anche peggio, bravo, o anche peggio. Quindi cosa gli dici? Il maschio è proprio così, cioè proprio fino ai 50, credo, 51, 52. Siamo un po' rincoglioniti, siamo un po' immaturi, possiamo dire. Cominciamo a maturare questi 60, capito? Cioè, non,
1: quando portavo mio figlio a calcio, c'erano gli altri genitori con i loro figli,
0: sì,
1: ai miei amici dicevo: non dite niente di quello che facevamo noi da ragazzi.
0: Infatti, perché poi se ti sentono parlare, io per esempio a 14, non lo dico, però insomma, no, meglio non dirlo, magari qualcuno segue le mie cose, però ne ho fatte insomma più di Bertoldo, quindi
1: è andato scappato, è andato a Londra da solo.
0: Io a 14 anni sono scappato di casa e sono andato a Londra, mi sembrava anche giusto fare un viaggetto a Londra da solo senza far sapere niente ai genitori, no, erano impazziti, cioè, mi hanno cercato in mezza Europa. Dopo 15 giorni ho mandato una lettera, insomma, no. Tutto bene, sì, una volta non c'erano i cellulari, non, io il numero di casa non me lo ricordavo, quindi dopo una quindicina di giorni ho scritto una lettera, insomma, tutto bene, non mi cercate, sto bene, poi torno, tranquilli, così quella, allora in ansia, sbattimento, cioè io ho fatto, ma questo è niente, questo è niente, quello che facevo io, mamma mia, vabbè, comunque.
1: Le femmine sono avanti, e dopo quando diventano donne che si sposano, e dopo...
0: Adesso non lo puoi dire che ti sei sposato due volte, te, cioè, o non hai capito niente della prima, o sei rincoglionito.
1: Domenica mattina mi faccio la doccia.
0: Lavi anche? Io pensavo, no, quelli come Rino, come la classe sua, diciamo, quella io immagino sempre che siano così sempre, cioè non si svegliano così, vanno a dormire così, cioè non si lascia. Tante cose che facciamo noi umani non le facciano. Non un robot, lui per me è un robot. L'ho conosciuto così, con sta camiciola, così, con l'occhiale Ray-Ban, così l'ho conosciuto, col Bermuda, e l'ho conosciuto, è così, è da 20 anni che è così. Non...
1: E quando si sposano, mi sono fatto la doccia, tutto bello fresco.
0: Quando? Stamattina?
1: Ieri.
0: Ma tu te la fai la sera o la mattina?
1: Due o tre volte al giorno. Si suda solo star fermi.
0: Ho capito.
1: No, comunque alle 10 ero pronto a uscire, ho detto vado a bere un caffè, mia moglie mi fa... Non penserai di uscire, no?
0: Che bello! Adesso donne non dovete prendervela, però abbiamo detto che noi siamo più rincoglioniti, però voi avete questa mutazione.

0: Ma neanche i carcerini di Bibbia fanno così, donna.
1: Mi ha fatto tirare l'aspirapolvere in tutta la casa.
0: Mi sembra anche il minimo. Allora, vuoi uscire? Anche da ragazzino facevano così. Vuoi uscire? Allora, devi fare, allora, aspirare, tirare via la polvere, fare i vetri, lavare la macchina,
1: rifare i letti.
0: Devi rifare i letti, ti lavi e poi puoi uscire. Dici, mamma, sto in casa, non esco, vada via il
1: culo. Poi mi ha fatto fare anche le camere dei miei figli, che
0: mi sembra giusto.
1: C'è di tutto, di più in camera.
0: Ma tu pieghi anche i vestiti, veramente?
1: No, i vestiti no, però ho dovuto pulire tutto, perché lasciano tutto per terra. Il giovane oggi è tutto per terra.
0: Ma anche noi eravamo così, Rino. Cioè, te lo sei dimenticato? Cioè, io lasciavo i vestiti per terra proprio dal garage. Io, quando dovevo farmi la doccia, iniziamo a spogliarmi dal garage. Perdevo i vestiti come la pelle di serpenti, uguale. Mia mamma, che sei un serpente, cretino? Prendi la roba, con la bocca te la faccio raccogliere.
1: Però dopo il pomeriggio è andata la mostra, perché ha fatto la mostra dei quadri.
0: Ha fatto la mostra? A casa di Ugo.
2: Mamma mia,
1: ah, no, Ugo ti prego. No, ho visto il suo cane dalla Giovanna.
0: Ah, dalla Giovanna?
1: Che bravissimo. Bravissimo,
2: è vero.
1: E niente, arriva a casa al pomeriggio e mi dice:
0: guarda com'è contento, che gli hai fatto un complimento.
2: No, per il cane,
0: per il cane.
2: Io lo amo troppo. Cioè io, quando non c'è con me, cioè con quegli occhioli, mi manca.
0: Ti manca, è l'unica persona che ti guarda,
2: che mi vuole bene.
0: Infatti, persona, l'unico essere vivente che
2: per
0: ti
2: me
0: guarda.
2: È una persona, è come un figlio.
0: Sì, sì, lo so.
1: È arrivata a casa accompagnata dalla Giovanna, e dopo, forse per scusarsi, non lo so, è arrivata in casa, mi ha detto: Corazon. Io ho detto: 5:30.
0: 5:30? No, non ho capito questo. Non, perché tu non sei uscito, lei è andata a fare la mostra.
1: Io esco, rientro. Lei è andata a fare la mostra. Quando è tornata, mi ha detto: ciao, Corazon. E io ho detto:
0: Corazon.
1: 5:30.
2: Mamma mia, no, ti prego, ma l'hai capita?
0: Ah, adesso l'ho capita. Corazon, 5:30. Mamma mia. Aiuto, ragazzi. Il livello si sta abbassando di brutto.
1: Ieri una cosa strana. Sono andato sul lungo lago. Fino a Rivoltella.
0: Comunque uno ha scritto: Rino si fa 2-3 volte la doccia al giorno, ecco perché il lago si sta abbassando. Ci dicono che non dobbiamo consumare tanta acqua, ti fai 3-4 docce.
1: Sono andato proprio in riva al lago,
0: sì,
1: a
0: fare la doccia.
1: Mi hanno segnalato una cosa, che io ho tutte le segnalazioni, tutte le volte mi mandano i messaggi. Era vero, c'era sulla spiaggia, il lago si è ritirato un po',
0: sì.
1: E c'era tutta...
0: È vero, l'ho visto il video.
1: C'erano le angurie.
0: Adesso che l'hai detto, se tu vai stamattina non c'è più niente.
1: Angurie e pomodori.
0: Angurie e pomodori. Sono nate le angurie e i pomodori sugli scogli.
1: È terriccio. Vabbè, il lago si ritira. Sì. Sassi e terriccio.
0: Tutta
1: sta vegetazione verde. E vado
0: Lo sai perché? Perché quello della villa, secondo me, quando il lago si è ritirato, che non è più tornato dove era, ha cominciato a buttare un po' di terra. Dice: questo pezzo di scoglio me lo prendo io, nascondo i sassi, ha tirato la terra, solo che sono nate le angurie e i pomodori. Adesso è pieno di gente lì che campeggia. C'è una roba.
1: Ma arrivavano i messaggi: ma si possono raccogliere?
0: Infatti, stamattina torni, non c'è più niente. Neanche le foglie ci sono.
1: No, è zona demaniale, non si può raccogliere.
0: Non si può, Rino, glielo dici te alle nutrie, dai, lascia stare.
1: Poi mi sono chiesto, Ugo, te che sei tutto, l'anguria è un frutto o una verdura?
2: È un frutto la verdura?
0: No.
2: È un frutto l'anguria?
0: Ma che frutta? No.
2: Come no?
0: Ma no, è una... Diglielo.
2: Che cos'è?
0: No,
1: dipende dal lato... se guardi al lato botanico, è una verdura. Se invece è un bisex, dai, insomma.
0: Allora, nel senso che lui questa battuta è un po' spinta, allora non sa se farla o non farla, capito?
2: Ecco.
0: È titubante, capito? Non... Per chi l'ha capita, mezza battuta, l'ha capita. Vabbè. Per chi non l'ha capita, non...
1: Io devo andare perché...
0: Meno male.
1: Vi chiudo con un detto cinese.
0: Attenzione.
1: Periodo dei cinesi.
0: Quindi il livello, ragazzi, si sta proprio a raso terra. Vai.
1: Non dire gatto se non ce l'hai nel piatto.
0: Mamma, terribile questa, veramente. Puoi andare. Il suo cane si è coperto la faccia. Cioè, ti rendo io. Si vergogna anche il cane.
2: Ciao,
0: fratellone. L'hanno chiamato urgenza. Lui è come Superman. Quando lo chiamano, lui fa, capito? È l'unico cittadino di Desenzano che quando c'è un problema c'è. È incredibile. Cioè, gli altri se ne fottono proprio. Invece, lui perlomeno c'è. Insomma, va. Se c'è bisogno. Quando avete bisogno, ragazzi, non chiamate 112, chiamate Rino. Arriva prima. Ve lo dico io, anche l'ambulanza, chiamate Rino, arriva prima, vi porta all'ospedale con la sua macchina GPL, ci mette un po' perché va pianissimo, però arriva.

0: Arriva, arriva. Non mi guardare così. Io non sono un marziano, sono una persona normale.
1: Ho capito, sei...
0: Ah, lo sapete che adesso vanno di moda sti robot che prenderanno... A me fa paura sta cosa, perché i robot prenderanno il nostro posto. Cioè, i lavori, tipo, che ne so, il cameriere. Già ci sono in alcuni ristoranti sti robottini che ti portano il vassoio. In alcune fabbriche mettono sti robottini e via dicendo. A me fa paura perché mi ricordo il film, quello con Willie Smith, quello che c'ha le orecchie come te, così.
1: Io robot
0: che alla fine poi dopo prendono il sopravvento sti robot. Tant'è vero che uno che c'aveva questo robot che aspirava in questo locale, ristorante, un robot che aspira, praticamente è sparito, è scappato. Il robot non c'è più. Scusa. Ha messo anche a Padova, mi sembra che sia successa, ma non è una cazzata, è una verità. Il robot se n'è andato, cioè vabbè, aveva altre aspirazioni, voglio dire, cioè, è andato, non, lo stanno cercando. Wanted. ha fatto i biglietti proprio fuori. Se lo trovate, c'ha una bocchetta così, c'ha due cose luminose che si accendono e si spengono. Se li ritrovate, mi raccomando, non lo smontate, ragazzi. Riportatelo a casa, quello si butta giù subito. Se lo smontate, si butta giù. Cioè, non, no, mamma, una peggio dell'altra.

0: l'herpes. Eh beh, li bacia tutti. L'herpes non è la malattia del bacio. Come si chiama? L'herpes.
1: L'herpes, sì, è quello dove ti viene qua sulla bocca, sulle labbra, no?
0: L'herpes. Sì. E non solo, però insomma.
2: Non solo, perché...
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ugo ha la faccia d'herpes.
2: Ma
0: cioè...
2: tua sorella.
0: Sembra lo sfogo dell'herpes. Andiamo avanti, andiamo avanti. Perché Ugo non è lì con voi nel vostro studio? È in quarantena? Sì, è in quarantena, ragazzi. No, Ugo fuma un sacco di sigarette, quindi già, diciamo, continua a sfiatare tutto il giorno.
2: No, vabbè, comunque di la verità, anche poi quando fai gli scherzi non mi pare, siccome a me viene da ridere mi sentirebbero e lo scherzo magari non verrebbe.
0: Sì, non è per questo, comunque la scusa che ti abbiamo dato era
2: la scusa.
0: La verità è che uno che fuma tanto tutto il giorno, fuma, quando respira comunque esce il fumo passivo, continua a uscire, capito? Poi lui ogni pubblicità prende, va a fumare, capito? Cioè, un disastro, ragazzi. Mononucleosi proprio.
2: Mononucleosi
0: è la malattia del bacio, la mononucleosi. Si chiama così, mononucleosi.
2: La prendi anche dai bicchieri sporchi, Andrea. Non
0: andiamo avanti, dai, lascia stare.
2: No, lascia stare,
0: non sa niente. Non...
2: Scusa.
0: Allora, devo fare gli auguri a Chiaretta. Aspetta un attimo, che mi stanno chiamando. Aspetta un attimo, pronto? Pronto?
3: Padre Ivo.
0: Sì, Ugo, dimmi.
3: Ugo fuma più dell'incenso.
0: Mamma, ragazzi, che è una battuta forte qui, sai. Ciao Mona!
2: Ciao Mona!
0: Ti aspetto a teatro, mamma la casa, tutti a teatro, 10 di ottobre!
2: Bravo!
0: Anguidi solo, Mantova! Vi aspetto!
1: Poi padre, è da ricordare anche.
0: Il 16 di ottobre a Roveretto! Il 24 di ottobre a Bellaria!
2: Bravo.
0: Vi aspetto!
1: E poi padre, da ricordare che sono.
0: Vengo anch'io, ragazzi, c'è posto!
2: Ah sì, come no?
0: Mamma, ragazzi, vengo. Mamma, ma c'è anche Ugo!
2: Ci sono, ma che ci fa in chiesa?
0: Ugo!
2: Sono io!
0: Ugo!
2: Aziz, dimmi!
0: È andato!
2: Ma come è andato?
0: Attenzione! Pronto!
2: Pronto!
0: Aspetta, non ho messo via voce, non ho messo. Pronto! Pronto? Non ho capito niente. Non ho capito
2: solo giugulare.
0: Che hai detto? Ha messo giù.
2: Cos'era?
0: Ma non lo so.
2: Gente strana.
0: Catavolo, in una band eravamo sulla bocca di tutti. Ah, vabbè, si chiamavano Herpes.
2: Mamma mia.
0: Mamma, ragazzi, l'ha fatta lui. Allora, volevo dire che volevo salutare. Stanno a chiamare in continuazione. Oggi veramente è una cosa. Siamo infestati. Pronto?
4: Un consiglio per chi?
0: Ah, è quello di prima. Un consiglio. Io per chi? Una lametta allucinita, taglia la giugulare. Ti vuole bene, questa ti vuole
2: certo.
0: Bene.
2: Okay.
0: Non chiamare mai più. Ok. Allora, devo fare gli auguri a una mia amica che si chiama Chiara, Chiaretta per gli amici, che oggi fa 14 anni. Aspetta un attimo, anche per i genitori le chiamano Chiaretta. Ma non so se si chiama ancora, la chiamano ancora Chiaretta o Chiara, non lo so, adesso un po' che non. Se mi risponde, magari sta dormendo.
5: Pronto?
0: Ciao Chiara!
5: Ciao!
0: Come stai?
5: Tutto bene, voi?
0: Stavi dormendo, eh?
5: No, ero in telefonata con il mio nonno che è in ospedale.
0: Ah, in ospedale tuo nonno?
5: Sì, che mi ha fatto gli auguri pure lui.
0: Che carino. Niente di grave, spero, no?
5: No,
0: ok. Senti, va bene. Oh, tanti auguri e ti mando un bacione. Stai bene, sì? Stai bene?
5: Mille.
0: Stai bene?
5: Sì.
0: Sono felice. Ciao tesoro, un bacio.
2: Ciao
0: bella, ciao.
2: Ciao.
0: Che carina. Allora, no, questa ragazza, ho fatto gli auguri, diciamo, non faccio auguri a nessuno perché io, anche io, i miei anni mi vergogno. E, come se l'avessi rubati, cioè non, perché ne ho talmente tanti e come se l'avessi rubati perché non me li merito. Cioè non,
2: dai.
0: Vabbè, andiamo avanti. Era una battuta, Ugo, non me li merito nel senso che ne dimostro meno.
2: No,
0: ma tu sei rincoglionito.
2: No.
0: Tu stai pensando a cosa? Alle sigarette? Al cane?
2: No.
0: Alla badante?
2: Ma niente,
0: a chi stai pensando? Ai bozzi sulla schiena? Alle emorroidi? A che pensi?
2: Ma
0: i suoi pensieri sono questi, non è che...
2: Questi.
0: Allora, Chiaretta è stata operata 3 anni fa, ha avuto un piccolo tumore al cervello, è stata operata e ne è uscita la grande, è una guerriera, quindi per quello che gli ho fatto gli auguri veramente con tutto il cuore. Va bene, detto questo, non mi guardare così, dai, ma non me lo merito!
2: Non me lo merito.
0: Ah, tu sei merito gli sguardi delle donne, non degli uomini. Cioè non...
1: Guarda che io ho fatto il weekend del pollice verde. Guarda che quando ho chiesto consigli per la mia zona azienda, il verde, ho chiesto consigli alla commessa, cioè, o meglio, alla responsabile delle, del reparto verde.
0: Di cosa stai parlando? Perché ti ho perso per un attimo.
1: Dai, prima ti ho detto che ho preso le piante per l'interno.
0: Le piante per l'interno?
1: Sì. Perché giù nella stanzina dove io faccio i...
0: Ma giù è il garage, dillo che è il garage.
1: No, ma è il garage.
0: Che cos'è? Uno stanzino?
1: È una stanza. In teoria sarebbe una casa due piani, ok?
0: Sì.
1: In origine, quando nacque quella casa lì, c'è un fan.
0: Pronto!
6: Achille!
1: Sì, buongiorno.
6: Ma te c'hai il pollice verde perché hai sempre il pisello in mano?
0: No! Andiamo avanti. Io chiuderei il programma qua, sto punto. La più bella di oggi. Dimmi.
1: No,
0: pollice verde. Da oggi in poi ti chiamerò pollice verde.
1: No, e quindi ho chiesto consigli alla ragazza responsabile
0: del giardinaggio.
1: Del giardinaggio per poter posizionare delle piante all'interno.
0: Ah, perché era bella la ragazza. No, è scelto quella brutta.
1: Ragazza responsabile. No, una ragazza.
2: Ma non l'ha neanche vista la ragazza. Lui guardava le piante.
0: Ma era bella o brutta la ragazza? Si può dire, cioè non è che uno nasce bello, uno nasce brutto.
1: È il mio tipo.
0: O nasci povero e poi diventi bello. Cioè non.
1: No.
0: Anche se c'hai soldi, voglio dire, cioè è sempre brutto. Cioè. Anche se mette mano al portafoglio, vada al chirurgo migliore del mondo, sempre quello rimane. Cioè non è che. Dimmi.
1: No, diciamo così che non è il mio tipo.
0: Non è il tuo tipo. È un cesso, dai, andiamo avanti.
1: Però
0: la salutiamo. Che reparto è?
1: È stata professionale.
0: È stato professionale. Tu gli hai chiesto dove mettere le piante.
1: Gli ho chiesto, no, consigli su quale tipo di pianta prendere. Gli ho detto, guarda, dovrei prendere delle piante interne.
0: Io mi medesimo in tutte le persone che lavorano nei, come si chiamano, i garden, come si chiamano, i vivai. Allora, ci sono delle piante che stanno fuori nei vivai e piante che stanno dentro. C'è ancora gente che chiede, ma questa va dentro o fuori? Allora, io mi immedesimo in queste persone. Aspetta un attimo, e prima rispondo. Pronto?
3: Gli ha venduto le piante finte.
0: E le ha pagate per vere. Ciao fratello. Allora, stavo dicendo che questa domanda, l'unica domanda che non dovete fare è questa. Cioè, se è fuori è una pianta che va fuori, se è dentro la serra è una pianta che va dentro casa. Dai, non è che ci vuole un genio. È un po' come quando vai all'estero, senti uno che parla italiano, tu sei, che ne so, in America, in Messico, sei quella, senti uno che parla italiano e gli fai, ah, ma sei italiano? Ma che cazzo di domanda è? Cioè, no, sono messicano e mi piace parlare italiano quando esco con mia moglie. Cioè, non, che domanda è? Sono quelle domande che non dovete fare, ragazzi. Cioè, tu gliel'avrai sicuramente chiesto, no?
1: No, allora,
0: un scienziato qua.
1: No. Io ho detto, ascoltami, dovrei prendere delle
2: Andrea,
1: piante per interno.
2: Il racconto deve continuare dopo, Andrea.
0: Ah, beh, sì, perché sappiamo che il tuo racconto è lungo, quindi non è zen, diciamo, con le parole lui non è zen per niente.
7: Andrea,
2: a tavolo.
7: Show
8: su Studio Più.
9: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative for Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
1: Monza in corona. Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
4: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
5: E voi di qua un attimo a parlarmi, ragazzi, mi ha ucciso. Mi ha ucciso la faccia.
6: Ma tu sei esagerato.
5: È gialla, guarda che è gialla, vedi?
6: È esagerato.
5: C'ho mezza faccia gialla adesso.
6: Sì, face off.
5: Ma andiamo avanti.

0: è una canzone del passato o una canzone di adesso?
1: No, è nuova, Andrea.
0: Ah, è nuova! Sembra una canzone del passato, non ti ricorda una canzone del passato? Non
2: certo. Sì, mi ricorda.
0: Mi viene in mente il modo in cui chiamano i figli i cinesi: prendono delle forchette e le lanciano nel vano scale. In base al rumore che fanno, chiamano i figli. Anche le pentole, pentole. E questo è il modo in cui mettono i nomi ai cinesi, non ai figli. Vabbè, ai figli. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ernicodina, stavi dicendo.
1: Sì.
0: Tu sei Ernicodina per me. Ernicodina. Uno ha scritto: ma Ernicodina puzza. No, allora, ragazzi, allora lui non puzza perché si lava, è un ragazzo pulito. L'unica cosa è che il fumo lo è un po' come il bago, no? Del ragno. Come si dice? La bagola del ragno. Come si chiama?
2: Sarebbe tipo la seta.
0: La?
2: Beh, la seta con la voce,
1: il bozzolo, il bozzolo.
0: Ma no, che sì, la seta, che fa la seta il ragno?
2: No, quello lì è vero, è il verme che fa il baco da seta.
0: Il baco da seta?
2: Beh sì, i vermi.
0: Il verme fa la seta?
2: Certo.
0: E da lì che arrivano le maglie?
2: Eh beh sì.
0: Ah sì?
2: Eh beh, guarda che
0: la seta arriva dai bachi, quindi se uno vuole fare il figo, vai in un locale, si butta addosso un 100, 200 vermi, entra nel locale, dice: ma sto maglione, lo stanno facendo.
2: Eh sì, perché l'evoluzione il lombrico,
0: sì,
2: il verme,
0: sì.
2: Quando devi diventare farfara crisaride,
1: sì.
2: Crisaride.
0: La crisaride.
1: Crisalide,
0: no.
1: Che crisaride.
0: Cosa ha detto lui? Cosa hai detto?
1: Crisaride.
2: La crisa.
0: La crisa.
2: La crisa. Io la chiamo crisa.
0: È ancora il reparto botanico.
2: Si avvolge.
0: Quando ti hanno detto di andare a Bottaniche, tu hai frainteso. Lui è andato nel reparto botanico. Non ha capito bene. Certo. Botanico. Devi andare a Bottaniche tu, capisci? Andiamo avanti.
2: È mica botanico,
0: sì. Andiamo avanti, non ha capito, è ignorante. Sto guardando la diretta streaming sull'app, avete lasciato un video aperto durante la pubblicità. C'è Achille che fa avanti e indietro, ma dove va? Ugo è sparito. Andrea ha risposto al telefono e Achille continuando avanti e indietro per lo studio. Boh. Allora, c'è qualcosa che... il ciccione si è dimenticato il video aperto.
1: No, ma quello gira in automatico, Andrea.
0: Ma che gira in automatico, ragazzi?
1: Gira in automatico,
0: lascia stare, i danni li fa sempre lui. Dai, Don Danno, lui è Don Danno. Don Danno, ragazzi. Mamma, ragazzi, mandate tu. Andiamo avanti, Andrea. Sono due etti in più. Che faccio? Lascio, fammi vedere. Ah, ammazza e lascia. Cioè, no, no, vieni. Io quando parlo, non so che microchip mi hanno inserito nel cervello, ma durante il giorno mi dicono che io sono serio, no? Non è che io sono serio, io osservo in continuazione, il mio cervello osserva, immagazzina cose, idee, cioè quello che vedo lo immagazzino, idee, ma quello che vedo io immagazzino. Poi quando vengo qua in radio mi esce fuori tutto, capisci? Tu mi capisci quando parlo?
2: Tu praticamente sei un po' come un filtro, vai fuori, osservi, assorbi, ok?
0: Sì, una spugna, non un filtro, una spugna. La spugna assorbe, il filtro non assorbe.
2: Ma il filtro...
0: Sì, è vero, cioè, dipende dal filtro. Sì.
2: Cioè, nel senso...
1: Ma chi è?
2: Ma lei per caso arriva dai monasteri?
3: No.
1: Scusate.
2: È un...
3: No, mio...
1: Ma chi è, scusi?
3: È un... Sono di Monza.
1: Mamma mia, no! Ti prego,
3: Mi hanno fatto una pista proprio un brutto caso.
2: Ma è quello che...
0: È andato. No, allora, finisci il discorso che stavi facendo.
2: Che stavi dicendo che tu...
0: Pugno in testa adesso.
2: Tu sei calmo, io sono contro i pugni in testa.
0: Allora, l'altro giorno ero al bar e entravano queste donne col seno, diciamo, prosperoso. Ormai non ci sono più seni piccoli, no? Donna con un seno naturale piccolino non ce ne sono più, cioè è difficile, è come cercare l'ago in un pagliaio, è quasi impossibile. Allora, vengono tutte fuori con questi seni rifatti, ormai le donne se rifanno il seno a prescindere, cioè non che sia bello o brutto se lo rifanno, cioè non... A una certa se lo rifanno, non c'è niente da fare. Allora, dico io, no? Quando andate dal chirurgo, io non ci sono andato perché non avendo il seno, io non devo farlo. Però mi viene in mente, vorrei essere lì presente per capire le domande che gli fa il chirurgo e le pretese che vuole la donna. Cioè, perché il chirurgo sicuramente gli chiederà che che misura facciamo? Cioè, nel senso, no, come se te vai a comprare un paio di scarpe, vai dal negozio delle scarpe, mille piedi lì, come si chiamano quei cosi, dici che numero c'hai, te lo chiede, no, la commessa, che numero c'hai tu? 40, 41, dipende dalla scarpa, comunque allora devi prendersi al 40 che il 41, no? La stessa cosa farà il chirurgo, chiederà alla donna, no, che vuoi, la terza, la quarta, così quella. Allora, messaggio alle donne, abbondate. Cioè, nel senso, già che state là, e lui deve fare dai secca, cioè, capito? Esagera, fallo per la comunità, capito? Perché sì, perché se tu vai al bar vai, e vedi una che arriva lì con la sesta, boom, cioè, attira l'attenzione e te strappa anche un momento di giubilo, capito? Un momento che te fai tutti, capito? Noi uomini siamo basic, noi quando vediamo una donna col seno grosso manco la guardiamo in faccia, cioè, nel senso, può fare pure una rapina, ci può rubare tutti i soldi che abbiamo, ma noi siamo puntati lì sugli altri occhi, no, cioè non, vabbè, comunque esagerate, insomma, esagerate. Mi ero fatto questa domanda quando ho visto sta ragazza al bar, ho detto, gliel'avrà chiesto lei la misura, gliel'avrà o è il chirurgo che gli ha consigliato la sesta, non lì ci sarei voluto essere io, capito? Non esagerare, la sesta mi sembra esagerata. Il marito, questo è il marito, il fidanzato, ma io vorrei una sesta. Ma sesta, amore, dai, la sesta, e dai, la sesta, dai, non, cioè, poi quando vai al bar, appunto. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Cadavo, non parli mai di prevenzione.
1: Allora, attenzione, prima della prevenzione c'è il blocco corto.
0: Vabbè, ma tu, Christian, dai, mi fermami un attimo prima,
1: ma
0: no?
1: Lui
0: è Christian De Sica. Lui è Christian De Sica, versione sempre Temu.
4: Andrea,
5: tavolo
4: show. Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you-

0: Allora ragazzi, non sono molto d'accordo su questa canzone, sul testo di questa canzone. Scusate ragazzi, non sono molto d'accordo. Dai, life is simple, la vita è semplice. Ma dai, non siamo d'accordo. Ma la canzone è vecchia, ma è stata rifatta, ragazzi. Allora, uno ha scritto: ma fate un concorso per scegliere le canzoni o fate così a caso? No, facciamo un concorso, facciamo un concorso. A proposito di concorsi, poi devo dire un'altra cosa. Io mi dimentico le cose che dico. Cos'è che stavo dicendo prima? Ti sei pettinato con la friggitrice d'aria oggi? Cioè, ogni volta che si gira mi fa impressione, ragazzi. Sembra sempre quando friggi una cosa che diventa più grossa di quella che era. Dici: ma era più piccolo sto sofficino, adesso è una bestia. Non è... No, c'hai sto sofficino sul lato sinistro.
1: No, è così naturale.
0: È così naturale.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Tutta invidia, sono belli i capelli. Sono belli.
1: Si è pettinato
0: poi
1: così.
0: Si vede anche la fronte, insomma, sembri quasi umano. Dai. Andiamo avanti, dentino, andiamo avanti.
1: No, hai chiesto prima cosa? Di che cosa stavi parlando prima?
0: Di cosa stavo parlando, sì. Non mi
1: prima
0: ricordo.
1: Eravamo. Aspetta,
0: Chiedi alla pietà. Pietà.
1: Aspetta, stavo anche parlando del rifarsi il seno.
0: No,
1: aspetta.
0: Vabbè, argomento finito, chiuso, finito. Vabbè, andiamo avanti. Comunque qualche cazzotto in testa da Achille gli farebbe bene. Si può sbloccare il cervello che si è ingrippato alla nascita. La gente veramente ti vuole bene, veramente. Ma beata Andrea, io porto. Ah, ma beata Andrea. Ma beata, che vuol dire? Ma beata Andrea. Sono beato? No, sì. Devo morire prima per essere beato. Io porto la quinta ed è tutto naturale. Non tutti si rifanno. Non tutte ci rifacciamo il seno. Quindi c'è la quinta naturale, lei?
1: Sì.
0: E non ci crediamo però,
2: No,
0: se vogliamo le prove, se...
2: prove?
0: Le prove,
2: dai.
0: Due foto almeno,
2: dai,
0: insomma, non... ci bastano due fotine, insomma, non... aspettiamo, insomma, aspettiamo. Andiamo avanti. Cadavolo, sei veramente un... sono uno spirito libero io, ragazzi. Io sono uno spirito libero, va bene? Oh! Devo dire una cosa. Oh. Ah, parlavo di prevenzione. Cadavolo, non parli mai di prevenzione. Ma che tipo di prevenzione? Nei confronti di Ugo?
1: No, si interroga che magari, visto che ogni tanto, tipo prima stavamo parlando del corpo,
0: sì,
1: okay?
0: Sì.
1: E quindi anche di quello che può il corpo, perché il corpo trasmette il corpo, no? Le forme umane.
0: Ma anche voi sentite la sua voce come se parlasse in un tunnel?
2: Esatto.
0: Ah, ok.
1: No, le forme.
0: È il vuoto del cervello, capito?
2: Certo.
1: Comunque, il corpo.
3: Il corpo, ragazzi. Siamo partiti dal corpo stamattina.
1: E sì, padre, perché no, perché a volte il corpo in base a come
0: Lo faccio. Io così. Faccio così quando mi tagliano le unghie dei piedi.
1: Dimmi. Il corpo, allora, sì. Quando noi andiamo a coprire il corpo, a vestirci,
0: sì. Tu è meglio che non lo copri. Tu puoi andare in giro, tu sei bisex, quindi sei bipolare, nel senso, lui c'ha il corpo sia da uomo che da donna. Vedi? È bello il tuo corpo, è da statua, capito? Le statue, se tu ci pensi, se non metti quel pezzo di pietra là, che fa la differenza, diciamo, la statua maschile e femminile si equiparano, capito? Mi capisci quando parlo?
1: Certo, sono molto simili.
0: Per i greci, vabbè, noi che parliamo di storia con voi, lasciamo stare.
1: No, che io arrivo dalla Grecia.
0: Ci vediamo a Guidizzolo, cadavolo, ci vediamo a Guidizzolo. Allora, ecco, volevo dire questa cosa, ma la dico dopo, dai. Il 10 ottobre, quando? Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo. La dico dopo, che devo fare il provino per due attori, ci servono due attori. Per Rimini però, per qua ce ne abbiamo. Per Rimini mi servono due attori.
2: Ah, ok.
0: Mi servono due attori, quindi chiediamo due attori per lo spettacolo che facciamo a Rimini. Un'attrice e un attore maschio. Però sì, non è gente proprio, deve essere gente bravissima, cioè dei professionisti, cioè, non vogliamo pagarsi, cioè, la sia, cose, tasse, cioè, gente che se vuole divertire, insomma, che ha fatto un po' di recitazione, un po', e poi dopo gli dice, c'è il regista Andrea Cadavolo, insomma, in qualche modo mi metto in scena.
1: E quindi il 10 ottobre invece,
0: sì,
1: saremo a Guidizzolo.
0: Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo e lo staff è completo.
1: Come anche il venerdì 16 ottobre, che saremo a Rovereto.
0: Il 16 ottobre saremo a Rovereto, anche lì lo staff è al completo. Anche se devo dire che... Vabbè, andiamo avanti. E invece il 24 ottobre, che siamo a Bellaria, ci servono due attori, un'attrice e un attore maschio. Non devono essere, possono anche non essere professionisti, anzi, meglio non professionisti. La parte è piccola, però se vi va di partecipare al nostro show, ci mandate una... Quelli professionisti mandano la mail. A me quando mi dicono ti mando una mail, e me stai già sui maroni. Ormai c'è WhatsApp, mandami una cosa su WhatsApp. Quando chiedi un preventivo, le mando la, mi ci manda la mail, ma che mail? A mail, sei antico, sei, dammi un messaggio su WhatsApp e mi mandi il preventivo su WhatsApp, ricordate, dai, un po' più smart, e dai, in America non va più la mail, in America la mail non esiste, cioè non c'è più, te mando un fax, te mando, noi siamo ancora la mail, mandami un messaggio su WhatsApp, qual è il problema? Dimmi, che stavo dicendo, non mi ricordo.
1: Quindi hai ricordato?
4: Andrea, di che zona devono essere gli attori, Andrea?
0: Beh, Bellaria, Rimini, Riccione.
4: Ah, di quella zona lì?
0: Quella zona, ma sei cretino, cioè non è, che uno parte da Bergamo per venire...
4: Capito,
0: a recitare lì, cioè non magari lo volesse, però insomma non aspetta un attimo. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono lo Osvaldo di Ravenna.
0: Osvaldo, c'hai troppi anni,
5: mi posso candidare anch'io?
0: C'hai l'accento un po' spiccato, c'hai.
5: Ma non si sente mica, dai,
0: zeccola. Vabbè, prendo la tua candidatura e la butto.
5: No, tieni conto che io mi muovo sempre in tre, siamo, io, la Giovanna e l'Osvalda.
0: E la Svalda, la Osvalda.
5: Osvalda.
0: Osvalda, Osvalda. Va bene, prendo tutte e tre in prima fila. Un abbraccio.
5: Un abbraccio, viva la gnocca.
0: Viva la gnocca. Prenota, bastardo, prenota. Ciao.
4: Dei problemi seri.
0: Quelli che non partecipano devono prenotare lo spettacolo. Allora c'è Sergio che mi ha scritto: perché non mi hai chiamato? Sergio, se tu vuoi venire fino a Rimini con noi, volentieri, ti portiamo, non è un problema. Però io dicevo così perché magari uno non vuole venire fino a Rimini, perché Sergio sa già, è un nostro amico che sa già la parte.
4: Ecco,
0: sa
4: bene.
0: Già la parte. E allora dopo ti chiamo, Sergio, se vuoi venire 24 ottobre, se mi dai l'ok, io, allora mi serve solo l'attrice donna, capito? Un'attrice donna! Che anche se non è professionista è meglio, perché poi facciamo i provini, insomma, in qualche provini, facciamo le prove. Le prove. Bello, fai i provini, bellissimo. Mi sarebbe piaciuto rinascere. Se rinasco voglio fare i provini.
4: Certo.
0: Quello che dice sì, no, capito?
4: Sì, sì, sì.
0: Tipo la Rai, tipo Mediaset, chissà quante. Vabbè, andiamo avanti. Mamma. No, non si fanno queste cose, siete veramente scandalosi. Allora, WhatsApp al 33, diamo l'uno di Ugo, che è lo stesso che per prenotare le serate a teatro. Allora, se volete partecipare, fare con noi una scena a Bellaria il 24 di ottobre, dovete chiamare Ugo a questo numero:
4: 389 83 34 825. Chiaramente poi io il numero lo girerò al regista.
0: Regista, sono io. Poi facciamo due chiacchiere, insomma, in qualche modo ci organizziamo. Vero. Va bene, detto ciò, io me ne vado a casa, ragazzi, perché tanto.
4: Aspetta, è in diretta, proviamo?
0: Che cosa?
4: Magari è un'attrice.
0: Ah, sentiamo.
4: Pronto?
0: Ha messo giù.
4: Che bastardo.
0: Allora, no, richiama. No. Magari non vuole far sentire lei in
4: diretta. No, ma che ne so, magari è lui.
0: Ma lui chi?
6: Benvenuto in Like a Mobile.
0: Like a Mobile.
4: Che compagnia è?
0: Non so, araba.
4: Che compagnia
0: araba.
4: Compagnia.
0: Vabbè, allora non far sentire, perché magari uno non vuole andare in diretta.
4: Magari deve prenotare.
0: Beh, sì.
6: Ho

0: uno che ha scritto: allora io non leggo più i messaggi quando mi scrivono, ma sei comunista, catavolo. Allora, perché ha detto: perché non parli del grande Antonelli che ha vinto a Monza, l'italiano che ha vinto a Monza il Gran Premio? Perché non me ne frega una beata cippalippa di Gran Premio, non lo seguo, ma non è per questo mi dovete bannare, come si dice,
1: criticare.
0: Cioè io seguo la pallavolo femminile, seguo il basket femminile, certo, il cricket femminile,
1: il cricket.
0: Io sono donna dentro, cioè non c'è niente da fare, io non riesco a seguire gli sport maschili con questa macchina, ma chi se ne frega di Antonelli. Bravo, bravo, bravo, ma i soldi se li spende lui, poi non è che ce li dà noi Antonelli. Andiamo avanti, non voglio, non mi fate criticare le cose che poi dopo uno mi dice cose. Noi siamo come delle piadine in mano ai potenti, cioè non siamo solo delle piadine in mano ai potenti della terra. Cioè ti piace questo paragone
2: della pietà? Ma sì, è un paragone diverso, un paragone diverso. Tra l'altro,
0: non l'ha capita.
2: Hai detto, siamo come delle piadine.
0: Siamo come delle piadine in mano ai potenti.
2: In mano ai potenti.
0: Quindi la crudo realtà, no? Cioè, andiamo avanti, andiamo avanti. Dovevi rimanere distrutto te. Cioè, invece non è rimasto distrutto. Possiamo andare avanti. Le battute sono di Grazia e Diego, ragazzi. Sono bellissime, ragazzi. Sei rimasto distrutto. Lo strutto per fare la piadina, cretino.
2: Certo,
0: mamma, è rincoglionito.
1: Perché io con
0: squacquerone e crudo, com'è l'altra? La crudo realtà, la crudo e rucola. Andiamo avanti. Catavolo, io ti amo. Grazie. Io volevo dire una cosa, un po' pesante questa cosa che devo dire. Perché la devo dire? Perché io amo gli animali, se no non starei con questi due, insomma. Ho due cani, tre, perché uno non ci vede, non ci sente, e non parla, sembra il film di cose con Bell Willis. Vabbè, ho tre cani, quindi amo gli animali, ci dormo anche non nel letto, ma nella stessa stanza, cioè, vivono con me, bellissimi, gli animali sono fantastici, però... Devo essere sincero, c'è tanta gente che ama gli animali, che fa tutti questi post con gli animali, con i cosi nani, quelli mezzi nani, il toys, il mezzo toys, e poi queste donne vanno con gli uomini che sono alti 6,5 metri. Allora c'è qualcosa che non va nel tuo cervello, c'è qualcosa che non va. Tu lo vorresti piccolo, ma lo vuoi alto, perché la società ti dice che l'uomo se è alto è meglio. Cioè questa è... Allora tu, per non dar fastidio, diciamo, al malpensante, al malpensiero, allora vai con l'olo alto 60 metri. Però ti piace coccolare il chihuahua nano. C'è qualcosa già che tu dovresti girare con un nano e con un alano come cane. Cioè, vabbè, comunque, non volevo dire questa cosa, poi mi è uscita, non so come mai. Però volevo dire una cosa: che tutte queste donne che postano sui social il cane, il mio cane, ci dormo, ce lo pettino, lo faccio, lo raso, lo spulcio, lo pin, lo blando, ogni tanto anche, voglio dire, poverino, non l'ho castrato, deve sfogarsi, vabbè, in qualche modo lo amate a morire così, quella, e lo fate vivere con voi fino a quando sta male, fa postate che sta male, lo porto fuori con la carrozzina, perché poi i genitori li mettete negli spizi. Allora adesso io non voglio parlare male dello spizio, delle case di cura, però ragazzi, cioè, voglio dire, ma vada via il Q, cioè veramente. Allora uno o si prende cura dei propri genitori che ti hanno messo la luce, così, quella è facile, dici lo metto lì perché no, perché a casa, che cazzo stai dicendo? E poi il cane te lo tieni come se fosse mandato dal Signore. C'era una... Sta cosa la devo dire, ce l'avevo dentro, l'ho detta. Vada via il culo. Non mi date, non mi istigate. Che poi mi viene voglia di andare al bar a urlare e insultare tutti.
1: Ma perché?
0: Non lo so, sono fatto così, ragazzi. Cambiamo il regista. Insomma, mi nervosisco, picchio qualcuno adesso. Andiamo avanti. Cadavolo, senza scherzi, raccomando, il rugby femminile è uno spettacolo. Lo so, infatti. Noi uomini facciamo sempre dei pensieri con le mischie rugbistiche, no? No, a parte Achille, che è un bravo ragazzo, è un ghirichetto lui, che non
1: fa l'arbitro.
0: Ecco, un'altra cosa, no? Questa cosa del buonismo dei cani, che io amo, ci mancherebbe, però il mio cane lo pettino, lo ufficio, lo panda, e poi i genitori dove sono? In Bangladesh, stanno lì, stanno in una casetta di paglia, vivono, ma stanno bene, sì, stanno bene. Il tuo cane c'ha la scarpa di Chanel, però i tuoi genitori sono a Banzo Fluff e mangiano pane e acqua. Ma lasciamo stare, non mi fate parlare. Che stavo dicendo su di te? Che non
2: stai parlando
1: le mischie del rugby.
0: No, però tu che vabbè, andiamo avanti.
2: Stai parlando allora, dello sport femminile.
0: Sì,
2: ok.
0: Sì, sì.
2: E quindi è venuto fuori anche del rugby, perché ti hanno suggerito che il rugby è molto bello.
0: Non è rugby, è rugby, non è rugby. Rugby. Che è rugby? È uno che sta vomitando così. No. Stai vomitando la palla, l'hai imbogliato. La vuoi tirar fuori? No. Rugby, rugby. Ripeti con me, rugby.
2: Rugby. Rugby.
0: Rugby. No, ce la fa. Andiamo avanti.
2: Hai parlato del rugby,
0: sì,
2: e quindi delle mischie, perché ti hanno suggerito. Però Andrea, sai che parlando di sport femminile, anche nel rugby femminile,
0: sì,
2: insomma, ci sono le, perché c'è il momento della mischia.
0: Ragazzi, lo so che non lo sopportate e che vi dà fastidio, però io l'ho preso apposta, come ho preso Ugo, perché così io sembro più bravo, capisci? Se io mettevo due bravi normali, io ero una chiavica, invece così sono quasi passabile, capito? Per comparazione, cioè non. Poi vi è andata anche bene, lo ascoltate solo in casa, cioè in casa, in radio. Pensate se fosse come si dice, mi mette fretta, Ugo, mi mette fretta.
1: E poi a me.
0: Perché mi hai messo ansia, mi hai messo ansia. Volevo fare la battuta, non la faccio più, basta. Devo fare ansia. Sì, mi hai messo ansia. Perché lui ride prima che io faccia la battuta. Devo correre, altrimenti la battuta ride prima che io la faccia, capito?
1: Non ho fatto niente, ragazzi, non ho fatto niente. Scusa. Sono bravo ragazzo, non ho fatto niente.
0: Vabbè, stavo dicendo che Achille vi dice bene che lo ascoltate solo in radio. Immaginatelo come vicino di casa. Cioè. Va detto bene, cioè non pensa come vicino, cioè non con l'angolo zen, con la madre
1: Achille entra,
0: cioè capito, non vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Mettiamo la canzone, vado a picchiare Ugo e torno, ragazzi. Mi hai nervosito.
3: Andrea, tavolo show su Studio Più.

0: sangue.
1: E vedi, doveva entrare, non è entrato. E non è entrato neanche adesso.
2: Mi hai detto tu di non entrare, di aspettare.
1: No, io ho detto quando c'è un secondo devi entrare. Quando manca il secondo.
2: Va bene.
1: E rifacciamo, vai.
2: Ma non c'è una canzone.
1: Vai, vai, fa niente.
3: E che vedi che Cameraman è
1: brutto. No, sta buono. Già parli male, se canti è casino.
3: No, facevo la canzone, facevo. Facevo la canzone.
1: Sì, falla in italiano, però. Prova, vai, vai, vai.
3: Rose rosse per stasera, ma mi presto lo sai.
1: Che tristezza, ragazzi, basta, vi prego. Vai, tu devi entrare, però.
2: Era Runaway, la famosa canzone presa dal
1: ma
2: film.
1: Ma non devi entrare per forza annunciare la canzone.
2: Che cosa devo dire?
1: Che ne so, qualsiasi cosa, ma non c'è bisogno di dire la canzone.
2: Niente, buongiorno, è lunedì 7 settembre, ben trovati.
1: Allora, ragazzi, se, allora, però, io solo perché l'ho picchiato adesso lui è risentito, si è innervosito, solo per due pugni in testa, ragazzi, che non è... adesso non so come mai. Ma buongiorno Pantera, perché Pantera? Non sono abbronzato? Non
3: si vede che magari ispiri a questa donna, penso, perché
1: è un uomo.
3: E allora sarà un esperto di safari, di osservazioni della natura, dei felini.
2: Ma non ti viene in mente Pantera perché è agile? Cioè, la Pantera, a me viene in mente questo.
1: La Pantera è agile?
2: Ma come no?
1: Quello è il ghepardo che è agile.
2: Anche la Pantera.
1: Ma la Pantera è nera, è tutta...
2: Che c'entra?
1: Non è agile la Pantera. Tu sei un felino, un mezzo felino.
2: Sei un
1: lì.
2: Felino?
1: Dai, Gino Canestan, dimmi.
2: Chi è?
3: Premessa che... Allora.
1: Dimmi.
3: Allora, se guardiamo nei felini come agilità... Come agilità...
1: Mamma, ragazzi. Allora, ma perché glielo ho chiesto?
3: Il primo viene il ghepardo.
1: Sì.
3: C'è anche il leopardo.
2: Ho capito, ma io non intendevo quello, nel senso che fine come figura, la pantera è bella.
3: Sì,
2: è bella,
3: non
2: la pantera,
3: è fine, perché comunque la pantera è, se non erro, è un giaguaro.
1: Sì.
3: Cioè il giaguaro che è maculato. La pantera fa...
1: È nera, la pantera è nera!
2: È nera.
1: Non c'entra niente! C'è l'unico felino che è tinta unita!
2: Tinta unita!
3: Sì, però arriva della famiglia. La
1: mamma
3: famiglia.
1: Ragazzi, ma che state dicendo? Pantera nera perché pitturata?
2: Pitturata
1: di nero.
3: Ma no, buongiorno, no.
1: Quando girava ghepardo, tigre, così quella. Se uno passa mentre io pitturo di nero, ben pitturo qualsiasi cosa. Passa gatto, diventa nero, diventa panterino. Panterino, panterino, capito? Tu mi capisci quando parlo?
3: No, capito. Ho capito.
1: Pensa, io parlo italiano, tu arabo, incredibile. E non sei ubriaco, pensa.
3: No, è perché tu comunque hai studiato l'italiano.
1: Io ti riempirei di botte, vi mando a lavorare nei campi e non faresti male, veramente. E parti da Ugo, che se li merita tutte le botte.
2: Certo.
1: Non, mamma, mi fai nervosire. Quando mi fai nervosire mi si chiude il cervello a me. Cioè, è incredibile che poi lui fa dei danni pazzeschi e non è che dice sì, hai ragione, scusa, fa no, ho fatto niente. Io ho fatto niente, io poverino, dai, io piccolo, un traccolino, piccolino. È vero? Stamattina quando mi giro verso di te mi sembra di vedere un polpo. Cioè, mi fa impressione, stanno questi boccoloni enormi.

0: Mamma, ma grossa, quando esco da due ore con voi due, mamma, è una psicologa proprio brava, brava, brava.
1: Guarda che alcune parti del corpo si vanno a sviluppare in base a come tu le vai a sfruttare.
0: Uno ha scritto: se vi metto in muto sembra un programma di, ma non lo posso dire, però di gente strana, insomma. Dai. La pantera è un giaguaro o un leopardo con un difetto genetico che rende il manto nero. Ha ragione Achille, ignoranti. Allora, Saputello, vengo a letto da una testata, capito? Cioè, arrivato il Saputello, arrivato.
2: No, ma adesso sono curioso, no, voglio sapere se questo...
0: Non mi interessa, ma possiamo parlare un'ora e mezza della pantera? È vera, perché è stata pitturata, basta, ce pitturata? L'ha detto Assise, va, io credo ad Assise, basta. Dai, dimmi, ignorante, dimmi.
1: No, sono tante le cose che ti ho detto che mi fa...
0: Stamattina, Harry, stamattina non parte, non, io gli do le inzeccate, ma non parte, non... Non c'ha racconti da fare, a parte il giardino zen, non giardino si zen. Blocca, non no, c'è il cervello diverse, rarefatto.
1: Possono essere diverse le cose che...
0: Che deve lasciare stare, no, se ti viene in mente, vai, parli, se non devi pensarci, così non va bene.
1: No, ieri, no, la faccio un po', perché ieri ho bevuto un succo...
0: Musica!
1: Alla curcuma!
3: Su Studio Più!

0: allora lo fa apposta. Scusa, ma glielo spiegato anche prima.
1: Sì.
0: Poi voi dite ce l'hai con Ugo, ce l'hai con lui, ce l'hai con lui.
2: Ho capito, siamo in tre.
0: Ma ho capito. Quindi che vuol dire? Che stai dando la colpa a lui?
2: No, ma potrebbe anche vedere quando finisce, magari entra anche lui.
0: Capito? Ti sta dando la colpa, ma la colpa è tua.
2: Oh, allora, okay.
0: Ma scusa, io ti ho detto, se manca un secondo, entra, visto che tu fissi lo schermo del palinsesto.
2: Qualcuno deve vederlo se finisce.
0: Allora, però è la terza volta che non entri. Scusa.
2: Ho sbagliato io, scusate.
0: No, adesso non fa la vittima.
2: Ma che devo
0: adesso
2: fare?
0: Fa la vittima. Ho sbagliato. Vuoi far pena alle persone così? Povero Ugo, ce l'hanno con lui.

0: Vabbè, hai ragione, scusa, dovevo entrare io, non sei entrato. E non è, no, ma hai ragione, ci mancherebbe, sono io, ho sbagliato io, non sono stato attento abbastanza, così quella. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Sei il numero uno, fantastico, io sono una chiavica. E così è contento. E ho la testa più dura di quella di Ugo e Achille, messi insieme. Allora, lascia stare. Non puoi venire, non puoi venire. Comunque sono un fan, se vuoi, chiamo e glielo dico. Ma chi?
1: Non lo so, cioè, chiamo, glielo dico, non so chi deve chiamare.
0: Non lo so, è un messaggio, è strano.
2: Magari vuole partecipare, vuole fare dei...
0: Ma forse la pantera, forse non...
2: Ma che vuole pantera?
0: Boh, non lo so.
1: Ma perché è scritto.
2: Secondo me vuole partecipare a Bellaria, ecco, e vuole chiamare.
1: Ha scritto, sono un fan, se vuoi chiamo e... No, sì, però ha detto, comunque sono un fan, se vuoi io chiamo e glielo dico a lui... Che cosa? Hai capito? Cioè, vuole chiamare e dire un qualcosa? Non so.
0: Quando magari mi sento parlare, io mi rendo conto che quando voi, io non ci sono, che io sono una chiavica, non sono nessuno, però mi rendo conto che gli ascoltatori mi continuano a chiamare e dire ma non ci lasciare da solo con quei due. Adesso, per un attimo, ho capito cosa intendevano.
2: È meglio la musica.
0: No, è molto meglio la musica di voi. Cioè, veramente siete... Ma di qualcosa di interessante, parla!
1: Ma scusami, ma
0: allora... Sei rincoglionito stamattina!
1: Ma no, ma per favore, no, io queste parole qua non le accetto.
0: No. Quello si fa il penti. Scusa, come si chiama? La tristezza. Vuole far pena agli ascoltatori. Scusa, no, ci siamo in tre. Ho sbagliato, scusate. Povero Ugo. Vuoi fare pena? Quest'altro che sembra una zitella. Che si... allora, questa cosa non ci sta. Perché così quella quattro volte ti e non parli. Sei incoglionito.
1: Ma scusami,
0: hai detto solo del giardino zen e basta.
1: No, aspetta un secondo. Tu mi hai chiesto parere sul messaggio. Ma cosa ne so io di un messaggio? Uno scrive, se voglio lo dico, ma cosa cavolo ne so che io? Cosa,
0: ma anche
1: cosa
0: prima, dai, tu tre o quattro o cinque volte ti ho detto e sei rimasto la scena muta.
1: Ma no, perché
2: non ragazzi, io non so voi, ma a voi vi prude, cioè, scusate.
0: No. A voi vi prude? Io mi lavo, Ugo. Non c'hai il bidet a casa?
2: No, vi prude addosso, cioè, sono le zanzare.
0: Le zanzare?
2: Sono le zanzare.
0: No.
2: Ma anche con l'aria accesa, ci sono le zanzare.
0: Le zanzare con l'aria accesa?
2: Io ho l'aria condizionata accesa.
0: Perché con l'aria condizionata le zanzare non vengono?
2: È perché fa freddo.
0: Ma che stai dicendo?
2: Ma mica si muove.
0: Ah, c'hanno il piumino, c'hanno ormai. Sono organizzate. Ma pensa te. Poi hanno disinfestato fuori, figurati se ci sono le zanzare. Quelle dentro, forse, quelle dentro.
2: Certo.
0: Quelle dentro si sono chiuse. Sapevano che arrivava la disinfestazione, sono entrate tutte. Entrate! Dopo mezz'ora riusciamo.
2: Certo.
0: Andiamo avanti.
1: No, c'è la barriera.
0: Ma quale barriera? Tu devi andare alla barriera di Milano e lì rimanere. Fermo, la barriera.
1: Ma che c'ero stato una volta?
0: Schiacciare dai camion.
1: Io mi ricordo che c'ero stato,
0: Sì, che cosa?
1: Ero stato, mi ricordo, la barriera di Milano parliamo di anni indietro. Uno faceva il magazziniere autista per una ditta di capitabbigliamento.
0: Tu?
1: Sì.
0: Ma la donna? Ho visto che ti gratti pure tu, però. Ti stai grattando il polso.
1: Ma sì, è una grattura.
0: È un grattino. È un grattino, gli fate un grattino al polso.
1: Sì.
0: Poverino, lo disfi tutte le sere, giustamente. Ogni tanto va tenuto la coppa. Bene, capito? Gli fai i grattini, i bacini, così. Gli parli anche. Dai, stasera non ti faccio lavorare.
1: No. Allora, in teoria al destro, però io per sicurezza, quando gioco a
0: andiamo
1: tennis,
0: non ci interessa scendere
1: metto
0: nei particolari.
1: Metto i polsini su tutte e due le mani.
0: Nel dubbio. No, perché sogni anche, fai i sogni. Allora, ma va a dormire con i polsini di notte. Ti rendi conto? Dai.
1: No, di notte no. Perché mi.
0: Ma mi risponde anche. Ma andiamo avanti. Che stavi dicendo? Finisci il rebus.
1: Quello lì della barriera di Milano. Ci sono
0: stato. Ma tu dici delle frasi così e poi te ne penti? Cioè non...
1: Ma non è che me ne pento. Cioè, nel senso, c'ero stato. Poi non ho. Era stata un. Non di esperienza.
0: Io non posso parlare con uno che si muove così. Non posso.
1: Guarda, ascoltami.
0: No, ma
2: ma io faccio.
3: C'è stata la Maria Emiliano.
0: No, aspetta.
1: Come parli?
0: Ma perché comunque. Ma parla normale. Ma perché strizzi gli occhi, ti muovi come veramente un polpo.
1: Ma scusami, parlare normale in che senso?
0: Ma normale, con la faccia ferma. Puoi muovere un po' gli occhi, ma non puoi
1: così
0: fare.
1: Così devo stare.
0: Ma no,
1: scusami.
0: Ma tu ti sei
1: sai
0: visto?
1: Sai che sono stato
2: Andrea,
1: di
2: Andrea,
1: no,
2: scusa, Andrea, scusami, andiamo solo in così. Nero.
0: Quello fa le battute, andiamo in nero, si è alzato la maglia, capito? Non alzare la maglia che si vede il mappamondo peloso. Dai, andiamo avanti. Ha ragione Ugo, con l'aria condizionata le zanzare e le mosche vanno via, cercano posti sempre più caldi. Ah, vabbè, non date ragione a Ugo, che oggi mi sta antipatico. Oggi lo prenderei a pugni, veramente. E io sono contro la violenza, pensate, cioè non... Dimmi, finisci il discorso, Rebus, andiamo avanti.
1: Beh, effettivamente, se tu ci pensi, quando calano le temperature, tu mica hai visto le mosche, tu ci fai caso. Quando la mosca, per esempio, in autunno, tra l'autunno e l'inverno, che di no, cioè di giorno fa caldo col sole, e poi arriva l'orario dove.
0: No, no. No, ma ragazzi.
1: E tu vedi la mosca che dal sole e lì al sole c'è una temperatura, quindi lei...
3: Ma non si capisce niente di quello che dice, cioè è una roba, ragazzi, che non si capisce proprio, cioè infatti c'è un seguito.
2: Scusi, chi è?
3: Ma dai, ma per favore, dai.
1: Gli ha appena chiesto anche il mio collega.
0: È andato, è andato, è andato, è andato, è andato.
1: Non ho mai sentito. No, si sta la mosca.
0: La mosca, che c'entra il sole con la mosca? Che c'entra?
1: Se tu
0: perché
1: vedi...
0: tu guardi le mosche in prospettiva del sole dietro?
1: No, no. Tra l'autunno e l'inverno.
0: Che c'entra l'autunno e l'inverno?
1: Quella stagione lì.
0: L'autunno e l'inverno, cioè l'estate. No, no, no.
1: L'estate anticipa l'autunno.
0: Dopo l'autunno che c'è?
1: L'inverno.
0: L'inverno. Quindi tra l'autunno e l'inverno che c'è?
1: C'è l'intramezzo.
0: No, c'è l'estate.
1: No, fratello.
0: Scusa, se te fai il giro, no? Cioè, estate.
2: No, manca la primavera.
0: Autunno,
2: manca la primavera.
0: Inverno, primavera, c'ha ragione, c'ha ragione, c'ha ragione. Primavera, estate, sì.
1: Anche se dopo comunque lei il sole, che le stagioni sono un po' cambiate.
0: Non mi interessa i discorsi banali che fate.
1: È un po'.
0: Dai. No, sì, è un po' come tutti. Ce ne frega una mazza. Andiamo avanti.
1: No, volevo dire che io ti ho
0: sintetico, andiamo avanti, che c'ho da fare, dai.
1: Tu vedi la mosca al sole con il riscaldamento.
0: Si brucia, no.
1: No, però è
0: il muscolo. E poi ci sente quello duro di me. Dai, dai. Dai.
1: Hai i muscoli caldi. Hai i muscoli caldi.
0: Chi? E quindi hai i muscoli caldi.
1: La mosca.
0: La mosca.
1: Certo, la mosca con il sole è calda. E quindi hai i muscoli caldi. E vedi che fluttua. Fluttua in maniera comunque flessibile. Cioè, comunque. Sì, capito? La vedi, come si dice, elegante. Come si dice? Sei dinamico. Hai capito? È come il movimento. Cioè. Capito? È un po' come questo movimento qua del
0: la gente, giustamente. Io sapete che sono esattamente così come sono. Prima mi ha fatto innervosire Ugo, adesso mi sta facendo innervosire lui. Io quando parlano così a Vambra o quell'altro che si addormenta sulle canzoni, così, mi fanno innervosire. Poi loro non è che dicono fuori onda, mi dicono Andrea, scusa, in effetti. No, cosa ho detto? Cosa ho fatto? E lui dice: vabbè, mi hai chiesto una cosa, te l'ho detta, no? Cioè, delle mosche così quella. Cioè, non è che dicono. No, scusa, è un po' prolisso il mio discorso, è stato quell'altro, scusa, mi sono addormentato, sono distratto, sono rincoglionito. No, quindi mi innervosisco ancora di più fuori onda. Quando torno in onda sono una bestia, sono le ammazzate di botte. Oggi mi avete fatto innervosire. La mosca è morta, la mosca o è ancora viva?
1: Quando arriva che fa freddo,
0: sì,
1: e tu ci fai caso,
0: si muore.
1: È lenta, rallenta.
0: Rallenta.
1: E riesci
0: a prenderla, a prenderla con le mani.
1: O prenderla con le mani,
0: sì,
1: oppure
0: sì,
1: a vedere i movimenti, no? I suoi movimenti un po' rallentatore, capito?
0: Sì,
1: poi direi questa cosa qua.
0: Sì,
1: capito?
2: Andrea, chiedo scusa, c'è da innervosirsi anche con Garisto, così ti arrabbi anche con lui.
0: Allora, ragazzi, quando si parlava di prevenzione, io non parlo mai di prevenzione, perché però in effetti ci saremmo salvati, lo sai? Ci saremmo salvati. Da te e da lui ci saremmo salvati. Porca miseria, ragazzi. Allora, a parte gli scherzi, usatelo sempre il profilattico, che non è una parolaccia, perché uno dice: ah, profilattico, ha detto profilattico. E ho detto che è un attico col di profilo. Il profilattico va usato, ragazzi. Però devo essere sincero che anche le donne, lo usano, cioè nel senso che ce l'hanno. Quindi fate l'amore sempre protetti e protette, quindi è fondamentale. Questa è una battuta, è una cosa vera. Mi ricordo che io in passato non ce l'avevo. Ho chiesto a sta ragazza, dice: ma tu ce l'hai? Mi fa sì. Addirittura generosa, ne ha tirati fuori due. E gli faccio: guarda, me ne basta uno. Cioè, nel senso, non è che so così, mi fanno l'altro, è per me. Quindi occhio alle donne troppo generose. Cioè, non
4: Andrea, tavolo. Su Studio Più.

0: bella che sole le madonna, però c'è mister Garisto, dai secco.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con
0: IVM e al telefono abbiamo Garisto. Buongiorno Garisto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come la sta, Garisto? Come la sta?
2: Bene, quando c'è il sole io sto bene. Tu come stai?
0: Benissimo! A parte la presenza di Ugo e Achille, insomma, stamattina che mi hanno fatto innervosire, però sto bene.
2: Cioè, grande.
0: Allora, Garisto, IWM, depuratori d'acqua, si parla di robot che porta i vassoi, robot nelle fabbriche, robot. E poi la gente si spaventa davanti a un depuratore dell'acqua, che è una macchina. Piccolina, un elettrodomestico piccolo, forse il più piccolo di casa.
2: Sì, è un elettrodomestico che però, a parte un po' di diffidenza che c'è stato negli anni, sta entrando sempre di più nelle case degli italiani. La gente si rende conto che l'acqua è vita, non puoi farne a meno. Siamo stati schiavi delle bottiglie di plastica, ci stiamo rendendo conto che la plastica sta uccidendo il pianeta, facciamo fatica a trasportare l'acqua che è pesante, quindi il depuratore dell'acqua IWM è un elettrodomestico che piace sempre di più. Come si fa ad avere un purificatore d'acqua IWM? Molto facile, si va sul sito ivmacqua.it, attenzione ai siti falsi, guardate che sia ivmacqua.it quello vero, e trovate tutte le informazioni e con tanti modelli alla portata economica di tutti, con tutte le forme di pagamento, potete comprarlo, pagarlo a rate, noleggiarlo, ci sono tutte le possibilità, quindi non esoneratevi da andare a fare una visita sul sito ivmacqua.it. Poi, come tu sai Andrea, noi abbiamo questa promozione che stiamo facendo con Studio Più una volta alla settimana, ed è oggi, regaliamo due depuratori d'acqua ad ultrafiltrazione. È un concorso, il regolamento anche questo lo trovate sul sito ivmacqua.it, ma lo spiego molto velocemente. Serve ad avvicinare le persone più diffidenti al depuratore dell'acqua, no? Affinché ci provino con un depuratore che chiaramente è basico, è molto semplice, non fa l'acqua frizzante, non fa l'acqua fredda, però vi evita di comprare le bottiglie al supermercato. Un depuratore ad ultrafiltrazione. Bene, okay. Stamattina adesso due di questi verranno messi in palio. Come si fa a vincerlo? È molto semplice, non è che bisogna fare i salti mortali. I primi due che compongono il numero telefonico che vi dà Ugo tra poco, che fanno squillare i nostri centralini, ne vincono uno. La domanda che sta per farmi Andrea è: ma c'è da pagare? Quanto sono i costi? Allora, abbiamo eliminato l'obbligo di dover fare. Allora, dovete sapere che un depuratore dell'acqua ha bisogno di manutenzione, una volta all'anno vanno cambiati dei filtri, questi filtri costano a partire da 180 euro l'anno, ma noi non diamo nessun obbligo, cioè chi vince uno di questi due depuratori non ha obbligo di comprare da noi filtri, è un invito che noi diamo, piacerebbe che li comprasse da noi, ma se lo vincete il depuratore viene assegnato, quindi partecipate perché veramente è proprio libera questa operazione.
0: Diamo col numero.
2: Se trovate il telefono occupato, non è che abbiamo staccato la cornetta per non darvi il depuratore, è che arrivano tante chiamate, quindi può anche essere che dopo 3-4 minuti siete il primo a prendere la linea. Provateci, prendete il telefono, i primi che fanno squillare il nostro centralino vincono questo.
0: Diamo il numero, allora 800 800 829, ve lo ripeto, 800 800 829. Ciao Garisto!
2: Via!
0: Va bene, allora salutiamo, siamo in ritardo, la colpa chiaramente di Ugo, oggi praticamente di Ugo, oggi. Domani come sempre dalle 6 alle 9, ciao Maglio!
3: Andrea!
4: Da tavolo!
3: Show!
1: Su Studio Più! Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102. Spot.
5: Ah,
3: Cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno mi disse un...

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative für Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elise Line ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli, di AVS, necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A, vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.

0: con il Morning Fever.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
2: Adesso
0: il Morning Fever, che macchina today,
3: mamma mia, che viaggio.
4: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
5: Eh sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti amici, eccoci qua, siamo arrivati a lunedì 7 settembre. Come va, tutto bene? Allora, mandiamo subito questa canzone, Dracula, poi spieghiamo come funziona il programma. Mi sento la voce doppia oggi stamattina.

Ciao, buongiorno, sono Davide da Meledo. Volevo ascoltare DJ Rob vs Bar, Fit Roxy, Come Together. Grazie, una buona giornata a tutti voi. Ciao ciao.

0: Come together, mi piace. Sì, insomma. Lunedì, lo so, è lunedì, state tranquilli. Il lunedì con il Morning Fever inizia bene perché noi abbiamo la musica giusta. La scegliete voi al 338-141-1001. Mandate vocali, ok? Vocali per le richieste. Se volete il salutino, basta scrivere come ha fatto MP Tuning, come ha fatto Rossella dall'aeroporto da Bergamo, come ha fatto Gianluca da Teramo, come ha fatto l'Angela Nazionale che dice 21 gradi, fresco, leggero, venticello, il camionaro da Cattolica, i magazzinieri da Daniel Wilo e adesso anche la pubblicità. Mi ha scritto anche lei, quindi la mando.
1: Spot. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Magnetic The Bausa, ci siamo? Sì, ci siamo, sì. C'è, salutiamo Mauri del Barba, il biondo. Io sono riuscito sabato, è stato per me un giorno bellissimo perché sapete, io ho un R1 vecchia del 99 a carburatori e all'epoca l'avevo fatta in onore del Valentino con il numero 46, l'ho fatta gialla fluo perché con la Camel, diciamo, quella livrea Laguna Seca, a me comunque piaceva molto quella moto, l'ho riprodotta quasi uguale, insomma, quello che potevo fare. E da tempo aspettavo la firma del Vale, perché ho detto: guarda, questo è il mio cimelio, lo vorrei tenere. Insomma, sabato è successo. Ecco, è successo. Io devo salutare e ringraziare Ale il Canguro e da Fai quel che ti senti, perché è stato lui che mi ha portato lì, ha organizzato tutto. Sono arrivato al ranch con la moto e non sapete l'emozione, mi sono emozionato mentre guardavo lui a firmare, che mi firmava la moto, ma è stata una cosa bellissima. E tra l'altro è stato molto disponibile, proprio lui mi ha chiesto: vuoi che te la firmo, vuoi fare la foto? Cioè, io sono rimasto un po' così, e quindi grande Vale, hai dimostrato di essere un pilota anche oltre la pista, grazie. Io ancora oggi sono emozionato, non so, e per me sono quelle cose, quando incontri il tuo idolo sempre. L'avevo già visto, ci avevo già parlato, però insomma questa azione è stata bellissima, quindi grazie. Sui miei social ci sono le foto, se volete andatelo a vedere. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Valterone, vorremmo ascoltare la mitica Tell Me Why. Ciao caro.

0: Fumiamo un pochettino perché sennò andiamo oltre, perché arriva il primo party time e torniamo indietro nel tempo. I Remember Yesterday dopo la pubblicità. Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo, signori, con la musica più bella, certo. Buongiorno ragazzi, Ale da Villafranca, Kimi Antonelli, Fenomeno, grazie, beh, insomma.

Grande Valterone, ho visto il tuo profilo Instagram sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dada, grazie, grazie. Uliano, buongiorno capitano, mi dispiace Uliano, io ce l'ho messa tutta, volevo andarlo a trovare alla sua festa dei camion, ma non ce l'ho fatta, mi dispiace, alla prossima, dai Uliano.

0: Salutiamo Arte, il team Martinelli, gruppo Cassone, sei un grande.
1: Io? Ah, di età, sì, sono grande.

Agricola San Costanzo Mattioli c'è. Buongiorno, buongiorno, chi è qua? Mamma mia, quanti siete? Buongiorno da Carl'Antonio d'Adria. Buongiorno anche da Riccardo da Torino. Oh, non riesco a leggerli stamattina. Saluto da Max, il lattoniere di Valeggio, lattoneria di Valeggio. Ciao belli. Salutiamo anche Nico Infissi, Iper Infissi c'è, sempre all'ascolto. Ciao Nico.

Un saluto a Claudio Saladino di Vigevano e poi Valentino Camionaro presente. Buongiorno Massa, gli svalvolati di Torino di Sangro, Alfredo Domenico ci sono, facci ballare!

Ciao capitano, un saluto a tutti dal lattoniere, anche da Marco Malono, da parte dell'Orso della Valle Camonica. Non manchiamo mai tempo motore Cristello. Massimo, ciao Massimo!

Queste sono le untouchable. Le untouchable, signore, le intoccabili. Ciao Walter, è sempre all'ascolto da Fabriano. Dai che è da un po' che non ti scrivo, grande. Buongiorno capitano Giampi, DJ Sesto San Giovanni.

Buongiorno Walter il Capitano, il canarino presente, sempre questa musica, musica del canarino, la musica del canarino, questa è musica del canarino, dice, è la musica nostra, nostra, di questi, di quell'età lì, e noi ci siamo. Salutiamo Fast and Furious, presenti, Alessandro Cassano Dadda, un saluto ai mulettisti, Alessio, scusa Alessio.

Buon inizio settimana da tutti. Oriano Oliva, il DJ, grande Oriano, un abbraccio. Salutiamo anche chi è qua, Francesca da Cattolica. Wow!

0: E con Paul Young finisce il party time. Tutto da rifare alle 10.30 con il party time free selection.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon vento, buon vento, Giovanotti Alfa, buon vento. Sì, diciamo che qua oggi in Riviera non c'è, c'è ancora caldo, c'è ancora caldo, signori, fa caldo. Io sono felice perché sto bene al caldo. Sono un po' stufo dell'aria condizionata, solamente che purtroppo in macchina veramente non ci si sta. Con i vetri ogni tanto devi accenderla, mi dà anche fastidio. In casa pure, quindi va bene, però viva l'estate, estate lunga. Tra l'altro andiamo verso il weekend della MotoGP, signori. Eh sì, qua in Riviera sta arrivando tanta gente, già sono arrivati i motorhome. Io sono appassionato di questo, io vado a vedere, guardo. È un po' come gli anziani, quelli che si mettono con le braccia dietro e vanno, guardano i camion che passano. Cioè, mi sto preparando alla pensione. No, sto scherzando, però mi piace tantissimo anche la preparazione. C'è il Poppy, dice: lunedì mattina batteria emotiva al 5%, ricarica rapida con il Morning Fever. Bravo Poppy, così si fa. I Paoli da San Marcello: buongiorno Walter, oggi festeggiamo 30 anni di matrimonio, tanti auguri a noi. Bravi, auguri, auguri, felicitazioni. Andiamo a sentire chi c'è, via.
1: Fabio da Milano, buongiorno, volevo ascoltare I Love to Love, grazie.

0: I Love to Love, Tina Charlis, bellissima anche questa, grazie per averla richiesta perché sono canzoni che a me piacciono tantissimo. Ciao capitano, buon inizio settimana alla Mari, e poi buongiorno, buon inizio settimana anche dalla Elena Lumezzane. Andiamo in pubblicità? Sì, dai.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Buongiorno.

0: Jamaica Bam Bam, Jamaica Bam Bam, salutiamo chi è qua? Oh, Ornella, Ornella, mi sto ascoltando dalla spiaggia, brava, brava Ornella.
1: Ragazzi, è arrivata la Paru, canzoncina Moonlight Shadow. Ciao Walter!

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, il progetto di Sartini e Zucca, insomma, bella, remixata in questo modo, mi piace ancora di più. Buongiorno, buongiorno da Clarissa, vi sto ascoltando mentre prendo il sole in piscina, vabbè, beata te, che magari la piscina è tua, ancora meglio. La piscina è sempre bella, no? Ci vuole tanto mantenerla, bisogna sempre star lì, perché quando poi la piscina è un po' grande, ha tanta manutenzione e anche un bel costo, devo dire la verità, se la vuoi tenere bene, se no se vuoi tenere una pozzanghera poi ci prendi anche delle anatre e va bene così com'è. Buongiorno Walter, un saluto da Mauro Di Maro 70, c'è. Andiamo a sentire chi vuole tornare negli anni. Ha voglia di Dance All Night, ecco, mi sembrava.
1: Buongiorno Capitan Massa, se è possibile posso ascoltare Voglia di Dance All Night. Ciao a tutto il popolo del Morning Fever.

0: Voglia di Dance All Night, gli Eiffel 65, che bello, fatemi salutare Omar Del Prete, Omar Del Prete che si trova da Polidori, torno subito, non so, ma lui è sempre lì, sempre lì. E poi dà fastidio però lui sta lì, lui è, cioè. Omar, guarda, c'è un cerchio color oro della Subaru da drizzare. Magari invece di stare lì e dar fastidio a Davide, ti metti lì, piano piano me lo addrizzi, perché mi serve per il Legend. Grazie, grazie Omar. Ti saluta il Vale, che l'ho visto sabato, e mi ha detto salutami Omar. E detto anche Cristoforo Colombo della caravella mezza pinta. Ma ah, comunque è stato bello, cioè è stata una magia, Ambra Cadabra, come si dice Ambra Cadabra, è stata una magia, una magia. Va bene, andiamo avanti, ciao belli.
1: Buongiorno dottore della musica, per cortesia puoi farmi sentire questi fani con la canzone che faceva TikTok, se mi sbaglio Waiting For, ti ringrazio, buona giornata.

0: What you waiting for? Così, Gwen Stefani, mamma mia che bella anche questa, una più bella dell'altra. Io continuo a dire bella perché ma è così, signore, a me piace la musica dance e soprattutto la musica che passa a Radio Studio Più. Io quando l'ho ascoltata la prima volta ho detto sarebbe bello lavorarci in una... Ed eccomi qua, e sono ancora qua, e già 15 anni quest'altr'anno, 15 anni di programma e 16 di Radio Studio Più. Vabbè, insomma, butta via. Andiamo in pubblicità e poi arriva il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lili Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Saluto i pittori Mauro Di Maro, Cristian e il poeta Dam Carciato, una roba del genere. Buongiorno capitano, saluto a tutti. Roby da Bergamo, si lavora.

Ciao Walter, sono la Lela. Puoi fare gli auguri al mio marito Cristiano, che oggi compie 57 anni, dalle figlie Giulia, Elisa e i nipoti Riccardo, Ginevra e Valentino. Bene, auguri, happy birthday!

Fedone Lagri Spazzino di Pergola c'è. Buongiorno Massa, faresti un saluto al mio amico Emanuele Savoia? Si è dimenticato di me, grazie. Collega della Security Verona, Domenico.

Salutiamo Attilio e Marica, sono in bicicletta e con le cuffiette ascoltano il Morning Fever. Bravi così, mi raccomando, pista ciclabile, attenzione.

È arrivato il Vespista, buongiorno Massa. Buona giornata, buona musica, Studio Più, dai, mare di Gallipoli, dal mare di Gallipoli, Gino. Ciao Gino!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Devi provare, Devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman. What a

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche equazione temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: No, stavo guardando il video di questa canzone Moving to the Sun. Sono sotto un ponte di un'autostrada, una cosa del genere. Vanno molto, soprattutto in America, fanno questi rave, questi concerti proprio sotto le autostrade, nei piloni. Vedete, se guardate bene il video, sono questi piloni di questo cavalcavia. Non so adesso se poi è in autostrada. Comunque, bello, mi piace, come se mi piace. Oggi si è ripreso il lavoro dopo una settimana di vacanza. Un saluto a Alessandro da Tredozio. C'è un inizio e una fine, no? Così. Lo so che l'inizio è sempre bello, la fine un po' meno, però intanto aver fatto già le vacanze anche una settimana, signori, è tanta roba. Staccare una settimana dal quotidiano, io spero di riuscire a farlo nell'anno nuovo, ecco, di staccare. E magari, che ne so, febbraio, prendere una settimana, andare un po' al caldo e staccare, ma anche forse anche voi avete bisogno di non sentire la mia voce per una settimana, no? Da un po' rigenera, dai, sì, è vero, io dico sempre che il troppo stroppia. Buongiorno dal pittore pazzo di Val di Sole. Saluti Maxi, Mauro, Poeta, Damiano, buon inizio settimana, bene. Andiamo a sentire chi ha richiesto Sex Crime degli Eurythmics.
1: Ciao ragazzi, sono Emanuela di Ceranova. Mi fate ascoltare Sex Crime, grazie mille, un bacio, ciao.

0: bella bella lì, Sex Crime, gli Eurythmics. Salutiamo la cucina del Novecento, Riva del Garda. Salutiamo Daniel, salutiamo Andrea, salutiamo tutto lo staff. Loro cucinano mentre ascoltano il Morning Fever. Bravi, così vi voglio. Oh. Buongiorno, buon lunedì, saluti da Tony da Pavia. Dai che ce la facciamo. Tocca a te, vai.
1: Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Milano, sui 93.4.
3: Spot.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Godzilla, J Balvin, ci siamo, salutiamo Martina, ciao Martina, è dura ritornare dalle vacanze e cominciare di lunedì, lo so Martina, però insomma, come dicevo prima, c'è un inizio e una fine, lo so, però adesso va. Ci sono rimasti, insomma, c'è adesso settembre e poi ottobre, che io, siccome ottobre c'è il Rally Legend, ci sono alcune cose, il 3 ottobre c'è il Misano Driving Show e vi aspetto al Misano, alla pista carta Riviera Verde, vi aspetto signori, perché soprattutto dalle 19 alle 20 faremo auto e mototerapia per i ragazzi speciali. E io vi aspetto in tanti già quel momento lì, perché è un momento da vivere, è un momento emozionante, è un momento dove noi stiamo bene noi quando facciamo divertire questi ragazzi, quindi non venite solo per lo spettacolo, venite anche per loro, perché quello è il vero spettacolo, quello è quell'ora lì dà il senso a tutte le altre ore, cioè nel senso quell'ora che dedico a questi ragazzi è il senso di questa festa. Il Misano Driving Show è dedicato a loro, questi ragazzi speciali. Quindi vi invito e sabato 3 ottobre, poi dopo c'è Rally Legend e poi comincio a rilassarmi un pochino, perché dopo mi rilasso un po', anche perché arriva il Natale, insomma in un attimo è Natale, poi Pasqua e di nuovo qua, saremo qua con Massa Fa Caldo, cioè Massa Fa Caldo. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Massa, mi metteresti per piacere, purché no? Grazie mille, ciao, buona giornata.
2: Perché bombas? Perché no dialogo? Hay sitio para todos. Perché desesperas? Perché no disfrutas? La vida puede ser maravillosa. Perché destrozas? Perché no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no?

0: Dance Theria, Madonna, ci piace come se ci piace lei, insomma, da tanti anni, ogni canzone che tira fuori è un successo, ecco, un successo, poi è storica lei, cioè proprio quando la Madonna, cioè ti viene proprio di Madonna. Buongiorno Walter, un saluto dal drive sempre presente. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi. Sì, dai, poi andiamo di Party Time 92.000. Vai, tocca a te.
1: Buongiorno capitano, Alessandro da Vignola. Fammi ascoltare un pizza da Blitz anni 90.

0: Da Blitz, 11 e 26 minuti su Radio Studio Più con il capitano, e adesso siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, lo sapete, quello che vi piace di più, l'abbiamo lasciato per ultimo perché così state qua, aspettate il momento degli anni 90-2000 con Alex Castellini, e pubblicità e poi sarà lui a presentarlo.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia ufficialmente il Party Time di TM90 come ogni giorno, pronti per ballare con noi e con voi la musica dance 92.000, scelta tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. In apertura un grande ringraziamento agli amici della Proloco di Grezzana e tutti gli abitanti del paese per la grande festa di questo sabato sera, ci siamo divertiti veramente tanto e noi siamo pronti per decollare. Oggi il protagonista è Fabio Di Trento e vuole ascoltare Gala, Let the Boy Cry, Neja, Restless, Saladino, Brothers in This Place. La partiamo subito con DJ Lasa, Giulia.

Il Vietta da Parma presente, vai capitano, spacca su tutto, così, bello, spacchiamo tutto. Un saluto da Lollo e Chiara da San Severino Marche, vamos!

Buon lunedì dal Ghiso, il vivaista da Canneto. Buongiorno da Martina Franca, camionista con party time. La stanchezza non si sente. Ah, bene, bravo David. Da Martina Franca, insomma, con il camion e il party time a manetta. Bravo.

Ti al palista tutto giallo dalla cava di Calusco Dadda. Ciao capitano, saluti da Farindola. Ah, Pescara? Penso che sia così. Da DJ Baracus.

GDF, ciao belli, Guardia di Finanza, io ho tanti amici della Guardia di Finanza, bravi, bravi, bravi, io stimo tutte le forze dell'ordine, signori, le stimo. E un po' meno le leggi che fa lo Stato, e loro però purtroppo le devono far rispettare, però insomma loro fanno il suo lavoro e sono bravi, devo dire, molto bravi, tutti. Un saluto Antonello dal Serafino.

0: vuoto che c'è.
1: Saluti da Cristian, direzione L'Aquila. Un saluto a chi è? Da Ancona, il pagliarolo pentito c'è.

Saluti a tutti da Cristiano Limbianchino di Ancona. Ciao dal Billy e Jessica. Oggi mi ha scritto una roba, non la posso dire in radio, però insomma è quello che fai tutti i giorni, Billy. Questo è l'ultimo disco, stop ai messaggi.

0: E con la Bush termina il party time, signori. È tutto rimandato a domani. Domani è già martedì, come dico sempre. Quindi grazie Alex. Un ringraziamento speciale va al mio socio. È lui il DJ Dami. Grande Dami. Adesso vi lascio alla Sil.k con Guest for Lunch. E domattina, qualora lo vogliate, il capitano lo trovate qui su Radio Studio Più al Morning Fever. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever.
2: Enjoy the radio, this is Studio View.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest forlancine, forlancine, forlan tutti. Sono iniziate le scuole? Beh, per qualcuno sì, gli asili sicuramente sono iniziati e ci sono delle mamme che sono finalmente libere. Non è vero, ci sono delle altre mamme che invece sono al lavoro, ma noi mamme poi i nostri bambini ci mancano tantissimo, perché quando iniziano la scuola non vediamo l'ora che la inizino, quando la devono finire non vediamo l'ora che la finiscono, perché gli impegni e portalo, vanno a riprendere e portalo agli sport, fai più, e quindi vede loro che tutto finisca, l'ora che tutto finisca è che arrivi l'estate, e poi invece ad una certa vedi l'ora che chissà quando ricominciano. Beh, io non so voi, oggi ho messo a posto tutta casa in previsione della scuola, del ritorno di un figlio il prodigo e di tutta dell'inizio della scuola, quindi butta via le copertine vecchie, fa la lista delle copertine nuove, guarda quali sono le copertine che possono andare ancora, i quaderni vecchi, i quaderni dell'anno precedente a quello appena passato li buttiamo via, ma quelli appena passato li teniamo, perché non si sa mai che possano servire anche quest'anno, e i quaderni nuovi e i quaderni che forse possono essere quelli che vanno bene, ma non si sa perché le righe non le abbiamo capite. Insomma, io non lo so. Una mattina intensa, chissà se per voi è stata la stessa cosa, magari ieri che era weekend.

Samurai J, Flamenco Paranoia Remix. Direi che quest'estate l'abbiamo veramente ascoltata. Salutiamo Domenico da Montichiari, che mi fa venire in mente, mi dà proprio, mi passa la palla per salutare l'oratorio di Isorella, dove siamo stati sabato sera io e Paro Mix J. Mando veramente un bacio grandissimo, è stato tutto splendido, tantissima gente, tantissimi generi di musica abbiamo messo quella sera.

La domanda di oggi però non verte sulla scuola, semmai lo faremo la settimana prossima quando le persone, cioè i bimbi sono davvero tornati tutti a scuola. Ma quello che vi domando oggi, mi piacerebbe sapere quali sono le vostre lamentele quando siete in macchina. Ad esempio, io sono arrivata a un dare la precedenza e mi aspettavo che quello che arrivava mettesse la freccia se voleva girarmi davanti, e invece non l'ha messa. Ste cose della freccia, bisogna usare le frecce. 338-141-1001, quali sono le vostre lamentele in macchina? E ragazzi, se siete all'interno di un gruppo, non siate così scurrili, toglietevene, basta. E scusate, no sei gay, e cosa dovrebbe essere, un insulto? Non ho capito, è un insulto? Perché?

0: a good time with you, I'm telling you.
1: Ragazzi, io non so chi ci ha messo in questo gruppo, però se ci mettete nei gruppi è un problema, perché intasa un po' la messaggistica di WhatsApp. Ecco, se riuscite a non metterci nei gruppi sarebbe meglio. Se volete contattarci, insomma, contattateci voi, senza inserirci in un gruppo, almeno con la messaggistica di WhatsApp, perché peraltro è anche molto scurrile. Quindi a tra pochissimo.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

sono quelle cose che vi danno fastidio quando siete in macchina. Guest for lunch, ospiti a pranzo, buon pomeriggio, buongiorno se vi siete appena sintonizzati sulle nostre frequenze. Io sono la Sil.k e stiamo parlando di quelle cose che danno fastidio in macchina. Ad esempio, io sono arrivata a una specie di stop, cioè da dar la precedenza, e la macchina che veniva dalla parte opposta in fronte a me poteva andare dritto se non metteva la freccia, per cui io potevo proseguire la mia strada senza dare la precedenza a nessuno, oppure girare di fronte a me a sinistra. Però lì in quell'incrocio nessuno mette mai la freccia, quindi è come se ci fosse uno stop. Siete fermi, stai lì e aspetti che la macchina decida, quando ce l'hai di fronte, se girare oppure andare dritto, perché l'uso delle frecce l'abbiamo davvero lasciato agli indiani, e questa è una cosa che mi dà fastidissimo. Ce n'è un'altra che mi dà fastidissimo, ovvero quella di non dare la precedenza ai pedoni. Oppure al contrario, cioè quando sono sulle strisce, scusate, oppure al contrario, quando si piazzano davanti alle strisce come se volessero passare, che stessero aspettando, stessero segnalando che devono passare sulle strisce, sono lì apposta, e invece sono lì a sostare per guardare le macchine che passano. E allora tutti fermi e poi col manino fanno avanti, avanti, ma no, ma spostati un pochino più in là. Cioè, se sosti sulla prima striscia, ancora super giù sul marciapiede, significa che probabilmente vuoi passare. È una segnalazione che vedai, e questo mi dà fastidio, perché poi ti dicono avanti, avanti. Ma come avanti, avanti? Ma se stai lì, mannaggia. Quali sono quelle cose che vi danno fastidio, che vedete che quando siete in macchina? 338 141 1001, perché ce la siamo un po' dimenticate, insomma, la scuola guida e le varie regole.

0: Stavo leggendo i vostri messaggi ed effettivamente anche quello che mi dite voi dà un sacco fastidio anche a me. E allora, cioè, si parla più di autostrada, perché ciò sì, la me dà fastidio tutto quello che hai detto tu, ma anche chi in autostrada cammina nella corsia centrale, è vero, anche lì. Ho avuto una diatriba con mio marito quest'estate, quando tornavamo dalle ferie, ma anche un po' quando andavamo, no? Perché lui viaggia nella corsia di destra, cioè la prima a destra, e sorpassa tutti sulla destra. Ma effettivamente ha ragione lui, perché io poi sono andata a vedere e se tu vai alla tua velocità, che ne so, sono i 110, adesso non mi ricordo quant'è che si può andare al massimo nella corsia di destra, vai ai 110, se quello della corsia di sinistra, ovvero quella centrale, va più piano, è lui che non è perfettamente incorretto, nel corretto, stai nella corsia di destra. Quindi noi sorpassavamo tranquillamente la corsia più vuota del mondo, che è quella a destra, perché effettivamente transitavamo ad una velocità giusta, senza andare da sinistra a destra, a destra a sinistra, sotto sopra, frenando tutto quanto, cioè in maniera liscia sulla corsia di destra senza dar fastidio a nessuno. Quindi effettivamente poteva farlo. E però c'è a chi dà fastidio chi cammina nella corsia centrale, ma cammina, non va, quando potrebbe tranquillamente mettersi su quella, soprattutto se non ci sono magari camion che vanno un po' più piano, o che si ha un attimo paura, perché anche a me fanno un po' paura, allora vado nella corsia centrale, però comunque sia vado sostenuta. Ecco, la domenica ci sono in giro forse due camioncini, ma state nella corsia di destra. No, questa cosa non avviene, ma non sono l'unica insieme a questo ascoltatore.
1: Ciao, sì, sono Vocal B. A me altera pericolosamente i nervi quando sei in autostrada e vedi quello davanti, un colpo destro, un colpo sinistra, un colpo destro, un colpo sinistra, oppure accelera e frena, accelera e frena, mamma, vado via di testa. Ciao, un saluto da Vocal B.
0: È vero, sono fastidiosissimi, perché non sanno che cosa fare. Cioè, quando ti mettono in difficoltà le persone è veramente un casino. Vediamo un po' quest'altro messaggio, se riesco a farlo partire.
2: Ciao Silvia, buongiorno, Massimo da Iesi.
0: Buongiorno.
2: Istruttore di scuola guida, insegnante.
0: Oh.
2: Tuo marito faceva proprio bene, perché quello lì non è un sorpasso, è un superamento. Siccome che ci sono quelli che stanno sempre in mezzo alla corsia, e quindi tu stai sulla corsia di destra e fai un superamento, non un sorpasso. Quindi tuo marito proprio ok. Poi per i rotatori, ti ridico anche per i rotatori come si percorre.
0: No, infatti ho dovuto dargli ragione. L'unica cosa che però lui voleva, io ho la testa dura, cioè dovevo fare l'avvocato, ho la testa dura come il muro, è che effettivamente non tutti sanno questa cosa, per cui quelli nella corsia centrale ad una certa potrebbero andare sulla destra senza manco guardare, perché tanto dicono, beh, sulla destra vanno piano e quindi io mi ci metto senza manco guardare, quindi diventa un po' pericoloso, per cui io avevo paura a stare su quella corsia lì, ma aveva perfettamente ragione. Ma bisogna sempre un po' prevedere le teste di cavolo che stanno nella corsia centrale, e scusate se ce n'è qualcuno, e va piano, va pianissimo, quando invece mannaggia, comunque il codice della strada lo dice chiaramente, bisogna tenere la destra più libera. Più libera in che senso? In questo senso qua, no? In questo senso. Va bene, allora io ho scelto per voi, per andare a chiudere questo argomento, una canzone che a me piace tantissimo quest'estate, perché mi dà proprio la gioia. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, così io sono un po' tipo le canzoni come Marianela, e mi piacciono tum, tum, tum, mi piacciono tantissimo. E questa di Baby K, Tucca Macarena, tucca, tucca, tucca, tucca, mi piace un sacco quest'estate, che mi fanno muovere le spalle.

0: Anch'io voglio questa versione. No, mi piace, mi ha preso benissimo quest'anno Baby K. E allora ho rubato ancora qualche minuto al party time perché volevo farvi sentire questi messaggi. Ciao a tutti, in autostrada va tenuta la destra e non si possono effettuare superamenti. Il problema è che la gente deve camminare tenendo la destra in base alla velocità e alla corsia libera, che non avviene mai. Ho visto fare multa chi supera da destra. Saluti Marco. Forse quello accade quando superano, quindi sei nella corsia centrale, vai a destra per sorpassare e poi vai nella corsia ancora centrale. Quello sì. Hi, a me questi personaggi qua che stanno in coda sono attaccati vicini e loro lanciano tanto spazio tra le macchine e non lasciano tanto spazio tra le macchine. Sebastian da Londra. Oggi Sebastian me l'hai scritto un po' col T9 andante. E poi ancora,
1: tra l'altro, se dovesse passare la stradale e sei nella corsia centrale avendo quella destra libera, rischi la multa e 4 punti di patente.
0: Nel imparare che la diano invece a quelli che sorpassano sulla destra e basta a quelli. Però ci tenevo tantissimo a farvi sentire questo messaggio perché potrebbe essere utile davvero a tutti.
2: Ciao, sì, buongiorno. Allora guarda, io faccio l'autista dei camion e posso dire che la gente deve capire che quando si cammina in autostrada, per noi camionisti è un problema quando porta un passo inferiore a quello nostro, perché noi camminiamo sempre con parecchi quintali sopra e purtroppo quando ti fanno rallentare a ripartire è sempre un problema grande, sì. Quindi gli automobilisti devono capire che quando vede un mezzo pesante deve camminare un po' più di loro. Noi portiamo 90 km orari, ok? Loro almeno dovrebbe portare sempre un passo di 100 km orari. Invece qui non succede. Qui succede che ognuno porta il passo suo, che c'è quello che cammina a 70 km, c'è quello che cammina a 75, diventa sempre un macello. Guarda, io non ne posso più di camminare così.
0: E in effetti hai ragione, è assurdo anche 70-75 km in autostrada, insomma, dire poi magari si causano incidenti. Quindi io direi che questo è un bel messaggio intelligente. Ora che ho già rubato 4 minuti al party time, rischio lo sgozzamento e allora vado avanti, meteo spot e party time.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche equazione temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

nostro primo party time di Guest for Lunch ospite a pranzo, e come ogni giorno puntuale come uno svizzero, Simone la sottomarina ci manda i suoi saluti. Qui Karol G secondo me ha dato veramente, mi piace tantissimo sto pezzo, ma a tutti voi credo, è di una dolcezza.

saluto a Roberto da Milano. Ciao Roberto. E poi un saluto anche agli amici di Ghedi. Buon Palio. Anzi, credo che sia terminato. Credo. Depeche Mode per noi, siamo nel 2007.

Siamo quasi arrivati alla fine di questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, Weekend, Medusa. E salutiamo Gianluca, salutiamo Manuela, mi alleno sempre con la vostra musica, il tuo programma è il party time. Mi aiuta a spingere a palla, grande Manuela! Salutiamo anche Sergio da Verona e Rosanna da Gussago.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader dell'AfD. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione, sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia, per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'Life Day sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

0: Babbo.
1: Proprio con Saif che diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch ospite a pranzo. Buongiorno, buon pomeriggio cari miei Guest for Lancini, siete già andati a prendere i vostri bimbi all'asilo? Perché pare che abbiano iniziato i bimbi degli asili, non ancora quelli delle superiori, piuttosto che delle medie, piuttosto che delle elementari, ma dalla settimana prossima, da questa alla prossima, inizieranno un po' tutti. E allora sì che ritorneremo ad ascoltare insieme ai vostri ragazzi il ritorno da scuola Guest for Lunch ospiti a pranzo. E quindi andiamo avanti con la musica. Gabri Ponte, Erika, I Don't Know.

0: Sta per arrivare il nostro momento di chiacchiericcio, però mi piace il messaggio di Feo. Ciao, sì, mia figlia Lola, la seconda, ha iniziato oggi, secondo liceo artistico a Milano. Difatti è arrabbiatissima, nera, perché ha iniziato una settimana prima di tutti gli altri. Vedi, sono pochi quelli che hanno iniziato effettivamente oggi, sono rari, perché hanno iniziato gli asili con gli inserimenti, con quelli un po' più grandi, poi pian piano gli inserimenti, e poi dalla settimana prossima, dal più o meno weekend, settimana prossima, tutta settimana prossima inizieranno anche gli altri. E mi spiace Lola. A tra pochissimo.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you-

Aspetta, sono curiosa. Sono curiosa. Io ho 43 anni e sono poco più di 20 anni che lavoro e mi sveglio alle 4 di mattina e dico: rimpiango i tempi della scuola, 3 mesi estivi di ferie, 2 settimane a Natale, più varie mini feste durante l'anno, mentre ora, essendo tra l'altro partita IVA, faccio salti di gioia se riesco a fare 2 settimane annuali. Teo da Milano, fai salti di gioia quando anche le tasse sono un po' più basse del solito, quindi non si salta mai. Scusate, mi sento un po' presa in causa anch'io. E allora andiamo a vedere una notizia strana dall'Italia, dal mondo, e questa è veramente strana, perché arriva dall'isola greca che si chiama Skiantos, e parliamo di aerei. C'è poco da ridere, però insomma non è che dà molta sicurezza la partenza da quell'isola lì. L'aereo è troppo pesante e quindi il comandante sono io, lo decido io, prende una decisione, e ovviamente le proteste non vengono a mancare, cioè ci sono una marea di proteste in questo aereo con partenza dall'isola greca Skiantos e diretta a Napoli. Cosa dirà questo comandante? Una cosa veramente... No, no.

eccoci qui. L'articolo dice proprio così, o meglio il titolo: l'aereo è troppo pesante, lasciata a terra i bagagli, la decisione del comandante. Il comandante sono io e decido io, ha detto il pilota giustificando la scelta per la sicurezza del volo in partenza dall'isola greca di Skiathos e diretta a Napoli. Andiamo a vedere cosa è successo. A spiegare la situazione direttamente ai viaggiatori è il comandante. Il video del suo intervento diventato virale sui social mostra alcuni passeggeri protestare per la decisione di lasciare a terra i bagagli. Il pilota replica in modo netto: il comandante sono io e decido io. Alla fine della spiegazione parte un applauso. Sì, probabilmente di... non lo so. La scelta, per quanto possa sembrare insolita ai passeggeri, tecnicamente plausibile. L'aeroporto di Skiathos ha una pista lunga 1628 metri, sensibilmente più corta rispetto a quella di molti grandi scali europei serviti dagli Airbus A320 che operano sulla tratta. Prima di ogni decollo l'equipaggio deve calcolare le prestazioni dell'aereo tenendo conto di diversi fattori: peso complessivo, temperatura e tante varie altre cose. Se i margini risultano insufficienti, uno dei modi per rendere possibile il decollo in sicurezza è ridurre il peso. Vabbè, ho capito, va bene, sicuramente avrà avuto le sue ragioni, però può dirlo mai così ai passeggeri: il comandante sono io, decido io, giù tutti i bagagli. Mi sembra un po'... perché decide il comandante? Anche la frase diventa virale, ha un fondamento preciso nelle regole dell'aviazione. Il comandante è responsabile ultimo della sicurezza dell'aeromobile, delle persone a bordo e del carico. Se calcoli effettuati prima del decollo indicano che l'aereo non può partire nelle condizioni previste, spetta quindi a lui adottare le misure necessarie. Io il video non l'ho visto, però se protestano sì, e soprattutto se ha detto il comandante sono io, decido io, è stato proprio così. Però insomma c'è modo e modo, no, di spiegare le cose. Ci schiantiamo, come il nome dell'isola, direttamente proprio neanche partiamo, ci schiantiamo Skiathos, o altrimenti i bagagli vi arriveranno con il prossimo volo, perché non penso che li butteranno via i bagagli, come hanno fatto con il bagaglio di mio figlio con all'interno i regali per i suoi fratelli tornando dall'America. Non si è più trovato, e però lui mi spiegava che vabbè, non è importante, ti risarciscono. Ma sì che è importante, perché c'erano i regali dall'America di mio figlio. Quando mai ci ritorna questo in America? O perlomeno, se ci ritorna, ci ritorna un altro anno, per un altro anno intero, e i fratelli aspetteranno 2 anni un ricordino dall'America, e ci tenevano tantissimo perché sono i suoi piccoli fratellini. Però vabbè, insomma, se tutto dovesse funzionare sempre bene, saremmo troppo perfetti. Che mi scrive: ma ti sembri furba?

0: Ah, vedi, vedi che c'è chi l'ha visto il video e dicono che il comandante prima si è espresso bene, dopodiché si è stufato che delle proteste, ha detto: ah, oh, il comandante so io. Prima gliel'ha spiegato con tranquillità, vedi un po'. Grazie Irma. Jamaican Bam Bam, andiamo con il secondo party time. Dance Station. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
2: Un giorno mi disse un vecchio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Iniziamo il secondo party time con una rettifica. Andrea da Salomi dice ciao, Gnuranda. Si dice che sia l'isola di Grecia è Schiatos, non Schiantos. Rimandato a settembre, più che altro rimandato dall'oculista. Più che a settembre. Era più bello però se si chiamava Schiantos, eh? Vero che era più bello? Veniva meglio la battuta. Vabbè, noi la chiamiamo Schiantos lo stesso, dai. Mannaggia, devo cambiare gli occhiali un'altra volta. Ci credo.

Mandiamo un saluto al Parco Castelli di Brescia, Radio Studio Più, the best station in Italy. E allora io vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più e di guardare anche il nostro nuovissimo sito www.studiopiu.net e poi di guardare anche i nostri social, perché proprio da lì che potrete vedere le date, cioè anche da lì le date dei nostri eventi nelle stories, ma vedere anche come vanno i nostri eventi.

questo è il nostro secondo party time, quello di Guest Orlando, ospiti a pranzo. E noi salutiamo Francesco da Milano e poi salutiamo Antonietta da Napoli.

0: E allora ci siamo. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
1: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
7: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

spirito vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: cadenze gianterà, sì, la gente danzerà. Ciao Silo, ogni tanto è bello darsi la pazza gioia con la musica dance. Assolutamente vero. Noi ci diamo la pazza gioia ogni giorno con la musica dance. E allora ogni giorno che sfarlancio ospite a pranzo dal lunedì al venerdì, e quindi domani tornerò, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice. Ci ritroviamo domani, vi lascio con Miki Garzilli e la...
1: Questa è...

0: più news.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
2: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
1: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio, i bianco-celesti di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Fai te.
5: 3, 2, 1. Inizia il film.
4: Vicino al microfono. Vai.
5: Inizia il film.
4: Caspita.
5: Guarda la Mara.
4: Ma dove
5: Guarda
4: siamo?
5: Mara, inizia il film.
4: Inizia il film. Ma dove siamo? Dollywood.
5: Certo.
4: Porca miseria, ragazzi.
6: Feel good.
4: Cosa ti sei portato? Com'è che si chiama quello?
5: Il clapboard.
4: Clapboard è quello che usano i registi, nei
5: quelli
4: film.
5: Seri,
4: quelli seri che danno il chat prima dei.
5: Io do l'inizio di I Feel Good.
4: Bene. Ho già capito come siamo messi oggi.
5: No, non c'è.
4: Non c'è. Signori, inizia la nuova settimana. Paro è qua con noi.
5: Si gira.
4: Ciak, va. Ecco l'occhialino di tendenza. C'hai molto del regista.

0: dobbiamo.
1: Cosa c'è? Che
0: ci dobbiamo collegare dagli studi.
1: Ma oh, santo Dio, mamma mia, dove andiamo?
2: Ma
1: dove,
2: non lo so.
1: Dove siamo? In una sala massaggi. Dove andiamo? Non so io.
2: Cioè, ma non lo so, ma io stavo facendo lo spot per un amico che ha scritto un libro.
1: Sempre soli. Aspetta, che però lo diciamo. Aspetta. Signore e signori, siete su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il programma è Feel Good col Garzo, Paro, Frankie Gada. E poi c'è questo intervento di codesta donna del mezzogiorno, la Sil.K.
2: Come si vede?
1: E vabbè, pure quello, vuoi andare già in televisione? Dai, vai, vediamo un attimo. Vabbè, buongiorno, buon pomeriggio, come stai? Che c'è? Che è successo?
2: Bene.
1: Dimmi, che vuoi dire?
2: Ma cosa avete da chiamare? Voi mi chiamate sempre, io stavo facendo le mie robette.
1: No, allora, scusa un attimo, lo diciamo un po' a tutta Italia, perché sennò sembriamo degli esauriti. Noi abbiamo anche dei monitor dove a termine di diretta, comunque le telecamere sono sempre accese, abbiamo visto che in uno studio particolare c'eri te che parlavi al microfono.
3: Ho detto, boh. Da sola.
1: Allora, Paro, Giorgio Lorenzo mi dice, ma o è esaurita, ha bisogno di compagnia, non lo so, perché sai che quando mi hanno detto che hai bisogno di compagnia inizi a parlare, ho detto, boh, chiamiamola, perché noi siamo un po' aiutiamo le persone che hanno bisogno.
2: Siete
1: noi
2: preoccupati.
1: Certo,
2: siete,
1: va bene, come stai? Come stai? Tutto bene?
2: Fa caldo.
1: Madonna, uno ti chiama in diretta e cerca un attimino. Che c'è? Che è successo?
3: Ho scoperto che fa caldo.
1: Fa caldo, va bene, tutto bene, weekend? Tutto bene?
2: Tutto bene, siamo andati a fare un giro nel solito parco italiano, qui dalle nostre parti, beh, posso dirlo, è comunque un nostro...
1: Meglio che puntualizzi, allora scusa,
2: sempre.
1: Allora è meglio che puntualizzi, perché se tu dici siamo andati a farci un giro nel solito parco, allora sei andato a trovare i pusher o hai fatto qualcosa di particolare, dimmi.
2: No, dai, ma vedi come sono malizioso, no. I bambini, la famiglia, vado dai pusher,
1: Gardaland, va bene.
2: Okay, noi siamo sempre lì.
1: Ah, ok.
2: Viviamo lì praticamente.
1: Va bene, tutto a posto, tranquilla. Abbiamo notato il tuo body arancione,
3: bello,
1: il tuo corpetto arancione.
3: Visto?
1: Perché girano le foto, voglio dire, degli eventi di Radio Studio Più. Anzi, a tal proposito, io ringrazio tutti quelli che erano presenti sabato sera a Roverbella. Hanno chiesto di Paromix anche. Poi a un certo punto è arrivato uno, lo devo dire.
3: Dillo.
1: Un infoiato tremendo, proprio, che è arrivato qua. Scusa, ma la Sil com'è? A me lo viene a dire,
3: cioè,
1: così.
3: Davvero?
1: Sì.
2: Vecchia.
1: No, io non ho detto niente, ho detto soltanto che è una donna che dà energia.
3: Che sa emozionare.
1: Va bene, tutte queste cose.
2: Galina Vecchia, dovete guardare quella giovane, anche se Gallina Vecchia fa buon brodo.
1: Gallina Vecchia non fa buon brodo. Gallina Vecchia fa proprio gallina brustolite, cioè il brodo. Hai mai mangiato il brodo di una gallina vecchia? Cioè. Scherzo!
3: Io do il chuck e tu dai il neck.
1: Ascolta, ti diamo il chuck perché abbiamo visto che non ci sei oggi,
3: Pronto?
1: Va bene. Ciao, ciao.
3: Chuck!
1: Che c'è? Ciao. Vai col chuck. Vai. E oggi non era 100,
3: No,
1: si vede. Dopo il weekend hai
3: zero. Zero, per il parco.
1: Vabbè.

0: my shit cause you know I don't buy it. Back on my shit, getting money tonight, getting money tonight, getting money tonight.
1: Getting Money, un pezzo del 2019. Perché quando c'è questo perché, basso che
2: perché rimbalza, volevo partire col piede giusto il lunedì, Garzilli. Poi dopo la zia,
1: certo,
2: mi ha destabilizzato un pochino.
1: Ci dobbiamo scusare con gli ascoltatori se c'è stato un leggero ammosciamento, ma la sì, quando non è a 100, ragazzi miei,
2: poverino.
1: E qua la gente paga i postumi del
2: chi
1: weekend.
2: Chi c'è?
1: Non lo so, sentiamo.
3: Gazzo, ma la gallina franca buon brodo, ma se non sei che metti sedano, carote, cipolle, un po' di sale,
1: hai
3: un
1: ragione,
3: po' di aromi.
1: Hai ragione,
3: sa da poco, grazie.
1: Hai ragione. Beh, ci sta, ragazzi. Sono la gallina di se stesso. Va bene, allora, oggi giornata mondiale dell'aria pulita. Meno male, 7 settembre, perché in giro
2: che ogni tanto. Inventa ste robe.
1: Vabbè, ragazzi, è vero. Cioè, tu vai in giro. Respira a pieni polmoni. La senti l'aria pulita, la senti, no? Voglio dire, poi va, con queste belle giornate calde, no? Difficile, voglio dire, con queste belle giornate. Allora, tuo weekend è andato bene?
2: Tutto bene.
1: Puoi salutare qualcuno che hai incontrato nelle serate?
2: Saluto a tutti quelli che mi hanno visto in tutte le serate, in tutte le piazze dove ho girato, dove ho fatto, dove ho pirlato.
1: Sembri un po' Sfera e Basta quando come è entrato a San Siro.
2: Hai visto il catenone?
1: Stavo guardando
2: il catenone. Hai visto l'occhiale?
1: Però il catenone è vero. Caspita, stai facendo i soldi perché il catenone è vero qua.
2: Certo, tesoro, mica vado in giro con la roba dei cinesi.
1: Adesso devi prendere dei giorni dispari, questo qua che ti e con i brillantini.
2: Poi?
1: Dei giorni pari, quello in oro, completamente in oro.
2: Ma se io lo giro diventa oro bianco.
1: No, caro, che sei avanti.
2: Caro mio.
1: Hai preso il double face.
2: Certo. No, va volevo bene. Farmi anche il catenone, il ciondolone con scritto Lauren The Voice.
1: Beh, bello,
2: ma
1: bello,
2: mi sembrava
1: bello.
2: Un po' too much.
1: No, poi ti faccio entrare io a Cinisello, non ti preoccupare.
2: Però
1: dire,
2: già l'occhiale, il cappello, sta, l'occhiale, il catenone.
1: Va bene, così ti voglio. Grande.
2: Non matcha con la maglietta grigia,
1: no,
2: però.
1: No, ci sta, dai. Va bene, a Roverbella invece si sono divertiti tutti.
2: Davvero?
1: Sì, è andata una bella serata e io ringrazio
2: prossimo
1: tutti.
2: Giro,
1: prossimo giro.
2: Giro
1: vieni con me, vieni. Vengo,
2: vengo.
1: Perché la gente la acclamava.
2: Va a vedere.
1: Tanti ascoltano I Feel Good.
2: Davvero?
1: Ha detto che facciamo
2: ciao
1: ridere.
2: Amici di Roverbella, ecco. Vedete che vi do un ciac.
1: Va bene, di che parliamo oggi? È successo qualcosa di particolare?
2: Sì, c'era l'argomento. Parliamo di un mollusco.
1: Di un mollusco. Dai. Anche oggi allarghiamo gli
2: andiamo
1: orizzonti
2: al mare.
1: Andiamo al mare.
2: Andiamo
1: va
2: al
1: bene.
2: Mare.
4: I feel good. You tune the radio to the radio.
5: Spot. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: con 24.000 baci, caro Lorenzo.
1: Lorenzo,
0: andiamo da qui. Chi è? Pronto?
2: Pronto, sono Luciano.
0: Uè, Luciano, è arrivato un messaggio. Ci dicono che sei, cos'è? Primo giorno di congedo dopo 41 anni di servizio. Primo giorno.
2: Sì, caro, sì, primo giorno.
0: Che non fai una mazza.
2: Nella giornata mondiale dell'aria pulita, cos'è che era oggi?
0: Giornata mondiale dell'aria pulita, hai visto? 41 anni di lavoro, dove?
2: Segreto questo.
0: È giusto, mi raccomando, perché qua noi abbiamo naturalmente tantissime persone che ci ascoltano che fanno lavori strani. Com'è il primo giorno? Com'è quando ti si apre questa nuova vita, il primo giorno? Che emozione stai provando?
2: Emozionante, una cosa eccezionale. Oggi mi sono svegliato alle 9:30 per dirti stamattina, e quindi adesso così sto viaggiando random.
0: Ascolta, una cosa, Luciano, di solito a che ora ti svegliavi per andare al lavoro?
2: 6.
0: Alle 6, tu pensa, stamattina ti è suonata la sveglia, ti sei alzato.
2: Ho spento la sveglia.
0: Infatti, la libidine è quella, no? Suona la sveglia, schiacci, dici fricchete, ti giri dall'altra parte e solo il pensiero. Che bello che gli altri dormono, cioè lavorano e tu dormi, è una figata. Va bene, dai. Adesso cerca.
2: Grazie, Carlo.
0: Certo, trova un hobby, trova qualcosa che almeno da divertimento, molto easy, deve essere.
2: Adesso qui Trentino c'è un sacco di cose da fare, dalla bici alla montagna, quindi no.
0: Bene, ti puoi divertire. Dove siamo in Trentino esattamente?
2: Zona Alta Valsugana, Civezzano, Perzine, Valsugana.
0: Valsugana, va bene. È bello, signore e signori, primo giorno di pensionamento da parte di Luciano. Noi ti auguriamo il meglio, ti vogliamo bene e goditela.
2: Grazie, ragazzi,
0: ok, ciao, figurati. Ma figurati,
2: ciao.
0: Senti, era carico, primo giorno già così.
3: Giustissimo.
0: Allora, signore e signori, è arrivato un momento cruciale. Diamo
3: il chuck.
0: Adesso avanti con questa storia qua. 3, 2, 1.
3: Cosa fai? Con una mano devi mettere la base giusta.
0: Attenzione, perché anche oggi nuovi orizzonti.
3: Bene, Chuck si gira.
0: Chuck si gira.
3: Buono. La lumaca di mare dell'anno 2026.
0: Eh beh, certo,
3: la lumaca, perché noi qua abbiamo Miss Italia, là ci sarà, cioè, Miss Lumaca.
0: Certo.
3: Miss Lumaca del mare è un vampiro marino del Mediterraneo.
0: Cioè, scusami,
3: la lumaca del mare. È soprannominata vampiro.
0: È un
3: lumacone, guarda che bel lumacone.
0: Hai visto che bel lumacone?
3: Bel conchiglione. Attenzione, perché la lumaca di mare 2026 è la Cumia Interxeta.
0: Ragazzi, chi è che non conosce la Cumia Interxeta?
3: Adesso ti dirò di più.
0: Vai.
3: Diffusissima nel Mediterraneo.
0: Uh-huh.
3: Ha vinto quest'anno il premio mondiale Mollusco dell'anno.
0: Dai, che cazzo, organizzato concorso.
3: Ma non lo so cosa si inventano nel Mediterraneo. Attenzione, perché andiamo nel profondo, nel perché della parola vampiro marino.
0: Perché
3: è un vampiro marino. Perché pensa,
0: sì,
3: di notte allunga la sua proboscide flessibile. Attenzione, perché è lunga 10 volte la sua conchiglia.
0: Quindi
3: il lumacone è grosso 5 centimetri.
0: Sì.
3: Quindi 5 per 10
0: sono 50.
3: 50.
0: 50 centimetri.
3: 50 centimetri.
0: Ma no, dai, non può essere 50 centimetri.
3: Insomma, Garzilli.
0: Dai.
3: Garzilli, c'è scritto lunga 10 volte la sua conchiglia.
0: La conchiglia.
3: La conchiglia
0: non
3: è così.
0: No, più piccola.
3: 4, 40 centimetri.
0: Vabbè, comunque.
3: Pensa, cosa fa con questa proboscide? Buca la pelle dei pesci che dormono, li anestetizza,
0: caspita,
3: e gli succhia tutto il loro sangue.
0: Pensa a te, si avvicina.
3: Il vampiro marittimo.
0: Pare, li addormenta un attimino, vede, tac, e poi li mette lì su. Madonna, che succhiata!
3: E ha vinto il premio Lumaca dell'anno nel Mediterraneo.
0: Certo. Grazie.
3: Pensavi?
0: No, anzi, bisogna stare attenti alle lumache, specialmente se vai nel Mediterraneo.
3: Se andate al mare, vabbè, che non ci andrete
0: sa
3: più.
0: Sa mai che si avvicina, e poi ti dà una di quelle ciucciate che metà basta avanza.
3: È un conchiglietto.
0: Bene.
3: Hai visto?
0: Va bene, grazie che tu
3: grazie
0: ogni
3: a voi.
0: Volta che arrivi con queste notizie allarghi i nostri orizzonti nella conoscenza. No,
3: sinceramente,
0: sì.
3: Tu lo sapevi che c'era il contest delle lumache marine del 2026?
0: No,
3: sapevi che c'era la lumaca vampira? vero?
0: No, infatti, allora... un applauso per Loris. Bravo, bravo.

0: Dua Lipa, Dua Lipa. Non so se è stata confermata ancora sì o no come co-conduttrice per il Festival di Sanremo. Va bene. Allora, cosa hai visto questo qua?
1: Facendo.
0: No, sto guardando questo qua.
1: Stai facendo?
0: Oh, ma c'è questo qui, ha fatto un record tremendo.
1: Sei proprio boomer, posso dirlo.
0: Che cosa? Perché?
1: Volume a chiodo.
0: Ma certo, ma perché entro
1: mezzo
0: nel mood?
1: Gente.
0: Senti, senti il mare. Capito? Adesso hai sentito il mare. Senti, c'è. C'è questo greco, c'è un super atleta, un supereroe. Non so se si chiama Spiros o Spiros, comunque. È partito.
1: Sì, ma abbassa il volume.
0: Oh, abbassa, gli ho detto ai tecnici di fare questo lavoro.
1: Abbassa quel volume.
0: No, perché dobbiamo entrare nel mood, capito? Devi partire con il piede giusto.
1: Ma ieri sera cosa hai fatto?
0: Ho dormito poco.
1: Si vede.
0: Non sto dormendo niente.
1: Si vede.
0: Stanchezza, ragazzi, mia, nebbia il cervello. 32 ore di bracciate ha fatto questo. Si è mai fermato. Partito dalla Grecia, è arrivato in Puglia nuotando, ha fatto un record.
1: Era carico, insomma,
0: carico, ragazzi.
1: Si è bucato.
0: Si è trasformato. L'impossibile ha trasformato in realtà, unendo la Grecia e l'Italia a fior d'acqua. Questo greco, 43 anni, ed è diventata la prima persona ad attraversare a nuoto il tratto di mare che separa la Grecia dall'Italia.
1: Posso dire?
0: Dimmi.
1: C'è gente che è proprio buon tempo, eh.
0: Ma c'è cazzo da fare, cioè,
1: infatti,
0: però tanto di cappello, cioè sarà scritto negli annali, cioè si ricorderanno tutti di lui. Adesso quando tu fai la traversata con la nave, con la barca, con lo yacht, con l'aereo, dirai: sai che uno se l'è fatta a nuoto.
1: Quando attraverserò i miei 5 metri di piscina dirò: guarda caso,
0: mamma mia,
1: ti chiamerò per fare l'articolo.
0: Va bene ragazzi, comunque è giusto, perché I Feel Good parla di tutto ed è giusto anche toccare certi argomenti, come il nostro Lorenz ha tirato fuori il storio del lumacone, la lumaca vampira, no? Vedi? Non fate i lumaconi voi due, ci arrivano i messaggi anche così. Chi è? Non lo so.
1: Chi è?
0: Pronto? Chi è? Pronto?
2: Ma, scusa, due parole per il nostro grande Kimi.
0: Dai, ma anche Kimi Antonelli, beh, è normale, dai, sì, ma ne parliamo. Però sono tutte cose da prima pagina, no? Voglio dire, noi andiamo anche a beccare cose che sono in seconda pagina. Vuoi parlare anche della partita del cavolo che ha fatto il Milan? Cioè, deve avere quello tanto, tanto di cappello, ragazzi. Meno male che a Monza è venuto fuori questo ragazzo che, lo segui tu l'automobilismo?
1: Ho altro da fare.
0: Hai altro da fare.
1: Sinceramente, avevo di meglio da fare.
0: Va bene. Non gli frega una mano. In Piemonte andiamo a Marco da Chivasso.
3: Garzilli, ma che impresa ha fatto il ragazzino? Kimi Antonelli, un fenomeno.
0: Fenomeno, voglio dire.
3: Da Chivasso.
0: Bravi.
3: Sempre presente.
0: Così vi
3: Viva
0: voglio, perché non bisogna seguire solo il calcio, non il tennis quando gioca Sinner, ma l'automobilismo. Perché fai così? Guarda che bello andare a vedere il Gran Premio, in Formula 1 è fighissimo. Se stai là,
1: dammi delle motivazioni.
0: Beh, dai, uno su ti deve piacere. Le auto non ti piacciono? Le auto di grossa cilindrata, la velocità, no?
1: Okay.
0: Niente.
1: Sono lì come un lelo sulla tribuna che guarda la macchina che fa così. E dopo sto lì altri 5 minuti a aspettare che faccia il giro.
0: E fa wham!
1: E faccio wham! Al caldo.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Vabbè, dai, io! The Gustibus! Disco del passato!
1: Come si fa?
0: Vabbè.
1: Come si fa? Ma dai!
0: Le musiche con...

0: medaglia d'argento.
1: È vero, vero, vero, vero. Seguivo Velasco. Il tecnico era un po' incavolato, però tutto bene, è vero, vedi. Lo sport, la gente segue lo sport.
2: Va bene, andiamo a bere un caffè, va là, dai.
1: Arriva il party time.
3: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
4: Studio Più Dance Station. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

giornata sono solo 13.500 vasche da 50 metri con onde, correnti e crani. No, ma ragazzi, questo supereroi, dai, adesso parliamo scherzi. È entrato nei Guinness dei primati, ma ci sta. È roba veramente da andare all'altro mondo. Grandi personaggi, grande fisico, grande, ragazzi.

0: stavo vedendo nel web che gira l'immagine di Antonelli che dopo il Gran Premio si è mangiato piatti spaghetti. Grande, grande. Va bene, come si sta in giro per l'Italia? Come si sta? Fatecelo sapere. Com'è?
1: Chi ha

0: facendo l'appello a inizio programma, abbiamo così notato che lui e abbiamo notato che mancava Antonio, il nostro Antonio nazionale. Fammi sentire, paro, è pronto? È lui? Vediamo cosa voleva. Dai.
1: Ciao amici, ciao. Sono qui, ho mandato un messaggio prima, però lo so. Non l'hai letto forse.
0: Ne arrivano tanti.
1: Un saluto a tutti. Bravo. Da Antonio di Parma, Antonio nazionale.
0: Nazionale, bravo.
1: Antonio,
0: bravo.
1: Fa caldo.
2: Antonio.
0: Senza di lui, manca quel qualcosa in più, capito? 3:20 il party time su Radio Studio Più.

raccomando, oggi respirare a pieni polmoni, perché è proprio la giornata mondiale dell'aria pulita. Dunque, ne abbiamo già parlato, mi raccomando. Sì, sì. Tanto non c'è inquinamento in giro, ma va, non c'è.

Frecce Tricolori, raga, e non solo ragazzi, tanti eventi, siamo un po' svegliati, molti comuni si sono svegliati, ce ne sono tanti, stiamo facendo una panoramica a livello nazionale, weekend succulente.

0: settimana e come sempre c'è tantissima gente che ha bisogno di energia, cioè voglio dire, li vedi che inizia la nuova settimana, sono in riserva questi, chiedi questo, eh?
1: Vai garzo, spacca!
0: Dai, weekend, arrivi lunedì che sei una chiavica! Garzo, prossimo weekend ancora fuoco, MotoGP a Misano, vero anche questo, vedi?

0: Adam Brandt. Beh, la versione originale è diversa, però ragazzi, è fatto un capolavoro della musica Dream. Allora, puntualizziamo questa cosa, che il party time, il primo party time all'interno di I Feel Good, quello delle 14.30, entra in un mondo virtuale tra gli anni 90 e i primi anni 2000, no? Perché arrivano tanti messaggi che magari richiedono della musica attuale, ma il primo party time è un po' un I Remember, fine anni 80, va a raccogliere dai il meglio di 20 anni di musica. Detto questo, così siamo tutti contenti, chiudiamo il party.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: aspetta che faccio la presentazione come Guetta a Milano, aspetta, eh.
1: Sì.
0: Ladies and gentlemen,
1: era così?
0: Con questo Mr. Eco. Frankie Gada.
1: Sai che ieri
0: Milano, I love you.
1: Sai che ieri ho parlato con due persone e ho parlato di Bob Sinclair e mi è stato chiesto se è francese.
0: No,
1: sì.
0: Detto,
1: E poi ho parlato di David Guetta e mi è stato chiesto se era americano.
0: Quindi hai detto che uno austriaco, l'altro ungherese.
1: E comunque chi me l'ha chiesto ha la stessa età di questi due artisti.
0: Ma magari non segue.
1: Però appena ti discosti dal nostro mondo, quello della musica, della radio, la gente al di fuori non sanno un cazzo.
0: No,
1: anzi, conoscevano la sorella di Guetta, perché guardano Don Matteo.
0: Esatto, creatrice. Beh, ma anche la prima volta che è arrivato Bob Sinclair qui in Italia, a una serata, c'è stata gente che in prima fila, sotto la console, a un certo punto la signora ha detto a Pierre.
1: Sì,
0: Pierre. Ma non è che questo, quando canta questo? uno dice, sai, c'è Bob Sinclair, ha fatto la canzone.
1: Sembra Gesù Bob Sinclair un pochino, un po', se gli metti una croce di spine sulla testa.
0: Io ti avevo detto, organizziamola noi con Guetta, metti che vuole un centino.
1: Ma no,
0: ha fatto oltre 30.000,
1: ho capito,
0: 30.000 presenze.
1: Noi abbiamo già dato nel nostro passato di eventi di questo tipo. Abbiamo già sofferto, abbiamo portato a casa un risultato, perché è stato portato a casa un risultato, ma ragazzi è una sofferenza.
0: È una
1: sofferenza. Figurati, quando sei a un livello tale per cui ti servono robe.
0: Diciamolo, tanto
1: perché
0: voglio
1: comunque
0: dire,
1: sia.
0: Quando organizzi un evento, vabbè, non hai un portafoglio dietro pieno, no? Che
1: no,
0: prendi
1: però
0: un artista.
1: Comunque l'anticipo è stato dato.
0: E un artista ti costa 10, 20 o 30 mila.
1: Quando tu devi pagare un DJ 20.000 euro,
0: non è che
1: lo paghi a fine serata quando è incassato, devi dare innanzitutto metà subito e l'altra metà quando
0: prima
1: si sta per esibire.
0: Esatto,
1: quindi c'è.
0: E allora chi lo organizza in maniera particolare?
1: E questo è solo il DJ, se c'è tutto il resto poi.
0: Esatto, poi chi la organizza, questi quattro amici che hanno organizzato. Allora si faceva la corsa a guardare gli incassi, si arrivava gente, fai il giro, adrenalina, però è andata
1: bene. A noi è andata bene, però non è una roba che puoi fare sempre.
0: No, assolutamente. Quindi. Comunque, complimenti a chi ha organizzato il Guetta a Milano, che è andato alla grande.
1: Ma se adesso Guetta in qualsiasi posto va, è un po' come Kimi, come Kimi Antonelli, cioè, ormai quando vai, ormai sei il numero uno ovunque.
0: Bene, poi un weekend tutto bello.
1: Io ti dirò che ho fatto il pieno poco fa a 1,299.
0: E dove?
1: Ti dirò. Ah no, era la di blu.
0: Eravamo già là.
1: Ho fatto il pieno oltre dover fare il pieno della macchina, anche il pieno della di blu.
0: Sì, però dobbiamo.
1: Che però c'è soddisfazione perché a 1,299 e dei ricordi.
0: Godi.
1: Dei ricordi,
0: Che cos'è successo?
1: Hai capito? Per un attimo dici ok, qua, aspetta, quanto sono? 26 euro.
0: Però non dice niente nessuno,
1: litri.
0: Frank. Non dice niente nessuno,
1: Ma non dicono, niente, nessuno dice niente, perché comunque sia il problema vero, la rimonta
0: è in classifica
1: dell'Inter all'ultimo minuto.
0: Ecco,
1: sono quelle le cose che fanno la rimonta della Juve all'ultimo minuto, basta.
0: Niente da fare, ragazzi.
1: E poi il prosecco.
0: Anche quello, guarda.
1: L'importante è che non togli il prosecco. Vabbè. Poi per il resto

0: You tune to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: venne al mare, prende la rincorsa, si butta dal terrazzo,
1: ho visto.
0: E l'acqua è alta 50 centimetri.
1: Meno.
0: Ma io dico scusa,
1: Ce l'ha anche guardato, ha guardato dalla balaustra come per dire, mo mi tuffo.
0: Filmato, cioè, per l'amore, non voglio ridere su queste cose.
1: No, non si ride su queste cose.
0: Però, caspita, ragazzi.
1: Però questa si chiama selezione naturale dell'essere umano. Cioè, se uno è imbecille, è giusto che. È una selezione
0: si
1: naturale.
0: Estingue, no?
1: Sì,
0: si
1: l'uomo, stupido deve estinguersi.
0: Ma io
1: se lo fa.
0: No, ma io stavo pensando, anche se guardi dalla terrazza, vabbè, quanto sarà stato distante.
1: Ma non puoi calcolare, perché però, comunque tuffandoti di testa da una terrazza, comunque
0: vabbè,
1: da un pontile.
0: Cos'era?
1: Se l'acqua è così, tu ti tuffi di testa, già dovresti tenere le mani avanti tuffandoti di testa, però. Comunque l'impatto è forte, ragazzi. Se l'acqua è profonda 20 cm o 30 cm, perdona.
0: Perché succedono
1: questi
0: comportamenti?
1: Se poi sotto ci sono le rocce, ancora peggio. Cioè.
0: Questi comportamenti perché ci sono?
1: Perché? La gente vede quello che propongono altre persone, che fanno cose stupide per avere i like, e anche loro vogliono avere la stessa cosa. Come la gente che si arrampica in cima, ne so, alle rocce pericolose, si mette sul bordo delle cose per fare la fotografia.
0: Ormai, ragazzi miei, così è diventata la cosa primaria della vita.
1: Invece
0: fare
1: no.
0: Una story.
1: Allora,
0: capito?
1: Voi dovete fare una foto con noi. Allora può essere che i vostri numeri cambino.
0: Cioè, e portiamo fortuna. E
1: noi portiamo
0: fortuna.
1: Non ti fai male.
0: Oh, bravo.
1: Ti fai solo che del bene, perché ci vieni a trovare qua in radio.
0: Ok, perfetto. Okay. O durante le serate.
1: Ecco, poi dopo vuoi salire sull'antenna di Studio Più, perché comunque
0: è un'ebbrezza, un'emozione.
1: Una C non è un problema.
0: Bene. Noi vi facciamo provare
1: un problema.
0: Perché è un problema?
1: Perché dopo deve venire qua il nastro giallo e nero lì.
0: Ah, mettere la posta, ok. Però noi vi facciamo provare nuove emozioni.
1: Sì,
0: dunque,
1: sì,
0: mi raccomando,
1: sì,
0: se volete, prenotate anche qua in segreteria.
1: Prenotatevi e niente. Già, panettoni sono ben graditi.
0: No, di già andare col panettone.

0: tre e mezzo del pomeriggio su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, in I Feel Good. Attenzione adesso, sì, attenzione,
1: c'è,
0: perché
1: c'è un nuovo trend. Per cui credo che molti di voi si troveranno molto bene con questo nuovo trend che prevede, sì, prevede di non lavarsi quando tu vai al primo appuntamento. Quindi devi proprio andare assolutamente non lavato. Addirittura il suggerimento della scienza è indossare vestiti già usati durante la settimana. Ok, perché tutto questo crea un pheromone mixing, quindi crea una situazione in cui l'odore naturale della persona può far scatenare la violenza sessuale intesa come mentale alla donna che tu vai a incontrare, capito?
0: Cioè, essendo bello puzzolente...
1: Non bello puzzolente, semplicemente hai lavorato tutto il giorno.
0: Ma se sei suda,
1: ma non chi fa lavori più pesanti, sì. Noi, ad esempio, siamo un po' acqua e sapone, parliamo, usiamo solo la voce. Però se dovessimo andare a un appuntamento, dovremmo non lavarci, indossare una maglia che magari abbiamo indossato ieri, perché quell'odore lì cattura la donna. Ma vai un po' più in giù così mi aiuti.
0: Vai, così.
1: Ok.
0: Cosa ti dici?
1: È una moda in disaccordo con molte persone. Però invece, insomma, di farsi la doccia, tu prendi, vai in un locale.
0: Bellissimo. Così. Cioè, già io immagino.
1: Senti quell'odorino di palestra.
0: Lei ti abbraccia, appoggia il viso qua sul petto laterale destro. A un certo punto fa: che profumo, cos'è? Savage?
1: Maschio.
0: Savage du desert.
1: Perché tu devi far sentire il tuo odore.
0: Certo, l'odore da maschio.
1: L'odore,
0: capito?
1: Da maschio.
0: Voglio dire.
1: Maschio, no, cos'è? Insomma, palestra sopra, formaggio sotto.
0: Madonna, che schifo. Cioè, voglio dire, capito? No,
1: ho capito. Però
0: vedi, la nuova tendenza. Tutto parte da TikTok.
1: Non è vero che l'uomo ha da puzzare. Però se si presenta in questa condizione in cui non è proprio ridotto male,
0: Però è mica la fomina.
1: Deve essere così, Michi. Esci di qua adesso, dopo che sei stato qua 4 ore, sali in macchina, fai il viaggio, sudicchi un po'.
0: Sì.
1: Non ti devi lavare, vai direttamente all'appuntamento.
0: Certo. Quella mi vede e fa: uè, barbone, dove sei stato?
1: No, barbone, c'è una regola vuol dire che c'è un risultato, se no non staremo qui a parlare.
0: No, di sicuro vedo anche l'esito del risultato, vedo le persone qua,
1: ogni scelte.
0: Cervello è un mondo a sé, sono scelte.
1: Tu devi pensare che le persone che puzzano un pochino sono effettivamente tutte piene di donne.
0: Vabbè,
1: abbiamo degli esempi, no?
0: Vabbè, ragazzi miei, cioè adesso io volevo sapere anche l'opinione delle donne, perché qua la si butta.
2: Se uno lavora in pescheria, avvantaggiata allora.
0: Certo, se lavora in pescheria ancora
1: poi
0: meglio.
1: Se donna dice, anche, vedi. Capito.
0: Però l'opinione delle donne, a quanto pare c'è questo trend. Vabbè, che ti posso
1: c'è
0: dire?
1: Questo trend, io non so se poi l'hanno già sperimentato oppure no, però molte delle persone che ci seguono effettivamente.
0: Beh, ma c'è gente anche che quando ti incontra oppure sei nel momento, no? Il primo appoggio che fai ti dice: alza il braccio,
1: no, così,
0: perché io sento l'ascella, mi eccito,
1: così. No, quelli sono gli altri.
0: Quelli sono gli altri.
1: Perché
0: però,
1: diciamo anche questo: nel 2024, 2025, 2026, il feticismo per l'ascella ha raggiunto quote impressionanti.
0: Altissime, veramente?
1: Sì.
0: Quindi, gente che fa l'amore con l'ascella,
1: c'è gente che, sì, sì, io ti sto dicendo, allora, adesso si nascondono tutti perché dopo strano, però ci sono, ci sono.
0: Allora, Rimini si dice che i maiali stanno bene nella stalla, stop da clave, non lo so, ma questi ragazzi, no, voglio
1: dire. Capito che l'animale è l'animale, normale, però se andiamo ad analizzare quello che incontriamo sull'autobus, in metropolitana, e per la strada, al supermercato e in alcuni uffici, ragazzi, non è che tutti sono acqua e sapone.
0: No, anzi, vedi, ciao ragazzi, io faccio il muratore e anche oggi sono sotto il sole e in mezzo alla... È così,
1: ciao,
0: si chiama Fausto,
1: Fausto.
0: Lui
1: ciao,
0: finisce, Fausto. Va lì da lei
1: e che
0: lei
1: tu arrivi
0: dice,
1: da lei sporco di polverina bianca, suona strano.
0: Monza Mike. Questo chi è? Sentiamo, dai.
3: Ciao, sono Anna da Roncello, Monza Brianza.
0: Sì, dici.
3: Sinceramente, anche no. A me piace bello profumato, oh, eventualmente anche depilato.
0: Oh, non troppo peloso, depilato. Insomma,
3: brava, che puzza.
0: Brava.
3: Anche dopo la palestra.
1: Ma depilato dove? No. Depilato tutto.
3: Lo so che sondaggi facciano. Ciao, un abbraccio.
0: Depilato dappertutto. Sì, beh, bello essere depilati tutti.
1: Ma no, ma cosa, nessuno, no. Ma se non lo siamo io e te?
0: Io sono depilato.
1: Ma come sei depilato?
0: Cioè, non posso farti vedere Pippino giù.
1: Ma sei depilato sotto?
0: Sì, tutto.
1: Ma no, sulla pancia non sei depilato.
0: No, poca roba, questa roba. Ma sotto sì, per forza.
1: Sei depilato?
0: Sì.
1: Per guadagnare quei centimetri?
0: No, no, perché sennò mi fa prurito. Perché è una vita che lo faccio io. Ma veramente tantissimo. E quando tu ti abitui, specialmente se lo fai da tanti anni, quando ricresce, naturalmente ti viene prurito.
1: Eh beh, grazie, grazie.
0: E allora è in automatico.
1: Sì, ho capito, però cioè, è normale.
0: No, no, ma poi è bello perché tu quando sei lì, ma sei allo specchio, lui ti dice: mi fai mettere di profilo?
1: No, con me quando si annoia fa la treccina.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: si dica queste nuove tendenze, tante donne sono d'accordo, vedi, concordo con la tipa che ha appena chiamato, voglio dire,
1: ha
0: pulito, depilato,
1: sì,
0: dolce,
1: sì,
0: voglio dire, sapore così. Vabbè. Poi c'è quest'altro che ci puntualizza sta cosa, no? Finardi cantava: amo il tuo sapore di unto e sudore d'estate. L'erba appena.
1: Sì, c'è l'altro messaggio bello anche, dai. Ma se trovi una bella donna con un bel piede curato e fatto bene, che fai? Non gliela dai una ciucciata?
0: Cioè, curato, fatto bene, sì. Vabbè, de gustibus, ragazzi.
1: Beh, ognuno è libero di affrontare la propria, le proprie passioni come vuole. Ma e non deve esserci mai un giudizio degli altri, soprattutto cattivo, quando comunque non capite una cosa.
0: Basta. E digli quello che non capiscono, diglielo.
1: Che cosa?
0: Che non capiscono quella cosa.
1: No, se tu non capisci una cosa, non hai mai assaggiato un piatto, non lo puoi giudicare. Quindi. Se uno non fa del male a nessuno, che viva la propria, coccola come vuole.
0: Depilarsi in basso favorisce la crescita del tronco. Ma
1: sì, è
0: da dove
1: quello che ho detto,
0: questa?
1: Il centimetro,
0: ma
1: che è più
0: che
1: in alto.
0: Che il viso, ma va. Vabbè, primo appuntamento sarà all'aperto, dunque non ho problemi. Arriva il party! Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Now listen to the OP. Studio Più Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: le ha suonate le sue canzoni?
1: Tutto.
0: Okay. No, perché magari non ne ha fatte abbastanza per fare un set.
1: Infatti doveva andare ancora avanti.
0: Perché c'è una gara tra lui e Christian Marchi, chi ne fa di più.
1: Però voglio dire, ragazzi miei, vedi, da come l'avresti detto, tu ti ricordi i primi dischi di Guetta? Ma l'avresti mai pensato?
0: Beh, sarebbe Guetta arrivato quando è arrivato nel 2007 ed è esploso nel 2006 con Love Is Gone.
1: Però
0: dopo ce l'aspettavamo perché c'è stato un purpurì di DJ francesi in quel periodo. Martin Soldeg.
1: E beh, la triade che poi erano loro tre amici.
0: Bob Sinclair e Guetta. Poi dopo ci sono tutti gli altri. Beh, Michel Calfani.
1: Si è capito un po' il movimento quando è andato, ha fatto il disco con Kelly Rowland. Però vabbè.
0: No, vabbè, si è capito. Lì ha fatto un album con i migliori cantanti del mondo. Usher, tutta quella gente lì. Ci sta. Era il 2010 comunque.
1: Salutiamo che Guetta è ancora a Milano, mi dicono.
0: Sì, Guetta a Milano. Sta facendo le foto con tutti gli influencer.

0: diretta. Poi c'è il Festival a Venezia che ci stanno ascoltando tutti, ragazzi miei, voglio dire.
1: Quando è che proiettano il nostro film?
0: Non so. Non so, perché là in distribuzione c'era un po' di, sai, doveva andare qualche bustarella.
1: Ma va, guarda che sul Lido, al Lido ci sono tante sale.
0: Lo so.
1: Noi dove siamo? Sala 2.
0: No, in sala 2 fanno hardcore.
1: Allora, fanno film hardcore in sala 2.
0: Sì.
1: Vabbè, niente. Vabbè.
0: Però
1: ce lo facciamo sapere. Noi siamo all'oratorio del Lido.
0: Questo è bello.
1: All'oratorio del Lido, quel cinema che ha ancora le sedie di legno.
0: Sì, Lux, Cinema Lux si chiama.
1: No, era il nome del parroco.
0: Come il nome
1: Don Bosco, Don Bosco.
0: Ma dai, Don Bosco.
1: Siamo al Don Bosco del Lido di Venezia. Con
0: cercateci,
1: con il nostro cortometraggio.

0: parlare di robe. Adesso continuano a dire che l'estate è più calda, l'hanno detto adesso, hanno capito adesso che
1: adesso è l'estate più calda di sempre.
0: Detto che questa è l'estate più calda, l'hanno capito adesso.
1: Sì. Questa è l'estate del 2003 più quella del 2004.
0: Dire,
1: quindi 2003 più 2004 fa 4060.
0: No, ma tu non stare più a casa due giorni senza far niente, te lo chiedo.
1: No, io
0: tu
1: ho fatto,
0: che prossimo
1: io ho fatto
0: inizi
1: tutto.
0: A lavorare da giovedì
1: guarda
0: notte.
1: Guarda che c'è gente che
0: e
1: sale e
0: notte.
1: C'è gente che fa scale. Ma, quindi saluto
0: non
1: Alberto.
0: Non sei più a casa.
1: Ciao Alberto, che belle scale che abbiamo fatto oggi.

0: bello il disco di Martin Garrix, messo così con questa temperatura, con gente
1: è un disco
0: al pomeriggio, ci sta, figo.
1: Per uscire un attimo.
0: Sì.
1: Uscire un attimo dallo stress, capito?
0: Ah, ok, bene.
1: È il therapy, discoterapia.
0: Discoterapia, questo.
1: Sì, therapy. Ah. Non la terapia, quella di Ramirez, no, la terapia, no, no, quella. No. Quella... Anche questo non è male.
0: Anche questo
1: anche
0: non è male.
1: È terapia.
0: Due così siamo a posto, sì, uno dietro l'altro, eh.
1: Portami un cuscino!

0: Beh, con due dischi uno dietro l'altro così, vedi che il nostro cervello inizia però a funzionare meglio, sì, perché sì, si è riposato.
1: Mi sento rilassato in questo momento, adesso. Vuoi il tuo yin o il tuo yang?
0: No, il mio yang, fai.
1: Yin yang yang.
0: Arrivano messaggi strani, ma continuate a mandarli.

0: Vabbè, vedi i messaggi, ragazzi, ho letto le recensioni di un famoso critico cinematografico e diceva così: ho preso visione di un cortometraggio all'oratorio Don Bosco di due nuovi registi e attori che si sono affacciati sul mondo del cinema. Continuate a fare musica.
1: Sì, meglio che fate musica, certo, ragazzi, ma la colonna sonora del cinema comunque è nostra.
0: La colonna sonora del film è quella nostra.
1: Sono nostri diritti. Comunque era un film muto.
0: Manca poco, sono le 4 del pomeriggio.
1: Ma esiste il critico del critico da...
0: Certo, chi critica il critico?
1: Certo, come si chiama quella figura?
0: Cri cri. Yeah, yeah.

0: Sai che con la forza del pensiero puoi fare tantissime cose se ti concentri, no?
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Ho provato stamattina davanti allo specchio, proprio a braccia aperte, ero in mutande e basta, così lo specchio rideva anche un pochino. Mi riflettevo allo specchio e col pensiero volevo lievitarmi, cioè alzarmi da terra, no? Capito?
1: Sì.
0: Dicevo adesso mi sollevo, si è sollevato.
1: Mi sono sollevato. E poi?
0: E poi sono ritornato giù. Sempre con la forza del pensiero sono riatterrato piano piano. Cioè basta chiudere
1: gli
0: occhi.
1: Ci sono testimoni di questa.
0: No, è questo il problema, porca miseria.
1: Però se fossi in te lo racconterei a tutti.
0: Ecco, bravo, infatti vedi che te lo sto dicendo per questo.
1: Questo rimane tra me e te.

0: Comunque tu ridi e scherzi, prova a farlo. Facciamo questo esperimento live.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. In tanto abbiamo meno. Sì. Allora, chiudi gli occhi. Allarga le braccia, dai. Sì, allarga sì, le braccia, così ti vedo. Chiudi gli occhi. Ti vedono anche. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi.
2: Chiudo gli occhi.
0: Chiudi gli occhi. E adesso pensi ad alta voce.
2: Sì,
0: però pensi ad
2: io
0: alta
2: voce. Io sto lievitando
0: no,
2: verso il basso.
0: Mi devo sollevare.
2: Io mi sto sollevando verso le inferi. Io sto scomparendo.
0: Vedi, stai andando
2: io
0: giù.
2: Sto andando sempre più in basso.
0: Vedi?
2: Come questo programma. Stiamo toccando il fondo. E non è ancora arrivata la nuova stagione. Siamo come l'allenatore della Fiorentina.
0: No, l'hanno già mandato a attaccare.
2: Esonerati.
0: Però vedi,
2: vedi,
0: vieni sopra con la forza
2: vieni
0: del pensiero.
2: Vieni sopra. No, vieni. Detto così mi suona malissimo. Dammi una
0: sollevati,
2: scena,
0: sollevati,
2: su.
0: Dammi sta mano.
2: Le uova. Come le tartarughe sulle spiagge.
0: Aiutatemi
2: Sardegna.
0: Che dobbiamo alzarlo.
2: Perché?
0: Chiudi il party.
1: Chiudiamo il party. Arriviamo in pace, amen.
3: Party is here. Party time. Party time on Studio Q.
4: Your dance station.
3: Spot.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Studio Più News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia Halt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%, nonostante il trionfo nelle urne. Non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land, pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR, temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani a iniziare del settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis, agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev, il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Robin Schulz, come dicevamo qualche giorno fa, premiato in Germania. Questo concorso soltanto nazionale per me. Definire chi era il miglior DJ da Tesco è venuto fuori proprio Robin Schulz. Bene, dai, non ti arrabbiare, perché adesso io ti faccio una proposta. Sarebbe bello però chiamare un ascoltatore e vedere su... Ah, pensavo che avessi preso qualcosa di là.
1: Cosa vuoi? No, non ho niente.
0: Qualcosa da bere, ghiacciato.
1: Io ho qualcosa da bere, niente. Io non bevo più.
0: Basta, non bevi più, niente.
1: Io non bevo, io brillo di luce mia. Quilla. Sono come una supernova.
0: Cosa vuoi sapere? Allora, devi scegliere solo una cosa, anche voi che ascoltate.
1: Ma i calcoli vanno
0: io li ho
1: fatti.
0: Già fatti, no?
1: Allora...
0: io li ho già fatti, io so la risposta. Tu
1: beh, grazie.
0: Tu subito devi rispondere. Allora, puoi scegliere solo una cosa. Puoi scegliere 4.000 euro al mese, 4.000 euro al mese e al mese per tutta la vita.
1: Ok.
0: Due, una casa da 1.000.000 di euro. Tre, andare in pensione subito con 2.500 euro al mese.
1: Non ce l'ho.
0: Quattro, un euro che raddoppia ogni giorno per 31 giorni. Cinque, viaggiare gratis a vita. Sei, sapere per primo cosa succederà in borsa. Come se tu avessi
1: il 5 non è male, girare il mondo gratis. Non è male. Non è male perché anche se non hai soldi di uno stipendio adeguato, comunque viaggi gratis. Quindi
0: tu cosa scegli?
1: Beh, io scelgo l'1.
0: Ah, cioè dal 4 al 5 sei passato all'1.
1: Certo, considera 4... che potrei vivere altri 20 anni facciamo anche 30, dai, 80 anni. Facciamo che muoio 80 anni, 4.000
0: euro al mese. 4.000
1: euro al mese
0: per tutta la vita.
1: 30 anni che mi avanzano è un bel gruzzolo, non sarà mai tanto quanto l'euro che raddoppia.
0: Io prendo quello.
1: Lo so anch'io.
0: L'euro che raddoppia giorno dopo giorno, cioè da un euro secondo giorno sono due.
1: Sì, sì, lo so, abbiamo già fatto questo calcolo qualche tempo fa.
0: Ragazzi miei.
1: Per cui diventa cosa che
0: 5 milioni e passa
1: 5 milioni di euro,
0: diventa miliardi poi addirittura.
1: Sì.
0: Che bello. Perché
1: giorni.
0: Io voglio fare come è presente i fumetti di Paperon de Paperoni. Che apriva,
1: mi sembrava che arrivava a 1.000.000 però.
0: Sì?
1: Sì, quel tipo di raddoppio ti portava ad avere 1.000.000 a fine del mese.
0: Di più, sono di più.
1: Adesso però, faccio il calcolo.
0: Beh, però in poche parole apri la stanza pieno di tutte queste banconote messe lì. E tu che guardi e fai?
1: Bisogna vedere se te le danno quelle banconote oppure se ti danno tutti i pezzi da 50 centesimi.
0: Già arrivato, te la dite. No, io voglio tutte banconote.
1: Sì.
0: Così le butto sul letto. Ciao! Non so se... la finestra, Barboni, vado dal mio direttore di banca. Cos'è che hai detto? Uè, cozza, quanto costi te?
1: Però 4.000 euro al mese,
0: ma
1: per tutta la
0: briciole,
1: vita
0: briciole,
1: sono 40.000 euro l'anno.
0: Ma dai, che ci facciamo?
1: Per 10 sono 400.000.
0: Cosa ci fai?
1: Per 20 sono 800.000. Per 30 sono 4.000 euro al mese,
0: roba,
1: ragazzi. Non è poca roba, c'è gente che ne guadagna.
0: Noi non dobbiamo
1: c'è
0: guardare
1: che...
0: quelli che guadagnano
1: capito,
0: meno.
1: Ma non abbiamo rispetto in questo momento nei loro confronti.
0: Ma che ci frega del rispetto? Dobbiamo pesare i soldi che ha questi qua.
1: Ma io non so.
0: Ciao.
2: Un euro al giorno che raddoppia per 30 giorni. Fate un attimo due conti, vedrai che lo scegliete.
0: Bravo.
1: Sapevamo che era
0: io scelto un euro al giorno per raddoppio. Cocco. Però che bello, dai. Fregate, pensa a te, il tuo benessere. Dici domani, voglio
1: può
0: sorvolare
1: essere,
0: New York.
1: Cioè, quello gratis?
0: Beh, però c'è solo il volo gratis, poi devi mangiare e bere, devi pagare.
1: No, il viaggio gratis. Viaggiare gratis vuol dire viaggiare gratis,
0: sì,
1: vuol dire che è tutto.
0: Vuol dire che no, quando arrivi là il soggiorno.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, comunque, tanta gente, io penso l'uno. Qua però anche 4.000 euro al mese, c'è gente che si accontenta, va bene.
1: Non è che ti accontenti, 4.000 euro al mese sono tanti. Per uno
0: all'anno.
1: Da sola, ma uno da solo, cosa vuol dire? 50, ho capito.
0: Ma non lo so. Vabbè.
1: Ah, perché non aggiungi, quindi non lavori più.
0: Eh beh, non devi lavorare più, certo, che faccio? Prendo i soldi, secondo
1: io,
0: te?
1: Ma io lavoro anche.
0: Ah, ma tu?
1: Ne aggiungo altri due.
0: Ma tu sei matto? Io con
1: facciamo
0: un euro...
1: sei.
0: No, io se bisogna farla, bisogna farla bene la cosa. Chi è? Dai.
3: Pensione subito, pensione a 2.500 euro al mese.
0: Va bene.
3: E ce la faccio.
0: Ma questo è perché c'ha già i milioni in banca, dice questo,
1: no,
0: capito?
1: Vabbè, però... ma uno che ha lavorato una vita, in teoria... dovrebbe aver messo da parte qualcosa. Sì. In teoria.
0: In teoria.
1: In teoria.
0: Vabbè, comunque.
1: In teoria.
0: Io allora li mando alla lettera.
1: Se uno ha lavorato una vita e ha una liquidazione, a parte le tasse che deve pagare, in teoria dovrebbe avere qualcosa da parte. Per quando verrà messo dai figli
0: bravo.
1: In un altro posto.
0: Va bene, io la letterina la mando, te 4.000 al mese per tutta la vita.
1: Io okay, mi accontento di 4, va non bene, mi interessa avere milioni.
0: Ok, va bene, okay, mi raccomando, niente mi lascia stare, dai. I feel good, I feel good. You tune the radio, studio, studio.
4: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: in Cremont, va bene ragazzi.
1: Io preferisco un euro che raddoppia al giorno.
2: Per forza.
1: E appena che ho un gruzzoletto,
0: sì,
1: lo investo nelle pompe funebri. Magari il 10% con una pompe funebre.
0: Allora ragazzi,
2: fermo un attimo. Però. Un euro al giorno moltiplicato su se stesso genera un miliardo e 73 milioni 741.824 euro.
0: Adesso tu dimmi.
2: Con un miliardo.
0: Ma che vuoi
2: con
0: che
2: un miliardo? Ma che cazzo devi investire? Ma che cazzo c'hai da investire sulla morte degli altri?
0: Capito?
2: Cioè, basta. Un miliardo.
0: 30 milioni all'anno.
2: Ma no, dell'anno, ma no, se li metti in banca.
0: Ma non li metto neanche in banca.
2: Un miliardo da qui alla fine della tua vita.
0: Ragazzi, ma sai quanto c'è?
2: Ma poi figurati,
0: tutto in cash. Tu immagina.
2: Sì. Ma non ci sta neanche in casa.
0: Tu apri e ci ascolta. Quanto costa quello? Quanto costa? 74 milioni.
2: Ma questo, e sei da solo con in mano questo gruzzolo, è vero?
0: Ma anche se c'hai famiglia, che te frega.
2: Sì, ho capito, un miliardo. Poi dopo, ti dà la testa.
0: Dici che hai la testa.
2: Se non li sai gestire,
0: i figli ti fanno fuori.
2: I figli ti fanno fuori. Per molto meno c'è gente che per molti meno soldi, però a quel punto un miliardo che te ne frega, un miliardo di euro
0: con un miliardo di euro, dai ragazzi, sì, non stiamo a parlare di investimento con quelle cifre lì.
2: Certo, se vuoi fare come si chiama quello là che c'era le macchine elettriche,
0: Tesla, vabbè, adesso
2: lui ne ha 700 di miliardi, ma che se ne fa?
0: Vabbè, comunque,
2: siccome non li sa più come spendere,
0: ma allora
2: li
0: vedi
2: usa
0: qua,
2: per andare nello spazio.
0: Allora vedi che qua più ne hai più ne vogliono.
2: Ma è così, più ne hai e più ne vuoi. Invece se tu ne hai pochi ma abbastanza per toglierti i tuoi sollazzi,
0: con un miliardo di euro
2: hai voglia di offrire due birrette ogni sera agli amici, capito? Perché poi la gente viene da te a elemosinare cose.
0: Beh, pensa che bello, Franky. Tu hai un miliardo e passa, no? Nel
2: ma
0: tuo
2: un miliardo
0: hangar.
2: E passa, ma.
0: No, esci la sera, perché qualsiasi persona che dice: senti, ma voglio mangiare risotto alla francese. Sì. Prendo l'aereo, vado a Parigi.
2: Ho capito, lo fai anche con meno di un miliardo, però ti vogliono tutti fintamente bene.
0: Ma che me ne frega, i soldi sono miei.
2: Ho capito, per quanto i soldi sono tuoi, i soldi non fanno la felicità, arriverai un momento.
0: Fanno vivere meglio.
2: Ma sì, ma anche meno di un miliardo per quello.
0: Allora,
2: però
0: facciamo
2: dopo
0: una
2: quando li hai, tutti vengono da te. Ciao amico, come stai?
0: Andiamo
2: fuori a cena.
0: Allora facciamo una cosa, dato che è un miliardo e 73 milioni 741.824. Allora, il miliardo e 73 milioni li tengo io. Le 741.824 le tieni te.
2: Ma non interessa avere, se io ho già i miei 4.000 euro al mese che genereranno più di 741.000 euro.
0: Vabbè, contento.
2: Quindi,
3: se vinci un miliardo, quando vai a fare bancomat devono rifare gli standard degli scontrini, perché nel residuo non ci sta.
2: Vanno a capo. Lo scrivono un MLD. Scrivono MLD, scrivono, perché non ci sta. Ma ti compri la banca con un miliardo. Crei una moneta tua.
0: Che bello sognare. Dai.
2: Comunque a fine mese la bolletta da pagare ce l'avete tutti, eh.

0: tutti si facevano domande strane e particolari su di lei. Però attenzione, Frankie. Adesso ti aprirò la mente. Farò in modo.
1: Oggi mi hai aperto un sacco di cose.
0: Oggi voglio dire. Oggi ti faccio aprire le strade, quelle irraggiungibili.
1: Sì, sì, dillo quelli che sono sulla 4 con l'autostrada.
0: Vuoi cambiare la vita?
1: In asfaltamento.
0: Tu vuoi dare un cambio alla vita? La vuoi dare questo cambio alla vita?
1: Ma io ho già cambiata la mia vita, cosa che devo fare ancora?
0: Ma ancora di più. Sì, allora, basta. Basta. Al mattino ti svegli,
1: alle 6.
0: Apri la finestra e devi dire che davanti a me si aprano strade di abbondanza, prosperità e realizzazione.
1: Lo posso fare, sono in campagna e nessuno mi sente.
0: Che ogni porta destinata al mio bene si apra con leggerezza, gioia e fiducia.
1: Sì.
0: Che la prosperità fisica verso di me mi raggiunga e mi trovi spazio nella mia vita. Che l'energia dell'universo sciolga ogni ostacolo e ogni paura di ogni limite. Ciò che era bloccato si aprirà, ciò che ti appartiene arriverà.
1: Ciò che ti appartiene, quindi arriva. Già ce l'hai.
0: Voglio dire, poi la
1: ma scusa, quello
0: e
1: che
0: infine,
1: ti appartiene,
0: ciò
1: l'hai
0: che
1: già.
0: Accolgo con gratitudine arriverà.
1: Sì, però, insomma, con la gratitudine quello sì, ovvio. Oh. Ma se ciò che ti appartiene arriverà.
0: Ma molto oltre quello che ti appartiene te lo fregano. Devi stare attento. Qua.
1: Sì, a me l'hanno fregato quello che mi appartiene, ma non è mai tornato nonostante.
0: Però,
1: nonostante la gratitudine.
0: C'è questa filastrocca. Capito?
1: Sì, ma io non ho bisogno di filastroccare. Io
0: non va al mattino.
1: Io devo lavorare, oh, ragazzi. Io devo alzare a lavorare.
0: No, adesso prendi 4.000 euro al mese. Via, dai,
1: adesso
0: dai,
1: li prendo perché l'ha deciso Michi Garzilli.
0: Subito, 4 piotti e via.
1: Certo.
0: Va bene, fatelo anche voi. Ma noi non ci crediamo a queste cose. Poi tu quando vedi le persone
1: Perché sotto in piccolo non hai letto che bisogna comprare. Manda questa catena a 18 persone tra i tuoi amici. La catena di Sant'Antonio, dai. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Now listen to the OP. Studio Più Dance Station. Spot.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Party Time è questo, no?
1: Vero?
0: E sono le 5 e mezzo del mattino, stiamo parlando così. Oppure sei in console con tutta la gente, tutta la gente che ti sta dietro la console.
1: Sono quelli che ti consolano. Ti consolano, hai capito? Se sei
0: poi
1: triste.
0: Poi c'è quella che si avvicina così, no?
1: Sì.
0: E ti fa l'appoggino. Tu li fai, viene a fare l'appoggino a me.
1: Però viene a fare l'appoggino con in mano la Bull, quella della gin tonic.
0: E poi
1: ti guarda e ti dice: scusa, hai del reggaeton?
0: No,
1: sì, guarda che funziona così.
0: Ancora vanno così. No.
1: Guarda che se non ce l'hai, ho il cavetto per il telefonino.
0: Sai dove devi mettere il cavetto per farlo andare bene il telefonino? Tu è il reggaeton.
1: Dai, metti su della bella musica. Bella, dai, facci divertire. Madonna.
0: Oppure metti quel disco che lo senti tu a Ibiza.
1: No, quello di TikTok.

0: in the world's most beautiful woman.
1: E poi dovete perdere il vizio di andare davanti alla console, guardare sì. il DJ, dargli il telefonino.
2: Ce l'hai questa canzone?
3: Sì, sì.
1: Mamma mia, ragazzi. Andate davanti a Ghetta a fare una roba simile, dai, su. Vedi cosa risponde.
3: No, sai cosa dicono? No, perché lui ha tutto già registrato.

0: Daniel Cero!
1: L'ho voluto dire io, vabbè, lui lo dice con un'altra impostazione, però ci sta, dai.
2: Sì. Lui usa una voce più rocca.
3: Al cielo!
2: Neanche uno con la bella voce abbiamo.
1: Vabbè, ragazzi.
2: Scusa.
1: Sono artisti.
2: Ok, mammato.
1: Va bene, salutiamo Enzo, dai, salutiamolo.
2: Sì, perché magari uno non lo conosce, dice, ma che voce ha questo?
1: Infatti, vai.
2: Però poi sono personaggi.
1: Fluttua! Così!
2: Ho già fluttuato, mi viene da
1: fluttuare. Nelle note della musica! Questo è il party time! Vuoi qualcosa da bere?
2: Quando è che inizia la scuola?
1: Settimana prossima, non buttargliela già.
2: Non lo so, chiediamo.
1: Non buttarla già.
2: Siete preoccupati?

0: hai fatto una domanda e arriva una risposta.
1: La scuola inizia giovedì. Praticamente andavo a scuola 2 giorni, dopo sono a casa altri 2 giorni, visto che sono stati a casa pochi giorni.
0: Ragazzi, dai, iniziamo.
2: Aspetta, giovedì questo?
0: Giovedì,
2: quindi?
0: Giovedì.
2: Oh.
0: L'11 dovrebbe iniziare, che io so, Se non ero sì, magari a Verona,
2: iniziano prima,
0: dipende. No. Però voglio dire, non stiamo là a dire che hanno fatto tanto. Una volta si faceva più vacanza.
2: Ma come no? Una volta si tornava a scuola a ottobre.

0: fin quando fa caldo sto disco deve suonare. Dunque fino a dicembre, ma dicembre, gennaio, febbraio, va avanti. Va bene, stavamo chiamando quello che ci ha detto che giovedì vanno a scuola.
1: No, in Lombardia iniziano il 14 di settembre. 14, non giovedì.
0: Non lo so, pronto? Pronto? Pronto? Uè, chi è che ti ha detto che iniziano giovedì?
2: Iniziano giovedì le scuole, giovedì 10.
0: Giovedì, ma dove?
1: Ah,
0: dove?
1: A Verona, ma a Verona, Verona è straniero, certo, no, perché beh, da noi il 14.
0: In Lombardia il 14, in Veneto allora giovedì, va bene.
1: In alcune e in altre zone d'Italia iniziano il 16 addirittura.
0: Settimana prossima il 14.
1: Sì. Il 14 in Lombardia.
0: In Lombardia, ricordo.
1: La scuola per l'infanzia inizia oggi.
0: A che ora tu quando è che inizi? Quando è che inizi
1: lui
0: tu?
1: È giovedì.
0: No, lui, tu quando è che inizi?
2: Io? Io vado a lavorare io.
0: Porca miseria. Che lavoro fai?
2: Stranamente.
0: Beh,
1: E cosa dobbiamo, va di moda quest'anno? Cosa va? Va? Mi va cosa? Il legno, il PVC, il GND?
2: PVC e alluminio.
0: Ecco, sei fermato. Bene, dalla voce che hai si capisce che guadagni tanto e noi siamo contenti per te, veramente.
2: Immagino.
1: Ti sente la gioia. Hai appena raddoppiato il tuo primo euro. Sei contento?
0: Vai.
2: Grazie,
0: meno male. Ti vogliamo bene, buona giornata.
1: Ciao. In bocca al lupo. Ciao.
0: Vedi, oggi sono iniziate a Bolzano. Il giovedì inizieranno anche nella zona di Trento. Verona, dunque Veneto.
1: Invece nel 77, le scuole riprendevano ottobre. Nel 1977 si tornava a scuola a ottobre.
0: Lo so.
1: Io l'ho vissuta questa cosa.
0: Infatti ce la invidiano, le nuove generazioni.

0: c'è una spiegazione per cui a Verona e in Trentino
1: guarda che poi qua diventa un discorso politico,
0: perché hanno più bisogno
1: hanno
0: bisogno di più giorni per apprendere,
1: ecco,
0: mentre invece i bambini più intelligenti iniziano il 14.
1: Perché te li metti contro?
0: Io non sto mettendo contro nessuno.
1: Guarda che poi vengono di fuori.
0: Aspetta, però quelli che iniziano il 10 finiscono prima, allora.
2: Basta!

0: sembra che facciamo politica,
1: noi
0: che siamo
1: politica
0: contro i veneti
1: della scuola,
0: o che siamo contro i lombardi.
1: Ma no, fondamentalmente non siamo né lombardi né veneti.
0: No. Goditi la vita giorno per giorno. Apri la finestra, le strade si devono aprire.
1: Sì, ma chiudila poi che si tiene tra lo zingaro.

0: Oh, chiudendo con questa canzone sembra una serie di telefilm, eh? Cioè, immedesimati. Saluto, finisce la vera. E c'è questa musica. Cioè, certo. Vai su, con un cabrio sul lungomare, capito?
1: Sì, ma quale lungomare però?
0: Beh, lo so, ce ne tanti da poter scegliere, voglio dire. Dovresti sceglierne uno, anche della bella. Comunque. Ciao Miki e Franky, mio figlio alle superiori inizia mercoledì a Milano, mentre mia figlia alle elementari lunedì prossimo a Casarile, come in tutte le scuole di Milano. Riccardo, grazie. No. Vabbè, ci avete fatto, ci avete dato delle notizie che almeno così non sbagliamo, perché
1: sì, sì, un sì, attimo. Sì, sai, siccome comunque sia, noi dimmi, non studiamo più,
0: basta,
1: perché
0: è finito,
1: questa radio è finito, si chiama Studio Più.
0: Basta, è finito. Quindi, è finito, voglio dire. Poi ragazzi, iniziate la scuola quando volete, cioè punto.
1: Poi io faccio la scuola serale.
0: Ragazzi, mi hai voglia.
1: Ah, sì, sì.
0: Ci sono dei corsi di specializzazione che tu non hai.
1: È la scuola serale. Scuola serale.
0: Vabbè, ascolta, tu vai avanti fino alle 6 allora. Com'è
1: sì, faccio due in uno.
0: Fai due in uno?
1: Sì, quella. Sì.
0: Beh, è lunedì, eh.
1: Oggi vado fino alle 6, domani vado fino alle 6. Che strano, anche mercoledì farò fino alle 6. Che strano.
0: Guarda, che roba
1: è
0: strana.
1: È incredibile, una coincidenza pazzesca.
0: E allora vi lascio con Franky, che lui va avanti fino alle 6.
1: Che lui.
0: Poi domani,
1: esatto,
0: sei, domani sei in esterna.
1: Domani sono alla Fenice Bistrò Caffetteria per l'ultimo giorno di bel tempo.
0: Guarda che c'è tutto ancora caldo però.
1: E dopo arriva caldo ancora, eh. Piove un giorno, fa 4 gradi in meno per qualche ora, poi e ritornano 38 gradi.
0: Va bene, ciao Matteo, ciao domani. Ciao, ciao Franky.
1: Ciao, ciao.
2: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
3: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche equazione temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Into the Sun, e così entriamo nell'ultima parte di I Feel Good. Buon lunedì 7 di settembre, benvenuti sulla Dance Station d'Italia. Oh, dopo l'appuntamento con Mickey Garzilli, un'ora ci avanza per arrivare fino in fondo, quindi dalle 17 alle ore 18, come sempre, come tutta la settimana, insomma, I Feel Good inizia alle 2 del pomeriggio, va a finire e terminare appunto alle ore 18, poi arriva Leonora Salvi e basta. Domani siamo in esterna, l'abbiamo già ricordato, domani siamo ancora al bistrò, caffetteria, la Fenice, pasticceria, tutto quello che volete voi, bordo lago, vista lago, con Studio Più la Dance Station d'Italia tutta l'estate che siamo lì, e ormai siamo di casa praticamente, per cui per tutto il mese ce la godremo di martedì. Ok, detto questo, signori, si comincia.

è così che funziona. Allora, quello che forse non tutti sanno è che il 7 settembre, il 7 settembre nasceva la radio, la radiolina. Madonna. Anche se in realtà non era il 7 settembre ma il 7 agosto, nasceva la radiolina portatile, e qui insomma molti italiani hanno fatto delle cose sicuramente interessanti con la radiolina, perché con la radiolina ci ascoltavi le partite, molti di voi lavorano ancora utilizzando la radiolina, però in concetto la radiolina sono andate veramente forte tra gli anni 70 e gli anni 80. Ok, quindi era facile vedere qualcuno passeggiare per le strade e aveva con sé questa radiolina portatile che insomma era stata creata dalla Sony come primo modello, per cui molti di voi avranno ascoltato sicuramente tutto il calcio minuto per minuto, tutte quelle trasmissioni lì che comunque sia erano forti con l'arrivo della Serie A negli anni 60, negli anni 70, ed era un obbligo portare la radiolina con sé per sentire anche gli aggiornamenti degli altri stadi, quello che succedeva, la schedina, perché c'era anche la schedina, quindi molta gente insomma la utilizzava. La consuetudine ha iniziato gradualmente a declinare verso la metà degli anni 90. Nei primi anni 2000, con l'introduzione delle dirette televisive ma anche dell'arrivo di internet disponibile sul cellulare, tutto questo si è perso. Però magari molti di voi invece hanno, come si dice, vissuto bene questa cosa della radio, e quindi la domanda nasce spontanea: voi ce l'avevate la radio portatile, la radio quella dove dovevi mettere dentro le batterie, quelle grosse, le stilo grosse, che funzionava anche come mangiacassette, la portavi in spiaggia, la portavi in spalla, la portavi legata alla bicicletta, altri la mettevano sulla Vespa, altri ancora insomma se la portavano in spiaggia o al lavoro, sicuramente sì. Per cui la cosa bella della radio sicuramente è anche quello, il fatto che fosse trasportabile senza fili, senza problemi. Oggi si fa col Bluetooth e col telefonino e con una cassa portatile. Però una volta c'era proprio la cosiddetta radiolina. Le avete ancora? Le avete usate? Le riutilizzereste? Le avete mai mostrate ai vostri figli? 338 141 1001. E mo vediamo se voi la radiolina ce l'avete ancora a casa, anche quella da comodino, quella del mulino bianco per dire. Mamma mia, che ricordi!

0: 70 anni fa, 71 per la precisione, nasceva la radiolina. La radiolina portatile, che poi è diventata anche mangianastri, mangiacassette. Ed era di diverse dimensioni. Io ne ho ancora a casa quelle che usavo, no? Erano di marche abbastanza conosciute, insomma, della Philips e di altre marche ancora che adesso non sto qui a menzionare. Però c'è da dire che negli anni 80 la radio portatile per i ragazzi non era un semplice elettrodomestico, ma un vero e proprio simbolo di libertà, di identità, di appartenenza, perché senza internet, provate a immaginare di togliere la telefonia per sempre, o comunque piattaforme musicali dove oggi tu puoi avere tutto subito, una volta no, dovevi aspettarlo, c'era l'attesa. Perché se oggi tu puoi decidere di ascoltare una canzone nell'immediato, cioè sei lì con un amico e dici: ah, ti ricordi la canzone di Duran Duran? Quale? È quella che faceva, dai, fammi sentire, e lo fai sentire. All'epoca non era così, non potevi far sentire le cose a meno che non le avevi registrate, ma se le avevi registrate su una cassetta, ciao, dovevi cercare il punto, non è mica facile. Quindi tutto questo è stato magico, magico che se lo racconti a qualcuno della nuova generazione innanzitutto non ti capisce, proprio non ti capisce. Però era il bello, era questa la magia che ancora qualcuno di voi conserva.
1: Frankie, io la uso ancora sul cantiere la radio con le batterie. Ciao.
0: Hai capito, la usa ancora sul cantiere, non sei l'unico, la radio in un cantiere tiene tanta compagnia, assolutamente.
2: Ciao Frankie, io ciao. Sì, avevo uno stereo gigante, e che con le pile grosse, e me lo sono portata fino in Liguria con la moto, quindi non ti dico ciao ciao.
0: Da Milano in Liguria con una radio di grosse dimensioni, beh, tosta comunque sia. Poi la tenevi nella tua cameretta, la tenevi lì vicino al letto, la mettevi vicino al letto, la accendevi appena tornavi da scuola, ascoltavi la musica mentre facevi altre cose, facevi i compiti, le telefonate con gli amici. Poi c'erano le canzoni da ascoltare. Ma se poi ti piaceva qualcuno, siamo onesti, dai, se ti piaceva qualcuno, la cassettina diventava, e il mangianastri, qualcosa di speciale. Perché cosa facevi? Andavi dalla ragazza che ti piace, la portavi in riva al mare, la portavi in riva al lago, la portavi in un giardino, la portavi dove cacchio volevi, nella tua cameretta, e mettevi su la tua musica preferita da fare sentire a lei, ok? E dovevi preparare una compilation per quella ragazza o per quel ragazzo, ed era questo il bello, perché sceglievi attentamente le canzoni e pensavi: questa gli piacerà, dai, questa la metto perché questa, o questa parla proprio di noi, questa è bellissima, questa la metto alla fine perché poi magari scatta il limone, hai capito? Ed era una cosa unica anche questa, non la puoi fare col telefonino. Certo, puoi fare la playlist delle canzoncine che trovi sui vari portali, ma non è la stessa roba, perché poi lei tornava a casa con la cassettina, e quello lì era un momento magico che oggi non puoi più ripetere in qualche modo, hai capito? Non c'è.
1: Frankie, come no, certo che ce l'avevo, la Spazial, e al venerdì sera si registrava rigorosamente da Radio Studio Più le dirette dal Genux. E poi ricordo ancora Spagna 92, sì, 92, cassettina registrata in spiaggia Benidorm. Non ti dico i complimenti dagli spagnoli e da altra gente che sentivano appunto i pezzi che mixavano.
0: Senza contare che se andavi in vacanza a Riccione, senza contare che se andavi a San Marino, nei negozi di San Marino trovavi le cassettine delle discoteche di Riccione, perché non era possibile venderle in discoteca, anche se poi si faceva lo stesso sotto banco. E a San Marino non c'erano delle tasse, e quindi tu andavi a San Marino e trovavi la cassettina dell'Altro Mondo Studio, della Baia Imperiale, della Mecca e di tutti quei posti lì. Ma la cosa più tenera del fatto che comunque avevi la radio portatile e del mangianastri incluso con la radio portatile è che le cassette si potevano comunque rovinare, si inceppavano, si rompeva anche il nastro, le batterie a volte finivano, quindi sul più bello e quando finivano il nastro rallentava, no? Sentivi la voce tutta eccetera, la registrazione poteva venire anche male, no? Il volume non era sempre perfetto, eppure proprio per questo la musica sembrava assolutamente più preziosa, cosa che per oggi è un pochino diversa.

0: I'm So Happy. E sì, ne avevo una bella grossa con anche a mangia cassette, comperata con i miei fratelli. Che bei tempi, ciao da Roberta da Scala. Ciao Roberta. Ci stavano anche le radio con le batterie da 9 volt, è vero. Io l'ho avuta e ce l'ho ancora. Lo so, bene, bene.
1: Eh sì, io ce l'ho ancora la radiolina, quella con le pile. La uso in giardino quando faccio i lavori, perché mi tiene compagnia, morca da salire.
0: Assolutamente, ciao caro. Sara ce l'ha e me la mostra, ti sto ascoltando proprio dalla radiolina, vedi la magia, ti sto ascoltando dalla radiolina. In cantiere io sempre studio più, ci mandano la foto del cantiere e della radio. Certo che ce l'avevo, era una Sony, aveva i doppi, le doppie cassette, caspita, quelle erano fighe però, eh. Il canarino è presente, la Porto San Giorgio. Io ho speso un capitale con le pile, ok? Le pile grosse, quelle belle grosse. Comunque ancora la tengo sulla mensola della sala, firmato Robaldo, altre immagini di batterie 9 volt. Grazie Robertino di Pesaro. Poi chi abbiamo? Ciao Frank, io essendo dell'anno 71 ho posseduto una radio Siemens acquistata da un mio amico negoziante di elettrodomestici. Aveva due mangiacassette, due casse coi subwoofer, sei batterie che duravano poco. Quanto bel casino però, eh? Si registrava anche studio più. Gilda Castiglione, un abbraccio grande. Poi c'è Andrea da San Felice sul Panaro, Modena, che mi manda un messaggio di un minuto. Non posso, un minuto è tanto, Andrea. Io comunque ti ringrazio, mi hai mandato la foto della tua bella Sony doppia cassetta anche tu, bella tosta. C'è da dire una cosa innanzitutto, che la cosa bella di noi che abbiamo vissuto quell'epoca e di voi che l'avete vissuto uguale è che comunque sia un, oltre a essere un pezzo della tua adolescenza, ok? Il bello era il fatto che noi non avevamo tutto subito come quelli di oggi. Oggi hai tutto subito e il tutto subito dopo un po' annoia, ok? Proprio per questo imparavamo ad affezionarci alle piccole cose, perché è proprio lì il segreto. Quando tu hai tutto subito non te lo godi come quando invece non lo hai e lo devi un attimino conquistare, che sarebbe bello riviverlo. Va bene, Andrea da Verona giustamente ha la bambola gonfiabile con la quale si diverte tutte le sere, però d'altronde lo fa senza radio perché ha paura di prendere l'RDS, capito? Che è una malattia brutta. Quindi Andrea da Verona, contento tu, contenti anche noi. Poi mi ricordo quando si metteva la penna per mettere a posto il nastro, quello è un grande classico, assolutamente sì. Ringrazio anche René di Montichiari, siamo in ritardo, sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare gli auguri a Gloria Gaynor perché oggi è il suo compleanno. È il miglior modo per fare gli auguri a questa donna straordinaria che ho avuto l'onore di intervistare qui a Radio Studio Più negli anni 90 è sicuramente quello di mettere una sua canzone.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past. Ah!

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Studio Q. Dance Station. Spot.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo.
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Eccoci qua, è iniziato il party time. È iniziato l'ultimo party time. Intanto grazie alle persone che ancora stanno mandando messaggi relativi alla radio. E via via, ma abbiamo concluso il discorso. Domani tra l'altro c'è Ti sblocco un ricordo, quindi avremo modo di parlare di molte cose.

Hanno fatto un bel remix, Blaster Boys, che hanno dato un po' di carica a questa canzone che altrimenti mi rimaneva lì tranquilla. E c'è anche Baby K tra gli artisti dell'estate 2026 che sembra non finire mai, è il Niño o non il Niño. Comunque sia, sarà un caldo settembre, a parte il brutto tempo previsto, la perturbazione di passaggio mercoledì. Speriamo che non faccia disastri, basta disastri, basta, siamo stanchi di vedere immagini di devastazione climatica.

È così, da film anche questa, Lady Gaga, Bruno Mars insieme. Salutiamo chi ci segue da Pescara, come sempre. Disco divano, quindi questo sì, quello che abbiamo appena ascoltato è un disco divano, sicuramente sì. Lo balli muovendoti a destra e a sinistra, stando anche sul divano, perché no?

0: Ci sentiamo domani da Lugana di Sirmione in diretta con Studio Pillola della Station d'Italia. Fate i bravi, vi lascio con Eleonora Salvi. Grazie a tutti, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny Negretano.
2: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto, fino al trionfo. 60 anni dopo, tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
2: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
4: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo, si può perdere molando, noi non abbiamo molato.
1: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20.45 Udinese-Lazio, in caso di successo, i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18.30 con Cagliari-Lecce, l'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
5: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite. Mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
6: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
1: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.
7: Attention please! 3!
8: Dai che ci siamo!
7: 2! 1! Eleonora Salvi presenta!
8: Sì! Eccoci qui! Oh, siamo a lunedì, inizio settimana, dai che è! Lunedì 7 settembre 2026, sono quasi le 18 in punto. Iniziamo così il nostro appuntamento. Come al solito ringraziamo di cuore Franky Gada per averci lasciato la linea, e dobbiamo ringraziare insomma tutte le persone che sono venute a trovarci in questi weekend, in questo weekend di fuoco, da parte mia Povegliano Veronese, e insomma in provincia di Verona, una bellissima serata targata Radio Studio Più. Ieri sera siamo stati a Mirella Sunset con Graziano Fanelli, ringraziamo tutte le persone che c'erano. Poi ci sono stati tanti eventi con il buon Ugo Balmisano, Max Pederzini, insomma tanti eventi di Radio Studio Più, e noi siamo davvero contenti di insomma di fare buona musica insomma un po' in tutta Italia. Allora mettetevi comodi che iniziamo.

0: Allora, cosa succede il lunedì? L'amato lunedì. Chuck si gira. Vada, vada, vada. Ora, vai. No, non si è sentito. Oh, Chuck si gira.
1: Chuck si gira.
0: Eccolo, l'uomo bello impossibile. Anzi, il brizzolato sì. Che fa impazzire il mondo. Certo che, allora, io non devo capire una cosa. Com'è che ogni serata che faccio con te, e giuro che non scherzo, questo lo dico sul serio. Com'è
1: no,
0: che
1: se adesso vogliamo, sentiamo
0: no,
1: la puttanata.
0: No, è una cosa reale. Com'è che ogni volta c'è sempre una fanciulla che ci prova con te? Almeno una. Io quando lo
1: ma
0: chiamo
1: non è vero.
0: No, è vero. Lo chiamo il brizzolato che fa impazzire il mondo, ma non per niente, perché ogni tanto ci sono le fanciulle e lo guardano.
1: No, non è assolutamente vero.
2: Il film.
0: Allora, la voce fuori campo.
1: Popcorn, se le avete pronti, sì. Cominciamo.
0: Ma via. È vero!
1: Ma quale è vero? Ma insomma, no, ma scusa, è una fantasia che ti crei tu.
0: Ah, okay,
1: perché
0: sì.
1: Ti togli gli occhiali, poi
0: sì.
1: Vedi queste persone, ma effettivamente stanno
0: guardando
1: te.
0: Quindi
1: dici
0: che è
1: una
0: mia fantasia,
1: sì,
0: certo.
1: Sì,
0: una donna, una bella donna che sta lì a guardare, dici
1: annunciamo
0: che guarda
1: la prossima
0: me.
1: Canzone.
0: vabbè, vanno le ciance. Comunque, perché sei qua, buon brizzolato che fa impazzire il mondo?
1: Perché lunedì sera è compito mio il party time.
0: Ok, sappiamo già cosa porterai.
1: Quello che vuoi. Porto una zavorra.
0: Zavorra. Mi piace. Allora, nel frattempo, per tutte le donne che sono interessate, invieremo il numero di Max privatamente.
1: Ascolta, ma non mi hai detto.

Cry for You qui alle 18.15 su Radio Studio per la Dance Station d'Italia. Allora, sapete chi sono i Me Contro Te? Beh, se non sapete chi sono, sono due personaggi diventati famosi in tutta Italia. Magari chi ha dei fanciulli piccoli piccoli sicuramente hanno presente di chi stiamo parlando, e loro sono diventati, insomma, famosi inizialmente su YouTube con video, challenge, canzoni, storie dedicate principalmente a bambini e ragazzi, e nel tempo hanno anche realizzato un film, programmi TV, libri e spettacoli dal vivo. Ad ogni modo, si sono sposati davanti a 6.000 fan e hanno tutti pagato dai 48 ai 250 euro per vederli. Mi spiego meglio. Allora, hanno messo in scena una spettacolare celebrazione annunziale all'Unipol di Milano di fronte a 6.000 fan, come detto prima, in presenza, e oltre 100.000 spettatori in streaming, e lo show ha visto i due creator sfilare con classici abiti da cerimonia tra imponenti scenografie floreali, musica dal vivo ed effetti pirotecnici, attirando centinaia di giovanissimi accompagnati ovviamente dalle famiglie. Quindi diciamo che è stato una cerimonia un po' particolare. L'evento ha tuttavia sollevato ovviamente accese polemiche per i costi d'accesso e ovviamente la marcata impronta commerciale, con biglietti compresi, come detto prima, dai 48 ai 110 euro fino ad arrivare a 250 euro. Arriva Miley Cyrus, che ora si fa chiamare solo Miley.

Il lunedì il riscaldamento, no, per iniziare al meglio questa settimana che ahimè molti oramai hanno ripreso a lavorare, alcuni invece insomma riprenderanno brevissimo e andare a scuola, altri invece magari hanno dei piccoli fanciulli, dei piccoli bimbi e hanno iniziato l'asilo, il nido e via dicendo, insomma riparte insomma tutta la quotidianità, la routine e via dicendo. Vabbè, ad ogni modo comunque l'uomo, ci dicono, è un tantino migliore della sua reputazione e un tantino peggiore, e questa è insomma la filosofia essenziale di Al Pacino, che torna a far discutere i social proponendo una profonda riflessione sulla destinazione tra la reputazione pubblica e la reale essenza di ogni individuo, no? La visione del celebre attore invita a superare le etichette sociali, ricordando come l'immagine percepita degli altri sia spesso un'interpretazione parziale che non riflette la reale complessità della persona. Questa è una cosa davvero bellissima e al giorno d'oggi purtroppo tutti noi tendiamo a fregarcene troppo di cosa pensano gli altri, no? Quindi questa cosa ci insegna anche a fregarcene, no? Perché no? Vivi!

0: Stereo Q. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia. Nella giornata di martedì 8 settembre il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, il clima ancora molto caldo di piena estate, con temperature diurne che un po' ovunque oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi anche sulle nostre regioni meridionali. Tuttavia qualche fenomeno è atteso in serata e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi centro-occidentali e anche lungo l'Appennino centro-meridionale. Ma un cambiamento più significativo è atteso mercoledì sul nord Italia, lambito da un fronte atlantico che scorre oltre Alpi, responsabile non solo di fenomeni diffusi ed anche localmente violenti, ma anche di un calo delle temperature, almeno sulle regioni settentrionali. Il gran caldo è in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando ci fa sentire

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Signori e signore, iniziamo così il primo party time della settimana.

0: Salutiamo la nostra Mary, fateci ballare, come no, come no, come no. Il nostro Vincenzo da Napoli, sempre presente, buonasera.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao.
1: Ciao. Vincenzo da Napoli.
0: Quindi abbiamo raccontato del nostro buon Max Pedersini, che lo chiamiamo il brizzolato che fa impazzire il mondo, perché oramai tutte le donne si avvicinano a lui, no? Il nostro amico da Treia dice: io ogni volta le faccio fuggire.

Ricordo ancora questo episodio di questa mia zia alla lontana, che abita appunto in Bassa Italia, e ci aveva invitato tutti quanti a mangiare questa, insomma, pasta con al peperoncino sostanzialmente. E le ho detto: zia, mi raccomando, perché io non sono un amante del peperoncino, o meglio, non riesco a reggerlo. E lui mi fa: non te preoccupare, non te preoccupare, dai che buona, la faccio leggera, leggera. Niente, sta di fatto che era quasi, non dico immangiabile, ma era fortissima. Ci vuole lo stomaco giusto, eh.

0: suonare il party time. Li salutiamo anche da Brentonico. Ci siamo, ci siamo. Quanta bella gente.
1: Uila.
0: Questa la cantavo sempre prima di andare in discoteca con gli amici.

nostro Max Peterzini vuole farci venire la pelle d'oca. Un saluto da Moreno di Verona e Moreno, un altro Moreno però da Rosciano, c'è. Viva l'Abruzzo, viva Studio Più. Salutiamo la carissima Maya, che bello, che energia. La ringraziamo davvero tanto, tanto, tanto di cuore. E se non erro, se è quello insomma che dico io, la nostra Maya è venuta a trovarci, insomma, a Povegliano Veronese, giusto?

Ferie a Fuerteventura, e Radio Studio Più che ci accompagna anche qui. Pesitos. Ciao ragazzi, buon relax, che meraviglia.

Hai capito? La cantante di Pompo nelle casse, insomma, è di Guardia Grele, vicino a Pescara. Questa cosa mi mancava, vedi? C'è sempre da scoprire qualcosa, vedi. Vedi che non mi sbagliavo, è proprio lei la nostra Maya, è stata una bellissima sorpresa, insomma si è presentata.

0: il Frigor con due gin tonic che aspetta solo voi. Un saluto da Filippo. Io non ho ancora capito, ma Filippo, fai troppo la bella vita, questa cosa mi rosica.
1: Ma avete detto gin tonic?

0: di chi sta ancora lavorando e poi c'è chi sta rientrando dal lavoro. Sentiamo chi abbiamo, vai.
1: Ciao Eli.
0: Ciao.
1: Io ballo dentro la mia macchina andando a casa dal lavoro. Buona serata, buon lavoro.
0: Ciao cara amica da Pesaro.

Infatti scaricate l'app per vedere insomma il nostro buon Max, oppure guardateci tramite i nostri canali TV, perché lo ricordiamo, siamo anche insomma in diretta TV e in FM in DAB tramite il nostro sito ufficiale, la nostra applicazione gratuita. Siamo un po' ovunque.

0: Questa sera ci sentiamo particolarmente psichedelici con questa grande musica. Targata Radio Studio. Allora, ciao Ele, ciao Max, come sempre. Con il mio semplice saluto, spero che vi arrivi ricco di simpatia e di stima, perché è proprio vero, insomma, una radio come la vostra che fa sentire le persone come una grande family, non ce n'è, quindi un grande grazie va anche all'editore Claudio Tozzo e a parte ovviamente anche voi che lavorate. Grazie nostro Matthew, ma che belle parole!
1: La famiglia!
0: Perché sì, siamo una famiglia! Poi devo capire questo messaggio: si salvi chi non andrà in B? Ho paura a chiederti cosa intendevi. Oh, ciao Claudio! Forse l'abbiamo capita, eh? Quanti messaggi che arrivano al 338-141-1001? Hiroshi, buonasera, benvenuto nel Party Time. Salutiamo anche i nostri amici. Volevamo ricordare Emanuele che Domenico esiste. È un collega della security. Di vero?

Salutiamo anche Francesco da Pescantina che ci scrive: serata super venerdì a Povegliano. E abbiamo fatto un selfie, e certo che me lo ricordo. Ciao caro amico, è stato bello,

0: La campanella? Vuol dire che abbiamo finito? Allora, per una parte sì, abbiamo finito la primissima ora, ma avremo un'altra ora insieme, avremo altra buona musica, sempre targata Radio Studio Più, in console come sempre il nostro buon Max Pederzini. Perciò mi raccomando, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
5: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can't.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani, ma a sorpresa sul West Bank il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
2: L'economia.
1: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM, Labriola, ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Vevero. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farle in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: Jennifer Lopez, De Vigueta con Save Me Tonight. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, come sempre lo ricordiamo, non sono mai sola, chi abbiamo con noi? Vai! Carmelo, nostro co-conduttore, tutti gli scappati di casa.
1: Chiama la polizia!
0: chiama. E i vostri messaggi al 338-141-1001. Come sempre salutiamo i nostri amici come Anna dalla provincia di Mantova, buonasera. Poi chi altro abbiamo? Anche messaggi vocali, certo, vai.
2: Amici di studio più, io ballo camminando dal parco. Antonio della Renna, siete pronti?
0: Grazie, grazie Antonio, un grande abbraccio. Poi, allora, andiamo un po' più su, andiamo a Milano, perché a Milano fatturano, dico, sentiamo, vai.
3: Ciao Eleonora, sono ciao, Dani. Linate.
0: Ciao,
3: niente,
0: Dani.
3: Un po'
0: sì.
3: Che non ti sento, volevo farti un saluto a
0: meno
3: te
0: male.
3: E tutti i radioascoltatori, niente, fatturato,
0: sì,
3: sì, dai, andiamo bene.
0: Oh, meno male.
3: E niente, un saluto, un abbraccio e... Eleonora!
0: Oh, questa sera ti sento un po' più giù, ti sento un po' più giù. Cos'è? Cos'è? Sarà il clima, sarà l'inizio settimana che è lunedì. Abbiamo bisogno di una canzone un po' spinta, dai.

sapere che c'è il tempo. Beh, comunque c'è da dire una cosa, le canzoni passano, no? Passano tanti anni, ma comunque ancora ad oggi si ballano e si cantano. E qui bisogna farsi un bel punto interrogativo e domandarsi il perché. Vabbè, la risposta è lecita, perché ancora questa musica, insomma, è bella, piace a tutti, no? Allora, facciamo un caloroso saluto a chi si trova in spiaggia a Cervia e sta ascoltando la radio, il nostro Daniele.

0: Purple Disco Machine. Allora, arrivano tanti tanti messaggi, ma mai simpatici come il nostro ascoltatore. Sentiamo, vai. Dove stai? Dov'è?
1: Ciao, oh. Eleonora.
0: Ciao.
1: Sono Ermetto da Milano Marittima.
0: Eccolo.
1: Ma sono
0: sì.
1: contento
0: sì,
1: come una
0: sì.
1: Pasqua.
0: Perché?
1: Tornato il sole, il
0: sì.
1: caldo.
0: Sì, è vero,
1: diciamo
0: è vero.
1: Che non è mandato via.
0: È vero, è vero.
1: Ma
0: è vero.
1: Sì. Ho dovuto scellofanare i remi del Moscone, Amo perché ho detto ormai sverno tutto, metto tutto in soffitta e invece ho dovuto tirare tutto fuori.
0: Scellofanare
1: i remi perché ancora qui si rema dalla mattina alla sera.
0: Bravo, bravo.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao, un abbraccio. Beh, ma tu hai fretta, hai fretta. Senti, ma una domanda, così tanto per tanto non ci ascolta nessuno. Ma dove sono i tuoi le tue ciabattine, no? A zoccolo di gnu, dove stanno? Dove sono? Ah, mamma mia, ascoltatori particolari ne abbiamo, Comunque, questa è una bella notizia che arriva dalla Calabria. Quest'anno la cicogna bianca ha stabilito un nuovo record. Sono ben 112 i pulcini nati, uno in più rispetto al precedente record del 2022. E a fare la differenza sono state anche le piattaforme nido installate dalla Lipu, 36, e delle 38 coppie che hanno nidificato e insomma le hanno utilizzate, no? In Calabria le cicogne stanno tornando e anche in grande compagnia. Quindi belle notizie, dai! Radio Stereo.

Beyoncé qui sulle frequenze di Radio Studio Pilates Station d'Italia. Allora, un grande saluto anche ad Anna di Ravenna, tantissimi baci a te cara Anna, grazie per questo bel messaggio, e ringraziamo ovviamente anche Marzio da Verona, la città dell'amore, la città dell'amore. Comunque un po' di tempo che non vengo a Verona, che tra l'altro bene o male è qui vicino, insomma siamo qui a Desenzano del Garda, quindi una quarantina di minuti siamo lì in centro, ecco.

0: Zevi Guetta. Allora, certo che alcune notizie nel mondo sono davvero assurde e questa mi tocca particolarmente. O meglio, è una di quelle storie che sembrano uscite da un film, no? Cioè, immaginate un concerto che dura 639 anni. Sì, avete capito bene. Siamo in Germania, in una chiesa, dove dal 2001, pensate un po', è in corso un'esecuzione musicale destinata a terminare addirittura nel 2640, quindi si parla tra 600 anni praticamente, no? Il brano si chiama Organ ASL SP ed è stato composto da John Cage. Insomma, il nome, il titolo di questa canzone significa slow as possible, cioè il più lentamente possibile. E qui arriva la parte incredibile: non c'è nessun musicista ovviamente che suona da 639 anni. È un organo appositamente costruito che mantiene le note, mentre i cambi di accordo avvengono a distanza di mesi o addirittura di anni. L'ultimo cambio di accordo è avvenuto il 5 agosto del 2026, mentre il prossimo è previsto per ottobre 2027, quindi tra un mesetto. E chi ha ascoltato l'inizio di questo concerto, beh, non potrà mai ascoltarle la fine, perché per quella bisognerà aspettare ancora più di 600 anni.
1: Si salvi chi può.

We Called Be Dancing. Allora, i nostri ascoltatori ci tengono al corrente dell'errore che ho fatto, perché sì, ho fatto un piccolo errore. Avevo detto che appunto si parlava di settembre 2026 e 2027, scusate, mo faccio di nuovo l'errore. E io ho detto tra poco più di un mese, in realtà no, tra poco più di un anno, in realtà ho sbagliato l'anno. Vabbè, comunque, ad ogni modo, parliamo invece della Formula 1, no? Ormai non si fa altro che parlare di ciò, no? Kimi Antonelli trionfa al Gran Premio di Monza. Erano 60 anni, pensate un po', che un italiano non vinceva la gara, insomma, di casa, no? Dall'ultimo posto della vittoria davanti al pubblico di casa, un'impresa folle di Antonelli, che ha conquistato il Gran Premio d'Italia 2026 al termine di una rimonta straordinaria sul circuito di Monza. Il pilota italiano della Mercedes, costretto a partire dalla 20ª posizione a causa di una penalità per la sostituzione di alcuni componenti della Power Unit, ha attraversato l'intero gruppo fino a tagliare per primo al traguardo, e Antonelli interrompe così un'attesa durata esattamente 60 anni. L'ultimo italiano capace di vincere a Monza era stato Ludovico Scarfiotti nel 1966, quindi una giornata, diciamo, destinata a entrare nella storia della Formula 1 italiana. E andiamo!

Jamaican qui su Radio Sud per la Dance Station d'Italia. Allora, siamo a lunedì per molti, oggi il lunedì è un giorno triste, ma per altri insomma è il compleanno. Facciamo tantissimi auguri a Kevin per i suoi 25 anni.

0: bello, possiamo dire. Questa canzone l'abbiamo ballata con amici, con amiche, parenti, familiari, amanti, insomma un po' con chiunque, in tutte le piazze d'Italia e non solo. Comunque si parlava appunto di sport, no? E le nostre azzurre del volley, vedi, qua ci scrivono sul più bello se lo sono fatte fregare, no? E purtroppo è così, ci hanno fatto vivere, diciamo, un europeo davvero incredibile, e la nazionale, insomma, è arrivata fino alla finalissima di Istanbul dopo 8 vittorie consecutive, ma nell'ultimo atto ha dovuto arrendersi alla Turchia, padrona di casa, insomma, al termine di una battaglia finita 3-7-2. Niente oro, quindi, ma per l'Italia arriva comunque una medaglia d'argento europea, la terza della nostra storia dopo quella del 2001 e del 2005, quindi dai, non male, non male, sicuramente dai. Ci vuole, ci vuole. Allora, facciamo una breve pausa, poi iniziamo il party time. Rimanete con noi.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ci siamo, ci siamo. Sentilo, sentilo. Che energia, ragazzi. Siamo solo a lunedì, ma qua abbiamo voglia di ballare. Abbiamo proprio tanta voglia di ballare. O magari di...

fatemi fare un caloroso saluto a un personaggio che ho avuto l'opportunità di poterlo, insomma, conoscere dal vivo, un grande ascoltatore di Radio Sodo Più. Lui si chiama il Boli, che viene sempre preso in giro da sti poveri ragazzi, hai capito te? Ma io non ho capito. Ma lasciali perdere, va! Sono invidiosi, dai, sono invidiosi. Scherzi a parte, ciao Boli!

saranno pronte a maggio. Mamma mia, io amo le fragole, sono troppo buone. Pensare che c'è chi è allergico. Ah, che brutta vita. Ah, che brutto. Ciao Stefano di Imola, buonasera. Salutiamo anche i nostri amici da Viadana. Lui è Antonio, in questo momento insomma sta pedalando sulla sua mountain bike, insomma al ritmo di Party Time. Andiamo, andiamo, andiamo, pedala, pedala. Che bravi i nostri ragazzi, capito?

Sono arrivato, non si può mancare assolutamente il lunedì. Meno male, meno male. Da Agrigento i nostri amici all'ascolto. Ciao caro amico. Buonasera anche al Gallinaro. Uila. Che energia, che energia.

ricordate? E che finché erano limoni andava tutto bene. Ma no! Birichina!

giornata dal lavoro, la salutiamo. Allora, ciao bei dal Gallo, Super Max ci scrivono. Ragazzi, attenzione con i complimenti a Max, perché poi si gonfia e vola via. Quindi occhio, per favore, non esagerate, siate gentili, ecco. Allora, nostro buon Max ti saluta.

0: comunque il party time fa sempre un brutto effetto, eh.
1: Adelina!
0: Adelina, indossai, Adelina.
2: Adelina! Adelina, ma che stai a fare? Adelina!
0: Ma non era mica un film che urlava, diceva Adelina! E non ricordo.

gente a casa, si va a fare il bagno. Ciao Ettore da Varazze, grazie per la musica. Nel viaggio da Milano a Varazze, un abbraccione a tutti e divertitevi sempre.

Ringraziamo i nostri ascoltatori perché in tanti l'hanno detto: Rocky nel film, appunto, lo Stallone, no? Lo Stallone, Ricky Balboa.

Vedi, io come una pirla l'ho pure letto, quello dell'ascoltatore ha scritto lo Stallone e Rocky. Ma è giusto, scusa, è lui. Vabbè, comunque ad ogni modo, guardando anche, insomma, informandoci, è dal film Rocky del 1976. Alla fine del combattimento Rocky Balboa ha stremato, insomma, circa Adriana tra la folla e grida ripetutamente Adriana, ecco. Quindi vedi, è giusto, non è che dicono cavolate i nostri ascoltatori, eh? Che cavolo, dai! In tutto ciò, Adriana, l'hanno trovata poi?

Salutiamo i nostri amici che dicono che ci aspettano a Mala vicina di Roverbella. Noi non vediamo l'ora questo venerdì. È un super super evento, signori. Poi ne parleremo comunque nei prossimi giorni. Vi inviteremo sicuramente a venirci a trovare per ballare tutti insieme. La nostra amica da Sciacca presente come sempre. Signori, ci provo.

0: Il film era Maleccia! Maleccia! Quello di Benigni! Maleccia, piccolo diavolo! Maleccia!
1: Adesso io non so, saltano fuori altri film. Vai,
2: dicono
1: vai, vai.
2: Che Grana se n'è andata via.
1: L'hanno vista piangere. Ci stava questo momento così karaoke. Mi piaceva. Maestro, vada con l'ultima.

0: molestarci.
1: E siamo in fondo. Dobbiamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno interagito con noi, anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato con noi fino ad ora. Ringraziamo il nostro buon Max Pederzini e ovviamente lo invitiamo a venire di qua con noi.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
1: Ah, oh, eccoci qua, eccoci qua, pronti per il libro, stai calmo, vieni più in qua, scusa, vieni, vieni, vieni, piano, piano, sei arrivato, mamma mia, comunque guarda, sono sempre sul pezzo, tu hai il libro, me l'hai rubato, perché in realtà era il mio, ma ora mi sono portata avanti. Allora, signori, lunedì è l'appuntamento fisso del nostro buon Max, come potete ben sapere, insomma, più si invecchia, più si peggiora, no? E quindi, e quindi niente, che succede?
6: Mi stai dando del boom ricoglionito?
1: Sì.
6: Ma va.
1: Esattamente.
6: Devo essere sincero.
1: No, fermati lì. Ad ogni modo, lui ogni volta pensa di essere simpatico con le sue freddure. Quindi adesso c'è un dibattito tra freddure. Inizio io?
6: Dai.
1: Allora, qual è il colmo per un fotografo?
6: Non lo so.
1: Avere una vita fuori campo. Fuori fuoco, ho sbagliato.
6: Gelo.
1: Ah, vabbè,
6: no,
1: tocca a te.
6: Senti questo, senti
1: vai,
6: questo.
1: Vai, vai.
6: Perché molte zanzare pensano di essere famose?
1: Non lo so.
6: Lo dico? Perché sì. Quando passano tutti battono le mani.
1: Ah, beh, mamma mia.
6: Mai sentito? Mamma è scattato l'applauso, eh?
1: Sì, sì, pure. Allora, cosa ci fa una nuvola davanti allo specchio?
6: Non lo so.
1: Si guarda e si vede grigia. Dai, questa era carina.
6: Sta bellissimo.
1: Dai, vai, l'ultimo.
6: Vai, vai, vai, vai tu, vai tu.
1: Vado io? Allora, sì. Perché il pomodoro non riesce a dormire?
6: Perché è acido.
1: No, perché ha l'insalata sulla coscienza.
6: Va proprio una grande cazzata.
1: Vuoi andare con l'ultima?
6: No, vai,
1: vabbè,
6: vai,
1: vado
6: vai.
1: Io con l'ultima. Cosa fa un elettricista quando si annoia?
6: Si rizza i capelli con la corrente.
1: C'eri vicino. No, oh. si dà una scossa. Fate i bravi, ciao!
3: Ciao.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia. Nella giornata di martedì 8 settembre il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, il clima ancora molto caldo di piena estate, con temperature diurne che un po' ovunque oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi anche sulle nostre regioni meridionali. Tuttavia qualche fenomeno è atteso in serata e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi centro-occidentali e anche lungo l'Appennino centro-meridionale. Ma un cambiamento più significativo è atteso mercoledì sul nord Italia, lambito da un fronte atlantico che scorre oltre Alpi, responsabile non solo di fenomeni diffusi ed anche localmente violenti, ma anche di un calo delle temperature, almeno sulle regioni settentrionali. Il gran caldo è in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
2: DTM 90, si balla.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: The Blow Gang, The Bad Touch, grazie a Carmela di Pavia, questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo, saremo insieme fino alle ore 22 per ballare rigorosamente con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net per inviarci la vostra playlist, fatelo adesso, oppure, cosa importante, adesso in diretta potete inviarci un bel messaggio vocale, sempre tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. Il nostro numero 338 141 1001, lo sentirete nel party time delle 20.30 o delle 21.30, l'importante, la cosa più importante in assoluto, perché DTM90 funziona così, nel messaggio vocale dovete rigorosamente e assolutamente richiedere un brano dance 92.000. Noi proseguiamo con Stardust, Music Sounds Better With You.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Laia Iti del Summer is Magic. Termina così la playlist di Carmela di Pavia. Se non l'hai già fatto, aspettiamo il tuo messaggio vocale. Richiedi un brano dance 92.000. Fallo adesso, perché gli spazi sapete che si esauriscono molto rapidamente, tramite il nostro sito 90.studiopio.net oppure il

0: Radio Zoo, bonjour.
1: DTM, DTM 90. Si balla col volume a palla.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Poporo, allora sei proprio nel posto giusto. Questo è Dance Time Machine 90, è Gigi D'Agostino and Other Way nella playlist di Pietro di Casalmoro. Poi adesso arriva il prossimo pezzo e poi dopo c'è il primo party time. Quindi alza il volume a palla e le mani,
1: le mani in alto.
0: C'è Roby Rossini, Tanz Bambolina.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: La Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Con il party sai quando parti e sai anche quando arrivi, fino alle 22 con il DTM 90. Una stronzata, va bene, volevo dire una cosa strana, l'ho detta. Peraltro mi è venuta in questo istante, non è che l'ho pensata, per cui è ancora più strana. Questa sera partiamo con il primo party time alle 21.31, quasi spaccando il secondo, con Energy 52. Caffè del Mar, senti che pezzo.

0: L'energia si sente, spinge veramente tanto. Alle 20.34 di oggi, lunedì 7 settembre, c'è il party time DTM 90 e...
1: La pecora canta!
0: Ecco, hai rovinato l'atmosfera, completamente. Primo messaggio di questa sera, sentiamo chi sono al nostro citofono.
2: Buonasera, Davide da Conciso, autore di controllo di Desenzano del Garda, imbarco completato, quindi autorizzazione al decollo accordata. Pista di decollo 2001 di sinistra e pezzo dei T-42 ad inaugurare questa settimana del DTM. Dedica per il mio Kevin Crow friend Daniele da BG, giù la punta quindi sul pezzo Fine Time. Kevin Crow, take off and cue, sweat by J.
0: E allora senti cosa arriva, andiamo direttamente nel 2001, questa

0: Alex Castellini, ho sbagliato l'orario prima, ho detto 21 anziché 20, perché qui in realtà negli studi noi siamo talmente avanti che abbiamo il fuso orario,
1: caramba,
0: stiamo scherzando ovviamente. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono alle 21 e 38.
2: Buonasera Alex da Vincenzo, questa sera scelgo Naive, Looking for Happiness. Buon inizio settimana a tutti e ciao agliù.
0: Ciao agliù. Dalle tue parti che ore sono? Qui le 21 e 38.

0: se canto dietro il ventilatore se viene la stessa voce. Aspetta che accendo. Così al massimo. Aspetta di più ancora. Si sente? È così, è uguale la voce? No, non cambia niente. Volevo provare a fare l'effetto naive. No, non ci riesco, non ci riesco. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, bentornato. È possibile ascoltare Open Your Mind dei Datura? Ciao, grazie Willy di Fermo.
0: Certo Willy, eccola in arrivo. Tra l'altro abbiamo scoperto dove è finita la pecora quest'estate. Era in Sardegna con Manu Furetta, vero pecora? La pecora.

0: Open Your Mind. Siamo nel 1992. Ancora ciao a tutti da Alex Castellini. Questo è il DTM 90. Mi stanno facendo dei dispetti incredibili. E io lo so, voi vi divertite con poco, ma sapete che poi quando mi alzo dalla postazione e vengo di lì, dopo mi diverto io, vero? Va bene, dai. Prossimo messaggio. Vedi che arrivano gli orari? C'è Giorgia d'Imola che dice che a Imola in questo momento sono le 20:44. Anche a casa di Manu Furetta sono le 20:44. È solo qui che sono le 21:44.
1: Ciao a tutti, buon inizio di settimana. Stasera vorrei rubare questo spazio per fare tanti auguri a mio padre, che compie la bellezza di 89 anni.
0: Ah, però.
1: E dedicargli un brano a scelta. Grazie, un bacione.
0: Salutiamo. Siccome ne copie 89, noi gli dedichiamo i 49ers, perché così almeno sono 40 anni di meno, lo ingiovaniamo, vai.

0: sulla Dance Station d'Italia.
1: Ciao a tutti, sono Venu. L'orario, vabbè, fate voi quello che volete. Buonasera, salutamo.
0: Facciamo l'orario a caso, sono le 22.31 in questo momento. Prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per la prima richiesta di questa settimana vorrei interpellare Maya.

0: cose buone dal mondo. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona, il party time.
1: Alex, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Buon inizio settimana a tutti. Stasera volevo richiedere il brano Satisfaction di Benny Benassi, dedicarlo a tutti gli amici grandi appassionati del DTM. Vi immagino tutti nel grande salone del Florida ballare col doppio passo mentre Alex vocalizza su questa bellissima canzone. Un abbraccio a tutti, buona serata, divertitevi, scatenatevi sempre col sorriso. Ciao e grazie.

0: Satisfaction alle 21:67 studio più la Dance Station d'Italia, o sono le 26:39, non so che dici tu come orario, quale va meglio. Prossimo messaggio, sentiamo.
1: Ciao, buon inizio settimana. Richiesto di questa sera, cosa resterà dei vesti 5 a salute Paolo da Ponzia.
0: Grande Paolo, ho trovato questa leva che accelera i pezzi. Hai sentito come accelera? E la cosa strana è che questa leva si chiama pitch.

0: questo è il problema. Eiffel 65, cosa resterà in song? Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel primo party time di questa sera. Ricordatevi che domani la puntata è fatta solo con le vostre playlist, quindi non si possono mandare messaggi vocali. E invece adesso io questa la dedico a Simo e anche a Davide e anche a Andro, perché questo è un pezzo pettinato, molto pettinato, del 1990. Anzi, lanciala tu, Mai Alex, vai.
1: Come on, come on. Solo i numeri uno.
0: Bonus track di questa sera, Dischi.

0: questa sera, sono Alex Castellini, suona insistentemente, è lui o non è lui? È lui, è lui.
1: Eccomi, corri. Appena rientrato dalle ferie per colpa di My Alexa che mi ha fatto rientrare prima per il DTM.
0: Giusto.
1: Buonasera a tutti e buone vacanze 2026 e a te grandissimo, altissimo e purissimo Alex Castellini. Tutto bene? Lo hai riportato a casa il gallo? Allora, volevo fare anche gli auguri, anche se in ritardo, a Davide per il compleanno dell'1 settembre e contraccambiare gli auguri di Buon Natale che mi ha fatto ad agosto. Poi, bella nuova sigla, molto patata, visto che non si può dire, come insegna la buona Manufuretta.
0: Infatti è andato il beep.
1: Ma Alex, una curiosità, la terz'ultima sigla è durata 10 anni, la scorsa sigla è arrivata a gennaio 2025, ma questa ci arriverà al 2027? Ancora buona serata a tutti, al popolo del DTM. Ciao Cuda Milano.
0: Aspetta un attimo, aspetta che devo dare una grattatina, aspetta un secondo, possiamo aspettare un secondo o finisce il party time? Un attimo, torno subito, una grattatina. 30 of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.

0: Awesome Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
1: Dance Time Machine 90 DTM 90.
2: It's a dream.

Lady Tom, It's a Dream, la richiesta di Q di Milano. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Andiamo dal modello di Forlì che ieri ha fatto ballare la settimana scorsa tutta l'università, in particolare alcuni docenti, facendogli ascoltare il DTM 90 dal nostro podcast. Grande Emanuela ha scelto Einstein Dr. DJ, Electro Woman.

0: fino alle 22 rigorosamente assieme, rigorosamente con il DTM 90 e...
1: Le mani in alto!
0: Ah, stasera si è sentita poco la pecora, io non so come mai, forse è rimasta in giro da qualche parte in qualche serata del weekend. Andiamo da Paola di Belgioioso, c'è Gigi Dag, bla bla bla.

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Buongiorno.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Il nostro citofono suona, non suona, non suona.
1: Ciao Alex, io vi ho un grande saluto a tutti di TMB. Se vi voglio ascoltare Automatic Sex, grande saluto a Kuma, Manfredetta, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutti di TMB. E la pecora canta, ricomincia di cantare. Ciao ciao.
0: Grande Rocky, però molla il citofono, se no si rompe.

0: diretta, che invece torneranno tranquillamente mercoledì.
1: Caramba!
0: Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, Andro di Legnara.
0: Ciao Andro.
2: Weekend tutto bene, trascorso nel mio stile. Più che altro Alex, non so se capita anche a te ogni tanto che nel weekend ti prefissi di fare quella determinata cosa e poi invece succede che fai tutt'altro. A me è successo così sto weekend. Richiesta di questa sera, brano in questione è Money Penny, Love in the Night. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Lo so che ci sono i prefissi, c'è la teleselezione. Se te li prefissi poi paghi anche un sacco di soldi, così succedeva negli anni 90. Money Penny, grande Andro.

0: Love in the Night su Studio Più all'interno del DTM 90, il Party Time, il secondo di questa sera. Risuono citofono.
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio.
1: Vorrei richiedere il brano Se ti sale di Out of Love.

0: Ciao.
1: La pecora canta
2: come nell'infinito del sole, dal raggio che attraversa il mare, libero di possedere e volare.

0: Voglio vedere se...
1: Sì, secondo me parla dell'ascensore, vero? Va bene, dai. Prossimo messaggio. Sono Alex Castellini, comandante di questo volo. Siete all'interno del DTM 90. E suono, suono, arrivo.
2: Ciao Alex, Beppe DJ da Savona.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao a tutti.
2: Eccola qua la Giulietta.
1: Ciao Giulia.
0: Stasera vorrei dedicare una canzone a Skipper.
2: Allora, la dedico
1: cagnolino.
2: Tu.
0: La dedico io. Dedico
2: allora, fatti avanti tu, parla.
0: Come si dice...
2: Bauci, bauci,
0: dedicato tutto al mio Skipper.
2: Bauci, bauci, Hocus Pocus.
0: Il mio cavaliere King di 14 anni.
2: Ciao a tutti, buona serata da Giulia e Beppe DJ da Savona. Ciao, ciao.
1: Grande, allora la dedichiamo al cagnolino. Bauci, bau. Hocus Pocus. Bauci.

0: Antonio, Simone, Andro, Mano Fureta. Il pezzo di questa sera che ti richiedo è Marvin Gaye, My Body, My Soul. Ma quanti siamo? Tantissimi ormai. Il popolo del DTM, la pecora canta. Ciao Bagai, buona settimana, ciao a tutti.
1: Praticamente è un campionatore, ha memorizzato tutti i saluti di tutti e alla fine li mette tutti assieme. Grande, grandissimo il nostro

0: Furetta in Sardegna, che là caldo, poi c'erano i suoi simili, no? Deve per forza tornare qui tutte le estati, tutti gli inverni.
1: Caramba!
0: Qua. Dovesse stare là anche d'inverno, poi con i suoi simili, no? Va bene. Proseguiamo col prossimo pezzo, andiamo nella notte, ci sono gli 883. E qui le mani cosa fanno?
2: Le mani in alto!

0: Sentiamo dove è troppo veloce, okay. Alla fine della puntata con i 24/7 I Can't Stand It. Noi ci sentiamo domani come sempre alle 11.30 nel Morning troppo lento? Medio? Alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22 puntata speciale fatta solo con le vostre playlist mentre richieste, quelle con il vostro messaggio vocale, torneranno mercoledì. Da Alex Castellini è tutto, bauci bau ciao, a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.

0: sacchetto.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Oh, si stanno già muovendo, eh? Hanno capito.

0: E se ti lascia, che si fa?
1: Se ti lascia,

non lo so, è un oggetto, che cos'è? Sanari, che alza le mani al cielo, tutti insieme adesso! Se non partecipi non sarai felice per tutta la vita, perché se non ti diverti quando sei qui in piazza con tanta bella gente, figuriamoci quando sei solo. Mani! Luce, luce adesso, vai Andrea!

0: L'applauso non è per noi, è per voi. Ma non per tutti, per solo quelli che si stanno divertendo e stanno ballando. Allora, chi sono quelli che si stanno divertendo e stanno ballando? Ah, vi siete dati nascosto finalmente. Avete capito di che pasta siamo fatti?
1: Però fatemi salutare
0: a curva.
1: A curva, esatto, il privé, signori. Fate un applauso a tutti gli amici del Sagrato. Ormai comare, che bene. Vai, fate ciao con la manina. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Oh, quelli non si alzano perché appena ti alzi uno te ciula il marciapiede.
1: Allora, diciamolo, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Studio Più e soprattutto in TV. Qui c'è una telecamera, sul palco c'è un'altra.
0: Lì c'era un'altra ancora.
1: Ok. Quindi facciamo sentire sia in radio e facciamo vedere in TV il calore che c'è qui nel Salento, ma soprattutto a Sanarica.
0: Siamo pronti? Pronti? Al nostro tre?
1: Uno, due,
0: tre!
1: Di più, di più, di più!
0: Non c'è due senza tre! Oh, questo è il pubblico che noi vogliamo, non quelli che stanno fermi così. Che cazzo sei venuto a fare? Oh, non c'è niente da guardare. Allora, gli anni 70 sono terminati, quindi Massimo,
1: siamo pronti per entrare nel vivo degli anni 80, signori e signori. Ah, gli anni 80 è stata una decade bellissima.
0: Io ero piccolino, ma c'ero già, eh.
1: Che facevi negli anni 80?
0: Niente, mi mettevano mio padre e mia madre davanti al televisore. Toh, guarda.
1: E cosa guardavi?
0: Serie TV, cartoni animati.
1: Colpo grosso.
0: Colpo grosso erano dopo le 2 della sera. Però c'erano i cartoni animati.

0: bravissimo, giro, guarda. Ah, bravo Street Angel, questa ci piace. Com'è che fa?
1: Vai, mani a tempo.
0: Oh, vuoi vedere che il pubblico più caldo, più caloroso sono quelli seduti?
1: Guarda che sono belli.

0: Bene.
1: Io canto il ritmo e dolce il tuo respiro. È primavera, sarà perché ti.
0: Signori, qua sapete cosa fare. Non è che vi dobbiamo dire noi che dovete saltare e fare casino. Non ve lo dobbiamo dire.

0: Simo Ciro, vai! Hai capito? E noi paghiamo, vai! Allora, volevo salutare tutte quelle mamme che sono contente perché tra poco i figli torneranno a scuola!
1: Anche i papà, guardali!
0: Quanti giorni mancano?
1: Una settimana, no?
0: Quando inizia la scuola?
1: La settimana prossima, lunedì. Tra 6 giorni. Vabbè.

0: Sedete del mare
1: 2 anni fa,
0: oggi, ieri
1: e anche domani, bravi.
2: Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni.
0: Lei era Giuni Russo, signori.

0: la guerra, assolutamente proprio. E allora, vi siete divertiti?
1: Ok,
0: tutti a casa,
1: alla prossima.
0: Via, via, dai, sfollate per favore, ce ne dobbiamo andare, che domani dobbiamo andare da un'altra parte. No, no, che c'è? Perché mi guardi così?
1: Non loro ci stanno guardando male.
0: Non avete da fare? Non eravate voi di Sanarica che dicevate veloci, veloci, mezz'ora e via? Abbiamo sbagliato pubblico, abbiamo sbagliato piazza, quindi dovete continuare.
1: Dobbiamo continuare?
0: E quindi dopo gli anni 70,
1: dopo gli anni 80,
0: entriamo nel vivo
1: degli anni 90! 90!

0: Oh oh! Grandi, lo rifacciamo?
1: Le voci! Più forte!
0: E non finisce qui!

con il Batti Salento. E tutto il pubblico di Sanarica, signori, che alza le mani al cielo. Pronti? Mani su!

0: Action. Comment il fait?
1: Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party.
0: Negli anni 90 non c'era tutta questa plastica, capito? Oh. Up and down, sta per su e giù.
2: E quindi, su e giù, cosa si deve fare?
0: Salarica!

leggermente mosso. Agitiamo questo mare.

0: possiamo rifarlo, vai! Da soli? Vai Domenico!
1: Grande Nico! Che meraviglia!
0: Un saluto a Nico Montediur! Se siete forti, se avete energia, dobbiamo far tremare la piazza di Sanarega!

0: Wow.
1: E bravi, allora, bravi.
0: Adesso, giusto per capire, quanti seguono la nostra pagina? Sulle mani, quanti seguono la pagina del Party Salento?
1: Non tantissimi, eh.
0: Quindi, se vi state divertendo, se vi piace il nostro format, potete seguirci, anche perché tutte le storie che faremo noi e che farete voi le ritroverete appunto sulla nostra pagina Instagram.
1: Anche le foto che sta facendo il nostro Francesco le pubblicheremo.
0: Esatto.
1: Quindi ci sarete anche voi in primo piano. Ma, detto questo,
0: ma dove vi trovo? Io non vi trovo come Party Salento su Instagram.
1: Ma è facile, amico mio.
0: Come si deve
1: mi
0: fare?
1: Mi sento un po' il Giorgio Mastrotto del Party Salento.
0: Allora,
1: signori, tiratelo fuori, prendetelo in mano. No, è vero, prima prendilo in mano e poi tiralo fuori. Stiamo parlando dello smartphone, signori. Non siate maliziosi, per favore. E allora, signori, inquadrate qui.
0: Con la vostra,
1: è facile.
0: Con la vostra fotocamera, inquadrate tranquillamente.
1: Si apre il link, siete sulla nostra pagina. Ovviamente, semplicemente segui.
0: Esatto.
1: Poi
0: siamo in diretta nazionale su Radio Studio Più. Ringraziamo il nostro main partner. Ringraziamo anche il nostro partner, che è Grana Padano, che ci segue ormai da un po' di anni. E Grana Padano, ogni piazza, regala dei gadget alle comitive più belle, quelle più simpatiche, quelle che fanno più casino!
1: È buona parola.
0: E mo?
1: Basteranno tutti i gadget?
0: Dica? Stanno ancora inquadrando?
1: I signori, inquadrate, mettetevi piace, ok. Scusa, nel frattempo, Angelo, siamo pronti? Dove stanno sti regalini?
0: Non lo so, dove stanno?
1: Amazon,
0: è arrivato Amazon.
1: È arrivato Amazon?
0: Vai.
1: Ragazzi, dove stanno? Regalini.
0: Pronti? Vai, sulle mani tutti!

0: Ci siamo fermati agli anni 90,
1: esatto.
0: Quindi dobbiamo arrivare pian piano
1: ai giorni nostri. Però dagli anni 90 in poi cambiamo proprio millennio. Entriamo nel nuovo millennio e noi ve lo raccontiamo così.

e per la gioia di tutte le donne, di tutte le signore, direttamente da Mediaset, canale 5 Italia 1, da migliori teatri italiani, le tournée internazionali,

di là, vai! Tutti! Shake that.

0: nostra è Salentina.
1: Proprio Salentina, Salentina, anzi, del basso Salentina. Ma ci abbiamo.
0: Signori, anche stasera con noi la nostra mascotte,
1: il nostro partitorno.
2: Se ben blon non pensa un tasse sena.
0: Ormai è sempre con noi, eh. Buonasera, unicorno.

0: finisce qui? Scioglievo le trecce, i cavalli ballavano. Ce la balliamo anche oggi. Sotto braccio.
1: Questa fa delirio, canzone, sì.

0: stavo guardando anche i streaming di là, sul telefono. Massimo.
1: Sciolgo le trecce e i cavalli. E le tue gambe le gambe.

0: Wow.
1: Mamma mia, vi state divertendo sì o no? Siate sinceri? Sì o no?
0: A wow, me. Grandi.
1: Allora, siamo quasi per arrivare ai giorni nostri, però Massimo,
0: sì.
1: Prima di arrivare nei giorni nostri, visto che qua siamo nel Salento, proprio nella terra più calda d'Italia, quella col popolo che si vuole bene, è arrivato il momento anche di fare un piccolo tributo al Salento, che dici?
0: Sono d'accordo, ma lo facciamo noi il tributo?
1: No, non è che dobbiamo fare tutto noi, tu all'inizio l'hai detto, un po' noi e un po' loro. Quindi a voi?
0: Quindi signori, fate tutto da soli.
1: Andrea, un po' di atmosfera, grazie, vai!

0: ci ne vuole male.
1: A chi ci vuole male?
2: Ditelo, ditelo.
1: Ulivo.
2: Vogliamoci bene, signori, la vita una è una.

0: questi, te lo dico in confidenza senza che ci sente nessuno, questi mo non se ne vanno più stasera, capito? Sono partiti piano piano, non conoscevano lo spettacolo, ci hanno visto questi chi sono, che fanno, mo questi chi li manda a casa? Proviamo a mandarli a casa?
1: Proviamo.
2: Beh, signori, grazie per essere stati con noi, lo show finisce qui, e buonanotte, saluti e...
1: Come no? È finito lo spettacolo.
2: None, no? Sine o none? No, no, no. Sine o none?
1: None.
2: In italiano, che ci guardano un po' tutto il mondo, diciamo così, dice none.
1: None si dice. No.
2: Sine o none?
1: None.
2: Hanno capito?
1: Hanno capito.
2: Se no li spieghiamo a quelli di Milano. D'accordo. Allora
3: devi fare la traduzione per gli amici che ci ascoltano dal Friuli. Sarebbe none?
2: E sarebbe un no in modo modesto, semplice ed elegante. Come quando tu vai alla mamma, gli rompi le scatole, la mamma, none! E elegantemente la mamma ti dice...
1: None.
2: No? Ci siamo capiti.
1: Quindi, allora, siamo pronti?
2: Che facciamo? Ci rilassiamo un po', perché il prossimo blocco è quello potente, carico, carico.
3: Sicuro che vi rilassate solamente?
1: No, facciamo.
2: Sentiamo.
1: Sì, facciamo.
3: Facciamo, no? Facciamo, secondo me il pubblico è giusto. Aspetta, proviamo. No, voglio sentire l'urlo. Voglio
2: No, Angelo, io farei quella cosa che stai dicendo tu, un bel lento, tutti
1: bello,
2: quanti
1: tutti
2: insieme.
1: Innamorati, anche perché diciamolo, noi raccontiamo la storia della musica italiana internazionale degli anni 70 e giorni nostri, però non è soltanto musica da ballare.
2: Ci sono canzoni che hanno fatto innamorare, c'era gente che faceva l'amore in macchina.
1: Facevo.
2: Traduco per gli amici di Milano. La signora ha detto una fiata. Sta per dire una volta.
1: Anche per gli amici che ci ascoltano.
2: Allora, Andrea, possiamo creare un po' di atmosfera?
1: Sì, musica, vai.
2: Di passione, non so, un rosso, un blu, qualcosa. Signori, se volete, adesso potete tirare fuori i vostri smartphone, accendeteli. Brava, sei stata la prima. Complimenti. Creiamo l'atmosfera tutti quanti, anche quelli sul sacrato. E quindi, Massimo,
1: tutti gli smartphone su e continuiamo così.
4: E lei mi guardava con sospetto.
2: Tutti.
4: Poi mi sorrise.

0: Mi manca da morire. Saprei.
1: Senza musica, vai.
0: Voce.
2: Saprei cosa fare.
0: Questa è storia, eh? Vai con la prossima.

0: Voce! Vai! Bravi! Possiamo farne una un po' più recente? Così finiamo? Se sbaglio questa ha vinto Sanremo?
1: Esatto, ha vinto anche Sanremo e fa così.
2: E magari non sarà.
0: Oh, la conoscete tutti, vai!
2: Nemmeno questa

0: E arriviamo ai giorni nostri, Massimo!
1: Dagli anni 2010 ad oggi, un bel percorso, e noi continuiamo così!

0: Dario! Matteo!
1: E ancora un saluto a tutti quelli che ascoltano, siamo ancora in diretta sulle frequenze di Radio Studio Più, in diretta TV.

0: signore, ci sta chiamando da tre ore, vedi che vuole, vedi che vuole.
1: E adesso se ne arriva gentilmente saltellare tutti.
0: Voce! E ancora!
2: E
0: chiedo!
2: Se che lo!
0: Guarda che bella comitiva di gioventù! Ragazzi, tutto a posto? Grandi, vai! Mi raccomando, eh! Viva la vita!

di questo disco, senti. Mi raccomando, dopo il party Salento non andate via perché la festa continua. E adesso, signori, vi consiglio di chiudere gli occhi, pensare alla cosa più bella ed alzare tutti le mani al cielo. Tutti pronti? Chiudi gli occhi, chiudili, chiudili. Entra nella tua dimensione.

0: ad ognuno di voi. E noi vi salutiamo così, con questo disco, ma non andate via.
1: Anche perché c'è la pennettata per tutti, è gratuita.
0: Pennettata per tutti?
1: È pennettata.
0: E allora io rimango.
1: Anche io.
0: Grazie al colpo di ballo.
1: Signori, questa la dobbiamo cantare e sognare insieme. Pronti?
0: Per l'ultima volta, Sanarica, le mani al cielo.
1: Bravi, anche Sagrado, tutti con le mani su, anche lì in fondo.
0: Se vi siete divertiti, alzatele queste mani.

0: Grazie!
1: Questa sera abbiamo fatto un viaggio. Un viaggio lungo più di 50 anni. Abbiamo cantato, ballato, ricordato. Perché ogni canzone custodisce un pezzo della nostra vita. C'è una musica che ci ricorda il primo amore, una che ci riporta all'infanzia, una che ci fa sorridere e un'altra che riesce ancora a farci battere il cuore. La musica non ci chiede chi siamo, non ci divide, non ci giudica. La musica ci unisce. E questa sera, per qualche ora, molti di voi hanno ricordato, cantato e sognato insieme. Se tornando a casa vi porterete via anche un solo sorriso, allora tutto questo sarà valsa la pena. E se pensate che questa notte meriti un ultimo suono, regalateci il vostro applauso, perché anche quello è

0: applauso, perché ogni applauso è per ognuno di voi.
1: Grazie di cuore. Avete scelto di passare con noi questo magnifico lunedì.
0: Beh, quelli che non ci conoscono oggi ci conoscono. Eccoli qua, concludiamo la grande.
1: Signori, nel frattempo, il nostro corpo di ballo, Ginevra,
0: Desiree,
1: Sara,
0: l'unico uomo sulla faccia della terra che abbiamo sul palco, che balla, Stefano Bonferrini,
1: la nostra Anna Giulia,
0: ogni riccio un capriccio, Sofia,
1: e la nostra Gaia,
0: e la mascotte, signori, è lei, Diletta. Grazie a Street Angel, grazie a tutti i ragazzi dell'effettistica. Ah,
1: grazie. Beh, adesso però l'applauso più forte, signori, vogliamo sentirlo per tutti coloro che hanno realizzato questo evento, tutto il comitato Madonna delle Grazie. Forte l'applauso, eccoli qui.
0: Prego, prego, avanti, buonasera.
1: Eccoli qui, forte l'applauso.
0: Qua, wow, guarda quanti giovani, guarda.
1: Che squadrone, signori, guarda che squadrone. Eccoli qua, che meraviglia.
0: Oh, ma quanti siete?
1: Ah, ecco perché quando abbiamo detto tutti quelli di Sanari che alzano le mani, stavano tutti qua, se fanno parte tutti del comitato.
0: Hai capito?

0: tanto una, come dire, ci passa dalla mente, ma chi ce lo fa fare? Chi ce lo fa fare?
1: E poi?
0: E poi guardiamo questa piazza piena, le luci si accendono, la nostra musica o la vostra musica fa esplodere questa piazza e quindi diciamo a noi piace così perché Sanarica così è molto più bella.
1: Grande!
0: Grazie, grazie a voi.
1: Aspetta, aspetta, lascia il microfono. Cioè, facci capire.
2: Te. Un presidente! C'è solo un presidente!
1: Aspetta un attimo, che non è la prima volta che veniamo qua. Ma adesso, no? Sì. Cioè, noi scendiamo. Che succede? La serata... come mangia? No, si mangia?
0: Si mangia.
1: Cioè, spiegaci. Massimo, io non ho capito. Che si fa adesso?
0: Si mangia, come? Adesso... come dire, ci allarghiamo un po', mettiamo qualche sedia, qualche tavolino, ci sarà un po' di musica, la trasformiamo questa piazza in osteria.
1: Davvero? Sì. E noi possiamo rimanere?
0: Ci possiamo fermare tutti, in osteria. E quindi ci sarà una pernottata per tutti, offerta dal comitato.
1: E io stasera di qua non mi andavo a bocchiare.
0: Diciamo, no, no.
1: Lo dico in milanese, non so se c'è qualcuno in Milano che mi capisce, mi comprendete, ok. Allora, grazie ancora a tutto il comitato. Massimo, seguiteci, grazie, se vi siete divertiti. Che dire, finiamola grande.
3: Finiamola grande? Lo diciamo?
1: Vai.
3: Oggi è stata una serata meravigliosa e soprattutto abbiamo visto tanti bei sorrisi in questa piazza. E un consiglio che diamo?
1: È quello di portare con voi il vostro sorriso. Mi raccomando, tanti auguri e buona vita a tutti. Grazie!
3: Grazie!
1: Buon proseguimento, musica maestro!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia. Nella giornata di martedì 8 settembre il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, il clima ancora molto caldo di piena estate, con temperature diurne che un po' ovunque oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi anche sulle nostre regioni meridionali. Tuttavia qualche fenomeno è atteso in serata e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi centro-occidentali e anche lungo l'Appennino centro-meridionale. Ma un cambiamento più significativo è atteso mercoledì sul nord Italia, lambito da un fronte atlantico che scorre oltre Alpi, responsabile non solo di fenomeni diffusi ed anche localmente violenti, ma anche di un calo delle temperature, almeno sulle regioni settentrionali. Il gran caldo è in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Radio Studio Più è sempre con te.
1: In Riviera del Conero, sui 105.1.
0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.